pressione che cerca di capire dove, perché sono nate o si raccomandano certi comportamenti, perché e a che scopo si proibiscono certi modi di fare, che cosa si adatta meglio alla sostanza fondamentale di questo nuovo modo di essere salvati, di evitare il castigo di Dio, anzi di sfruttare la capacità di Dio di rinnovare il mondo, come la si può organizzare meglio. Nasce il tentativo umano di sistemare, di capire la differenza fra la sostanza e gli accidenti che possono mutare, quello che deve rimanere intatto e quello che si può cambiare. Nasce cioè la teologia, cioè una consapevole, che assomiglia alla filosofia, una consapevole riorganizzazione logica, mentale, che sia il più possibile organica, ragionevole, dimostrabile, razionalmente coerente. Nasce la teoria, nasce la teologia e nasce anche un'altra cosa, nasce la teologia e la troviamo per esempio nella lettera agli Ebrei. Adesso non posso parlare di questa, sto divagando un po', ma sto cercando di farvi capire quanto è difficile e quanto sarebbe interessante cercare di capire quello che è avvenuto negli anni prima del 65, o addirittura, se possibile, prima del 60, prima del 40, prima del 50, perché è lì che si capisce perché certe cose si sono imposte per prima e sono quelle, speriamo, che ci pare di poter dire, più vicine alla realtà del Gesù storico e dei primi credenti, e bisogna quindi immedesimarsi soprattutto in quello che succede dopo. Sotto questo aspetto di direi razionalizzazione teologale è molto interessante ed è caratteristico, poniamo, del quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni. È caratteristico della lettera agli Ebrei. Per esempio, la lettera agli Ebrei trova come elemento chiave per interpretare tutto il concetto di Cristo che è il sacerdote. Si serve cioè di una categoria, quella di chi è il mediatore tra noi e Dio, il sacerdote. Cosa significa? Che cos'è? Come definire il sacerdote? Cristo è questo punto di collegamento, è il centro del rapporto Dio-uomo e lo si descrive questo rapporto adoperando le categorie del rito religioso, il sacrificio, la preghiera, il digiuno, l'astinenza, la mistica. È interessante tutto questo. Ieri, nella messa, io ho spiegato che il buon pastore che è Gesù avrebbe, il buon pastore che è Gesù, il Vangelo di Giovanni è più vicino al 100 che all'80, ecco. Allora, Vangelo di Gesù, scusate, il testo che abbiamo letto ieri domenica dice che Gesù, che è il buon pastore, il vero pastore,
conosce le sue pecore e le sue pecore lo conoscono. E questo conoscere significa si capiscono. Le pecore intuiscono da sole che Gesù è il Salvatore e Gesù comunica, consegna alle pecore la regola di vita direttamente, agendo direttamente sulla coscienza, quella che noi chiameremo la coscienza delle persone. C'è cioè un rapporto mistico. Gesù è capace di santificare il gregge, le pecore, e lo tira fuori dal recinto, lo conduce come un pastore, ma senza intermediari, direttamente. C'è una specie di io, che non ha bisogno di intermediari, non ha bisogno di sacerdoti, di maestri, non ha bisogno di apostoli. Ecco, è chiaro che dopo qualcuno è venuto in sagrestia a dirmi: ma e allora come facciamo noi, come hanno fatto loro? E io dico: no, prendetevela con me, prendetevela con l'Evangelista. Effettivamente attorno al 100 lo scrittore del Vangelo intende dire che gli autentici salvati, gli autentici cristiani, sono coloro i quali vedono, percepiscono la loro esistenza come direttamente guidata, ispirata, non da un uomo che predica, non da uno che racconta, ma direttamente da Cristo stesso. Cioè si tratta di una individuale collegamento da Cristo con tutte le, direttamente con le coscienze. Non esclude, secondo me quasi lo esclude, tant'è vero che alla fine della prima lettera, che continua con questo ragionamento, con questo mondo di cose, anche lì si afferma che lì c'è uno che l'autore della lettera, il quale raccomanda e spiega cosa si deve fare, ma di nuovo l'autore della lettera è uno il quale descrive come il contatto con Dio deve essere qualcosa di interiore, personale, diretto. No, non sono indispensabili gli intermediari umani. Quindi, a differenza di quello che dice la lettera agli Ebrei, tanto la lettera agli Ebrei ritiene che è Cristo il vero sacerdote. Il Vangelo di Giovanni intende dire che è Cristo il vero educatore, il vero salvatore delle coscienze, l'unico che è capace di cambiare la vita di una persona. È un influsso diretto di Dio Spirito, che Gesù è nello stesso tempo Spirito, è Figlio e Spirito, e tramite la sua e direttamente rende figli del Padre quelli che accettano nella loro mente, all'interno della loro mente, all'interno del loro cuore, all'interno della loro vita, il suggerimento che viene a loro, il suggerimento che
sentono che percepiscono come qualcosa che accade nella loro coscienza e sanno che deriva direttamente dal Cristo risorto, viene direttamente da Dio. Se anche forse me lo dice un fratello cristiano, me lo dice un vescovo o un parroco, non sono il vescovo e il parroco che mi hanno catechizzato. Ecco, no, non c'è un catechismo umano. Ecco, questo è il pensiero di Giovanni. Giovanni ha l'impressione che sia necessaria per poter durare nei secoli non tanto una struttura di esperti che dimostrano, insegnano e convincono. Magari accetta che esistano, ma fa capire che non sono loro che producono l'effetto positivo. Bisogna essere consapevoli che è un'azione diretta di Dio, diretta del Cristo, cioè di Dio il quale tramite l'umanità di Cristo entra dentro nella coscienza e agisce in te. È qualcosa di assolutamente interiore, chiamato mistico se volete. E Giovanni la vede così. E qui siamo ben oltre il 65. Quindi, di nuovo mi sono dilungato in questa riflessione e finirò per non concludere neanche oggi la lettura della lettera ai Tessalonicesi, ma qualcosa forse riuscirò a dire per poco. Volevo dirvi insomma che quello che oggi interessa di più gli studiosi è proprio cercare di capire quali forze hanno agito e hanno costruito le diverse forme di cristianesimo che noi troviamo nel Nuovo Testamento. Io finora ho parlato di cose assolutamente, direi, razionali, ho fatto capire che mentre in certa area viene valorizzata vengono valorizzate delle frasi che fanno pensare, in un'altra sezione c'è il concetto diretto, in un'altra sezione c'è l'idea della comunità, in un'altra c'è la gestione del denaro per i poveri, queste diversissime cose. Ma dopo il 65 c'è anche tutta un'altra serie di testi, anche quelli chissà perché, chissà come, collegati con il cosiddetto Giovanni, però ci sono delle cose che sono completamente diverse rispetto a quel realismo sociologico che ho cercato di descrivere prima. Per esempio l'Apocalisse, un testo balordo in cui non si capisce niente, dove tutto è fantasia, dove tutto è pura finzione, è astrofisica, ma completamente inventata, dove ci sono cavalli che volano, ci sono disastri, catastrofi, e contemporaneamente ci sono zone celesti dove tutti cantano, tutti adorano, ci sono animali mostruosi, bestie che vengono da draghi, donne draghi, terremoti, tutta una serie di invenzioni completamente fantascientifiche, fantareligiose.
pura fantasia, pura immaginazione priva, cioè che ha delle sue logiche interne, ma che è appunto una fantafede, una fantateologia, completamente differente dal modo di ragionare che so della lettera agli Ebrei o della prima lettera di Pietro, della quale mi piacerebbe poter parlare perché è in fondo un testo molto, molto, molto, molto semplice, molto, molto realistico, molto pacato, più pacato di Paolo, per esempio. Ecco, ora, tutto questo è un'altra lingua, un'altra visione del mondo. Per fortuna c'è soltanto nell'Apocalisse, che però non è un libro da poco, ma che è completamente estranea al modo di ragionare che per esempio si trova qui nelle lettere ai Tessalonicesi. Ecco come è interessante, affascinante tutto questo. Secondo me chi ignora questa ricchezza perde una cosa importante che ha cambiato, perché da tutto questo poi è saltato fuori il cristianesimo che attraverso i secoli ha cambiato la vita dell'Europa e del mondo. Quello che bisogna fare è proprio cercare di distinguere, ecco, e di far capire. Adesso vorrei farvi un esempio, se volete, sciocco e un tantino superficiale. Qualche volta succede perfino che basta, è curiosa la cosa, basta per esempio una svista o un particolare di tipo meramente tecnico, linguistico, per creare dei problemi seri. Vi faccio capire subito. Al capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi si dice: riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che io ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore, ecco qui il punto, la traduzione dice: il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In realtà in greco non c'è il futuro, c'è il presente, erchetai, viene, erchetai, viene. E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina epistatai, la rovina li colpisce, in greco. In italiano c'è scritto la colpirà, come le doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete figli della luce, figli del giorno, noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre, quindi non dormiamo come gli altri, ma vigiliamo, stiamo svegli e siamo sobri. Tutto al presente. Viene, colpisce. Tecnicamente si dice la venuta di Cristo viene presentata in questo testo come già in atto.
cioè quella che dovrebbe essere la conclusione finale, viene presentata nel

capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi, viene presentata usando dei verbi al presente. Il presente indica ciò che già adesso c'è e rimane. Il termine tecnico diventa escatologia realizzata. Non in corso di realizzazione, ma già presente adesso. Sembra una sciocchezza. Il latino, anche lui, il latino della Vulgata, ha fatto tutto al futuro. Siccome la Chiesa poi a suo tempo dirà, e purtroppo anche oggi dal punto di vista giuridico è così, e questo è dal punto di vista culturale una cosa assolutamente inaccettabile, ma purtroppo è così. Anche oggi, secondo quello che hanno deciso quelli che comandano nella Chiesa, cioè concili e papi, hanno deciso che il testo vero, il testo che è obbligatorio adoperare per difendere la fede, è la traduzione latina, la Neo-Vulgata. Cioè la traduzione latina di San Gerolamo sistemata da una serie di commissioni e di ricerche che al tempo di Papa Wojtyła è stato incaricato di sistemare la Neo-Vulgata, cioè la traduzione latina. Hanno fatto un lavoro immenso e direi dal punto di vista scientifico della filologia assolutamente onesto, perché dovevano arrivare alla traduzione originariamente di San Gerolamo, correggerla soltanto dove era certamente sbagliata, per il resto cercare di ricostruirla in maniera il più fedele possibile. E questa edizione latina è la edizione dominante, quella che secondo la Chiesa universale è il testo vero, il testo infallibile, per carità, lo dico per sé, della Bibbia, e lì c'è il futuro. E qui c'è il presente. Ecco. Ora, dire che una traduzione latina del IV secolo, San Gerolamo 350, IV secolo, è la fotografia di quello che è successo al tempo di Gesù, è semplicemente ridicolo. Però si va avanti così, tranquilli, eh? Allora lo studioso dice, beh, lo lasciamo perdere, io faccio il mio mestiere di studioso. E io dico, la Vulgata è interessante, interessantissima, rappresenta quello che nel IV secolo San Gerolamo pensava. Ma San Gerolamo non è Dio, San Gerolamo non è Gesù Cristo, San Gerolamo non è quella forza, quell'evento che negli anni dal 30 al 65 ha cambiato il mondo di allora. Dopodiché quello che è venuto dopo ha cambiato anche quello il mondo, ma non è più quello che ha a che fare con Gesù. Se noi vogliamo dire che l'atto di Dio si è concentrato nella morte e risurrezione di Gesù, dobbiamo tornare indietro a quel punto fondamentale. E non si torna indietro con un testo latino del IV secolo. Si torna indietro cercando di ricostruire quello che potrebbe essere successo nei primissimi anni, tenendo conto che anche quello che succedeva nei primissimi anni poteva essere inquinato da preoccupazioni di ogni genere, poteva essere inquinato
dalla paura di perdere i valori tradizionali, poteva essere inquinato dalla paura di disubbidire alla volontà di Dio come si era presentata nell'Antico Testamento, poteva essere offensivo della persona di Cristo, poteva creare reazioni politiche pericolose, perché tra l'altro c'era anche l'impero romano che non sopportava più ed era stanco di dover avere sempre a che fare con giudei ancora non cristiani o cristiani che facevano, scusate la volgarità, che facevano ogni tanto casino. Era un mondo che bisogna ricostruire nella sua materiale incapacità, nella sua materiale ricchezza di variazioni continue, però è lì che bisogna cercare di trovare per distinguere ciò che veramente Dio può averci donato tramite Cristo, che è sta, e questo, ma sapendo che questo dono è stato poi manipolato, ricordato, rifatto, pasticciato, anche in buona fede, da uomini come Paolo, come Giacomo, che non vanno d'accordo tra di loro. Ecco l'interesse di questa cosa, tornare il più possibile alle origini. Questi presente di cui ho trovato qui nel capitolo 5 hanno prodotto quella cosa, quella situazione praticamente quasi umoristica. Un momento, hanno prodotto due cose. In un certo senso sono stati un conforto e una consolazione per quelli che erano morti. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo: noi che viviamo, ecco il presente, e che siamo ancora in vita sulla venuta del Signore, siamo ancora in vita alla venuta del Signore, c'è il presente, quindi come dopo. A un ordine, alla voce dell'arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme a loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. E questo non è successo e non succede, ma è servito per tranquillizzare i Tessalonicesi. Se avessi tempo potrei farvi vedere come in altre lettere, come per esempio quella ai Filippesi, ma ci sarebbe tanto da dire. E non parliamo poi della seconda ai Corinti, eccetera, della prima e seconda ai Corinti. Paolo ha cambiato idea. Quindi per il momento, questo presente, noi vivi siamo già nella vita divina, è già successo, e questo è il conforto. Il guaio piccolo, modesto, se volete umoristico, è che questi presenti hanno fatto in modo che alcuni dicessero: ah beh, se è così io smetto di lavorare, se è così sto a faticarmi, ho un po' di soldi, tanto tra pochi anni torna il Signore, andiamo tutti in paradiso. E questo ha prodotto quella forma di anticipazione della fine di tutto ciò che ci ha fatto soffrire e dell'inizio della gloria paradisiaca, come se fosse qualcosa che poteva succedere entro 3 o 4 anni,
E questo è successo storicamente a Tessalonica. Dio non ci ha destinati alla sua ira, ma a ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. È morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, che vuol dire anche sia che siamo vivi, sia che stiamo già morti, viviamo insieme a Lui. Confortatevi a vicenda e state di aiuto gli uni agli altri come già fate. Poi osserva, e questo è interessante perché non c'entra con quello che sto dicendo, ma ve lo devo leggere lo stesso. Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra di voi e che vi fanno guida nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro, e vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ammonite chi è indisciplinato. Fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Cioè vuol dire, ma intendiamoci, non è l'istituzione di maestri o di padroni o di direttori, no, no, per carità, soltanto ci sono alcuni i quali si prendono cura di fare in modo che tutto proceda in maniera ordinata. Ma l'idea è: stiamo tranquilli tutti, perché tanto ormai è sicuro che noi siamo destinati ad arrivare prestissimo alla gloria finale. Ecco. E tutto questo ha prodotto, ripeto, in alcuni l'idea di dire: allora io smetto di lavorare, ma magari io sono già anche anziano, tanto presto succede tutto questo. E è dovuto intervenire un intervento che ha dato origine poi alla seconda lettera ai Tessalonicesi, che secondo alcuni non è di Paolo, secondo altri invece è di Paolo, era quella che avevo cominciato a leggere per sbaglio due volte fa, o la volta scorsa, non ricordo, dove hanno cercato in tutti i modi, non sappiamo, ripeto, se è veramente di San Paolo o no, ma hanno cercato in tutti i modi di dire: guardate che il calendario non è stato sbagliato. Quel presente non indica che adesso, già in questa generazione, finisce il mondo e viene Gesù. Noi volevamo dire che è molto vicina, che è prossima, che bisogna considerarla sempre imminente, perché non sappiamo quando sarà, ma state sicuri che prima deve succedere qualche cosa, e inseriscono dentro l'idea di una specie di catastrofe morale. Prima bisogna che succeda qualche cosa di grave, no, non sto a spiegare che cosa, eventualmente lo facciamo in un'altra occasione, perché bisognava riparare alla scelta di alcune persone, le quali avevano semplicemente smesso di lavorare. È lì che c'è la famosa parola: chi non lavora neppure mangi. Perché alcuni avevano di fatto smesso di lavorare, e Paolo non se n'era accorto. E se avesse potuto, avrebbe cancellato quei presenti e avrebbe messo un futuro. È bastata una gaffe a livello di sintassi, a livello di coniugazione di un verbo,
per creare un problema. Questo tra l'altro dimostra come erano disposti a credere queste persone, come avevano una fame di sperimentare cambiamenti che venivano da Dio. E anche questo è un punto su cui dovremmo meditare. Perché si è diffusa così presto e dappertutto tra ebrei e gentili questa sicurezza che adesso cambia tutto e Dio farà delle cose grandiose per noi? Da dove è venuta questa idea? Oggi nessuno ci crederebbe, cioè una piccola minoranza ci crederebbe, forse anche loro erano una piccola minoranza, ma di fatto però questa piccola minoranza, pur piccola, nel corso del tempo ha dominato, è diventata universale nel mondo antico. Questo è un dato di fatto, anche questo interessa di più la sociologia e la psicologia. Perché tutti ci hanno creduto? Ma soprattutto allora, come mai erano così propensi a credere tutto subito? Che cosa c'era sotto a questa? Oggi è il contrario. Oggi è cambiato tutto. Noi vogliamo le prove, le dimostrazioni di tutto e rimaniamo esterrefatti quando vediamo questa propensione a credere, e la consideriamo una debolezza storica. Ecco, non ho confuso niente, però vi ho fatto capire quanto è necessario, quanta intelligenza è necessaria per cercare di ricostruire le cose. Probabilmente a forza di ripetere e di creare complicazioni, alla fine riuscirò a fare una piccola sintesi riassuntiva del tutto. Del resto è già sottintesa in quello che sto dicendo. Noi viviamo in un modo di ragionare che è completamente il contrario di quel modo di ragionare che c'era a quei tempi. Soltanto piccole minoranze sono ancora capaci di vivere in questa specie di sognante prossimità della soluzione. Ecco. Ma ci piacerebbe ricostruire cos'è veramente successo in quei tempi. Vi chiedo scusa se sono stato disordinato come spesso mi accade, e ci sentiamo la prossima settimana.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: siamo uniti da una lunga amicizia.
1: Ci unisce tutto tranne il calcio. Quello che per me è bianco, per lui è blu, ecco. Sul nero siamo d'accordo.
2: Un bellissimo ricordo. Con la loro classe c'è sempre stato un rapporto molto diretto, molto bello, molto costruttivo.
3: Riusciva a trasmettere la passione che aveva sia per le materie che insegnava, sia per la sua professione.
4: Io sono musicista veramente classico, perché sono organista, ma non sono per niente un dogmatico, perché ritengo che la musica deve essere vita.
5: Io a 10 anni ho ascoltato un disco degli Iron Maiden e ascoltando questo disco degli Iron Maiden assolutamente folgorato.
6: Quando eravamo piccole io ero la gemella più buona, quella che pattiva un po' di più, era quella più astuta, più furba. Sì, a volte fingiamo di essere l'altra gemella per non spiegare ogni volta, no, sono l'altra gemella.
0: Quando è stata la finale di Champions?
7: Parlo l'84.
0: Ci scontriamo ancora su quell'1-0 nato da un calcio di rigore per un fallo che c'era, ma compiuto largamente al di fuori dell'area.
7: Quindi sì, ma Boniek è caduto in area e quindi era giusto
0: fatica,
7: dare il rigore.
0: A fatica è arrivato in area, però era partito molto da lontano.
3: Il professore comunque viene in contatto sia con l'alunno che anche con la persona, mentre per un alunno viene a contatto con la col professore, ma con la persona è molto difficile, è lì la difficoltà dell'interazione.
4: Una canzone di De Gregori è un capolavoro e non è questione né di complessità né di ampiezza.
8: Ma da piccole ci capitava un sacco di volte.
6: Sì, da piccole c'era una chimica particolare.
8: Sì, dal tipo che non eravamo assieme mi arrivava un messaggio: ma stai bene? Aveva capito che c'era qualcosa che non andava.
0: E sono normalmente più contento per una sconfitta della Juventus che per una vittoria dell'Inter.
7: Se lo vedessi in una partita che magari si mette male per l'Inter, potrebbe perfino dispiacermi e questo sarebbe contro natura per me. Credo che sia meglio che ognuno cuocia nel suo brodo.
3: Non è il primo professore con cui riesco a portare avanti una relazione anche al di fuori della scuola. Per me personalmente il professore è una figura impattante nella vita di uno studente.
5: Il contatto col pubblico io ce l'ho lì, quindi chiaramente vedo se è più spento, più ricettivo, meno ricettivo.
4: Io invidio la capacità di comunicare immediata del mondo della musica leggera.
7: Io sono stato traumatizzato nell'infanzia dall'Inter. E mio papà mi raccontava di Boniperti, Charles e Sivori, ma in quegli anni la Juve non vinceva niente, vinceva tutto l'Inter.
2: Il discorso della valutazione è uno degli aspetti assolutamente più spinosi del nostro lavoro. Io stesso quando valuto dico chissà quante componenti mi sono sfuggite. La fotografia istantanea del momento non è un tu sei un 9, tu sei un 5.
4: Personalmente il mio modello ideale
5: Slayer, Megadeth, perché hanno cercato anche lì di uscire un attimo da alcuni confini, introdurre anche concetti di filosofia, concetti di yoga, concetti di sociali.
8: Come si prende cura della bambina, visto che è mamma?
6: A volte si spaccia per mamma, ma non ce la fa, quella bambina ci riconosce.
8: No, beh, una volta da piccola sei confusa.
7: Non c'è proporzione fra il gusto che ti dà la vittoria e il dolore che dà la sconfitta. La sconfitta fa molto più male.
0: Il dispiacere per l'eliminazione dalla Coppa dei Campioni l'ho sempre collegato al fatto di essere lasciato dalla propria ragazza, ma siccome non ho mai avuto tante esperienze di questo tipo, teoricamente la riterrei superiore.
3: Io in italiano sono andata sempre abbastanza bene. Quando è arrivato lui,
2: come se 8 fosse un voto da condannare.
4: Una sinfonia di Beethoven e un LP di Genesis per me sono la stessa cosa, proprio di valore, anche di complessità.
5: Rammstein ha inventato questo genere neoclassico dove proprio si prendono frammenti bacchiani, di Paganini.
3: Purtroppo non posso dargli meno che 9,5.
2: Io di voti gli ne ho già dati fin troppi, basta.

0: ce l'ho, è un po' permalosa.
1: No, lei che dovrebbe un pochettino pensare più a se stessa anziché a me a volte.
2: Lei nello specifico la tenacia e la determinazione. E in generale anche, devo dire a volte, cosa che io forse sono un po' meno in grado di compiere, la capacità di rimettersi in piedi dopo una sconfitta.
3: Tornerete, tornerete. Poi mi fermo lì perché non è sicuro ancora.
4: Il massimo sarebbe io all'organo e tu che distorci. Sarebbe un'icona questa.
5: Perché no? Dobbiamo studiarla.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e i negozi Bonseri, il Furnaire in via Giuseppina al numero 27, la panetteria Sole in Cosmasini al numero 15, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso, ravaneire mulato.
1: E adesso parlum come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo.
2: La bella lava al fosso.
1: E sono arrivata anche alla fine di novembre e comincia domani, comincia stanotte a mezzanotte, è il mese di dicembre. E così, insomma, anche che il 2014 che le adre che il va in del canton. Ma vardum che Sant le in co se festeggia Sant'Andrea e Sant'Everardo. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che il nunchi in co è la prima domenica dell'Avvento. Vardum duman le Sant'Eligio, Sant'Ansano, martedì Sant'Silverio e Santa Viviana, mercoledì San Francesco Saverio e Santa Ilaria, giovedì Santa Barbara e San Giovanni Damasceno, venerdì San Dalmazio di Pavia e Santa Saba, sabato invece le Sant Nicola di Bari e Sant Emiliano. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che inunchi che go appena dit.
2: Quando avrai pescato, ravanere.
1: E il duo de piane la gli pianta la sua bella cantadina e in tannu alter vardum en duoghe le sagre e le fere in co che le il Sant'Andrea, come avete visto, la che a Sanel, la che a Stilo de Mariani, la che a Ticenc, la che a Vedeset, a Vidiceto, frazione di Cingia de Botti, la che naturalmente a Cadandrea e la che anche a Pescarol. Adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione per ricordare che venerdì de sera e ieri sera al Teatro Monteverdi che è cominciato il mini festival della commedia dialettale cremonese che è a favor de Medea, Medicina e Arte, che è la che ha la sede in dell'oncologico dell'ospedale de Cremona. Venerdì de sera gera il Teatro Instabile di Jenny Volta con la sua commedia e la saga continua, il dialetto è il mio nome del titolo ma del resto è tutto in dialetto. Ieri sera invece la compagnia dialettale De Suspir, I Malgiust, è il titolo della commedia è E adesso che la dice? Ecco, voi ricordate anche che sabato che ven, che non trede l'LD di Santa Lucia, che la compagnia dialettale I Piassarot, il titolo è Parcheggio a Pagamento. Domenica, invece, la compagnia del Teatro de Ulmeneda con Gratta e Vinci. Allora ricordate, sabato e domenica che ven Gheamol mini festival della commedia dialettale cremonese al Teatro Monteverdi. In co alle 5 e il coro folk o coro bel canto diretto da Giorgio Scolari sarum in del auditorium della Camera di Commercio della Sala Borsa in Tamper Capila con un concert alle 5 istebas. Il concerto a favore dell'Associazione Diabetici Cremonesi e il nostro concerto in co le canzoni alla radio, le canzoni degli anni 30, 40 fino agli anni 50. Me vi aspetti tutti in conto poesia, anche perché in mesa che na qual poesia in dialetto e così via. Allora, in co alle 5 in della Sala Borsa o come si chiama adesso auditorium della Camera di Commercio, canzoni alla radio con il coro folk diretto da Giorgio Scolari e con le presentazioni di me stesso medesimo. E adesso dobbiamo che ne guardate al libro Robe de Nolte di Luciano Daquati per vedere che è successo un po' in de an passat 30 novembre in colle Sant'Andrea. Questa data è legata a un proverbio per Sant'Andrea al caval metteghe la brea, cioè che è scominciato il fret e le mei i cavai metti in della stala. Il culto di Sant'Andrea risaliva alla notte dei tempi, anche se praticamente quasi scomparsi all'infuori di quei paesi. A lui era dedicata anche una chiesa parrocchiale antichissima, rovinata dalle guerre, riedificata in del 1155, donc pensa quanti anni passati, l'è stata restaurata in del 600, ma l'è stata sarata in del 1788. La piazzetta in due all'era conservò a lungo il nome, in via Meli, praticamente di fianco alla chiesa di San Lorenzo, che è il museo archeologico. Sant'Andrea è il patrono dei pescador e veniva invocato contro le ingiustizie e morti improvvise. I paesi che festeggia Sant'Andrea, vi ho detto il nome adesso, Sant'Andrea, Cadandrea, Capralba, Vidise, Pescarol, Stil de Marianne, Ticengo e Azzanello. Ecco, in quel periodo qui che si parla tanto di femminicidio, in massa uno o due al de, capito? E sempre perché che dice che vuol bene. Con leggete con mis dentro in delle serate che con fat anche la ballata de Babila l'assassin che il ghia massat che la filera che ga il monumento in dentro al cimitero. Beh, il 30 de novembre del 1827 a Cremona, che è stato un dei delitti che maggiormente hanno impressionato l'opinione pubblica. Pietro Cauzzi, 27 anni, dimorante in questa città, scapolo senza professione, di scarso patrimonio e di scorretta condotta, nei primi mesi del 1826 cominciò a corteggiare la giovane Amalia De Rossi, d'indole dolce, carattere ingenuo e condotta illibata, che studiava canto, del quale voleva fare la propria carriera. Ma Piero Cauzzi, oltre che cercare di fare quel nioia nioia lui, però el voriva tenila sotto la sua ala per fare un po' da procuratore, come si dice, e che lei la laurava in del cantà e lui invece la sfruttava con i suoi soldi. La Amalia in del primo momento la anche accredita, ma dopo in del settembre del 1827 la ha dit basta, voi pesavine di te. È il 30 di novembre, due dopo di aver ricevuto l'ennesimo diniego a riprendere i rapporti, Cauzzi l'è andata a casa sua a Mesdè, a casa della Maglia, Gheramì e suo papà, il Filippo, e l'ha trovata in sulle scale, l'ha portata dentro in dalla camera e l'ha massata con 20 pugnalate, 7 delle quali potevano essere cada una la causa di morte immediata. L'omicidio viene giudicato con lodevole celerità, tanto che la sentenza di condanna a morte fissa la data dell'esecuzione, da eseguirsi con la forca, per la mattina dell'8 de mars del 1828, cioè 3 mesi dopo che era successo il delitto. Era un po' più svelta allora con la giustizia, magari che ne era meno da processare. Domani il 1 de dicembre, le Sant'Eligio, come gli sentì quanto godito etinum, era la festa degli orefici cremonesi che celebravano il loro santo protettore, ma anche dei maniscalchi. Un accostamento che non deve stupire, visto che si tratta di due categorie di artigiani che lavorano il metallo, più o meno nobile che esso sia. D'altra parte, la storia, la mistura è un po' le leggende, e la dice che Eligio, che l'era un francese, l'era sia norafo che maniscalch. Furono comunque gli orefici a far costruire in quella che oggi si chiama via Bonomelli, prima la si chiamava Prati del Vescovo e prima la si chiamava Borgo San Raffaele, una cesulina che la chiamo anche adesso. Allora che la cesale dedicata a Sant'Eligio, la prima preda venne posta con solennità il 16 maggio del 1620. La Cesa l'era mia numa per la manifestazione de fede, ma l'era anche in uso pratico. Infatti, Iureus teniva le sue riunioni di categoria. Alla chiesa di Sant'Eligio era anche collegata una confraternita detta della morte, che è stata soppressa del 1783. De che la Cesa le che è stata sarada sua e che era fora vendesi per en qualan, ben, adesso ai doni la comprada, sia la cesa che la confraternita della morte, se fa per di, e adrei chi la mette a posto e i fa del bon, dei bei laurà, e somia se la vegnerà verida per qual, per una qual istituzione o okay, che, o propria, sognanga chi l'ha comprata, ecco, comunque, e adrei chi la mette a posto. Ecco. Chi finisce la prima parte della nostra trasmissione d'Inco, adesso è un po' di reclam e poi si sente per la seconda parte che con de ricorda Pierluigi Lanzoni. A reclam.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e i negozi Bonseri, Fornaio in Via Giuseppina al numero 27 e la panetteria Sole in Cusmasini al numero 15, vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quattro bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donc in co le l'ultim de del mese de novembre, domani le il prim de dicembre. E il prim de dicembre de Sedesan fa, in del 1998, è morto Pierluigi Lanzoni, il nostro presidente del gruppo dialettale El Zac. E menco voi ricordal con un po' delle sue composizioni. La prima, che l'è abbastanza allegra, l'è intitolata La Ciapumala Longa, enco Adam e Eva. Se perso tamè la conta e il vecchio testamento, è il scritto tra parentesi. In chi temp che ormai è andato, l'è mister malgabbia fat, è il Signore il ga creat con la molta e un po' de fiat, tut in trec, senza vestit, è il primom che sia esistit. Nud men bec, ma intelligent, senza studi e pur sapient, san men corno, mai malat, cugnan l'ombra d'un peccat. Mangià, bevere fa nient, l'era il suo divertiment, de per l'un del paradis, ghera d'essere indecis, ma il problema par che l'era che in del ment che se fia sera, che venia malinconia a sta senza compagnia. E il Signor, allora, el pensa e per frut della soscienza, in dell'ort e la indurmenta, e con una mossa svelta svelta, el destacca al poer Adam, indurmenta men salam, nus esil appena appena tira dia di dre alla schena. Con la costa si fulina, l'indumana la mattina, e il nostom, il gara sorpresa, de truà, belle distesa, al suo fianco indormentata, bionda, bella e poc vestita, Eva, prima donna de na storia, che sa ognun belle a memoria. Po a nel seguito el se sa, tutto il de de sa e de là, tutto il de a gratà selanta, gli è finì sotto una pianta. De bei pom l'era cagida che la pianta proibida. De altrettante tentazion l'era grev che il bel pianton. Ghera dritti in sul sapel, ancambis con fol bisiel. L'era ciara l'intenzion de sgagnan qual pum del bon. Che pol bis el fusse il diaul la sia pedere anche paul, ma purtrop tra pum e bis per le donne le pastis. E la nostra prima sposa, con una mossa un po' ficusa, la gamis in sul sentier, tant Adam che il monte inter. Che il Signor dal paradis el se po' fa sui barbis, e cusè da quel sgagnon son restat tutti cuion. Donca adesso segunde fa, mangià, bever, tribulà, imprecà contro il governo e spettà un altro inverno. Che tem proprio de stufase e anem po' per imbruiase e per desfase con la guerra prende fa dei bec sotterra. Se l'è andata mal cui pum, son da fa, gon cambiat num, Es sunt tutti peccadur patentat per i dolor. Stufegat in deste mon piccinin, brut e rotont. Ma quand de pirla ya, alle mei chi, ma va pirla. E adesso, sempre di Pierluigi Lanzoni, una bella poesia che l'ha intitolata Nina la me barca po, che poi è diventata anche una canzone, perché Gamis le note l'ha musicata Roberto Nava e l'ha cantata insieme a Massimo Ardoli. Adesso ve leggi la poesia e poi ascoltum la canzone. Nina la me barca po, visca des po l'endazzò e il fa pegnanca paura, Nina la me barca, po, tranquil, tranquil che vo. Vo per te da riva a riva, tra farfalle d'acqua viva. Rit a spere il tuo mantel, lis e lucid tame pel. Cante i rem la sua canzon, per i sales in scundion. Mi la piop y el tuo capel, la cravata l'el penel. Nina la me barca, po, tranquil. Tranquil che vo, vula bianc in sul sabion, nusel grand menaquilon, casca pian per l'aria calda, dan più pet na foia gialda. Quanti fior de poaret se le sponde del tolet, quanti bec de sunadur fa coruna al tormur. Nina la me barca, po, tranquil. Tranquil che vo per te con tutti i sens, ora lucid, ora pers, con i rem lassi ghirlande, ogni culp ie do domande, da quant'emp se te incantade, te te specie le giornade, per quant'emp amò la vita, in te viv la sarà scritta, Nina la me barca, po, tranquil, tranquil che vo.

0: E bravo Roberto Nava, bravo anche a Massimo Ardoli che l'ha cantata, Roberto Nava e l'anca musicata, bravo Pierluigi Lanzoni che l'ha scritto, che la bella poesia qui, Nina la me barca po, duman le sedesan, che Pierluigi le ulati in cielo. Ma che un'altra poesia di Pierluigi che è stata musicata. La poesia l'è intitolata Primavera e l'ha musicata Fabio Turchetti e l'è stata cantata e messa in del CD Fabio Turchetti e il Zac, 10 poesie in dialetto cremonese. I suonaduri si chiamava allora Ensemble Capricci Cremonesi.
1: Quam par che il mont, el te severa in man tamen gran liber de figure noe e l'ansia de Vardal la te rimbalza in cor. Quam par che il temp el sia profum de viole e l'erba e acque ciare le sia lui spirito occe rident. Quam sura l'apparenza e sura il vent de quel che par, te vet, cum pien le man de forme e de color, saluta che le pagine de nient, che per empes te ghe studiata ment, saluta i ombre, el zel e cavete il giacchet, fammi un piacere, te basterà savi che fa più fret per vigliaiale ante, tamen fulet.

0: Le us dei cantanti Fabio Turchetti e la Simona Maffini.
1: La bella lava al fosso, rava nere mulas barba bianca.
0: E così sono arrivati alla fine anche della trasmissione di Inco. Allora, prima di Sarasè, voi ricordate gli appuntamenti in co alle 5 in dell'auditorium della Camera di Commercio, in della Sala Borsa, insomma, è il concert Canzoni alla Radio con il coro folk diretto da Giorgio Scolari e con dei musicisti bravissimi. Messaro lei a fa la presentazione e a leggeremo Vergota in dialetto. Allora, in co alle 5, ricordate. E poi, siccome venerdì è cominciato il mini festival della commedia dialettale cremonese per Medea, l'oncologico, vi ricordi che è cominciata venerdì con e la saga continua e sabato che sta fatto, ieri sera che sta fatto e adesso chi gliela dice? Vi ricordi che sabato che viene, che è il Dei di Santa Lucia, che è la compagnia dialettale i Piassarot con parcheggio a pagamento, invece domenica, cioè in coot, sempre alle 9 della sera, la compagnia del teatro De Ulmeneda con Gratta e Vinci. Me adesso vi saluti, vi ricordo intanto che la trasmissione qui è stata offerta dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia Nabanca.

banca, la nostra banca, e dai negozi Bonceri, Fornaio in via Giuseppina 27, Panetteria Sole in Corso Masini al numero 15. Mi adesso vi saluti, vedo appuntamento a domenica che viene, vedo appuntamento intanto che chi viene in stebassa alle 5, e a domenica che viene, e mi raccomandi, gente, parlo come mangio, che è un gran bel parlare. Da Michelangelo un bel ciao.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

guardate a lui e sarete raggianti. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Come si può rinascere? Il nuovo è possibile? In tempi in cui si vuol far credere che non sia possibile modificare il destino, affermare che possiamo nascere di nuovo è sicuramente sovversivo. Ma il Vangelo lo afferma in ogni pagina. Del nuovo può sorgere anche quando non ci si crede più. L'amore può nascere sulle ceneri dell'odio. Persone che si sono scontrate possono parlarsi di nuovo un giorno. I colpevoli possono recuperare l'innocenza. Nicodemo pensava che solo Gesù potesse essere generato dall'alto. E Gesù gli insegna con dolcezza che questa generazione è per tutti. Nascere dall'alto significa nascere da Dio. Tutto dell'uomo, la sua carne, corpo e anima, il suo spirito, i suoi incontri, tutto può nascere dall'alto, poiché tutto è già nato dall'alto, fin dal principio del mondo. Per illustrare questo, Gesù riprende la strana

0: Grazie all'8 per 1000 la Diocesi di Cagliari promuove e sostiene tanti progetti che si sviluppano su diversi ambiti. Oggi raccontiamo l'impegno portato avanti dalla comunità Papa Giovanni XXIII a Cagliari con Roberto Vargiu e Barbara Resu, responsabili della Casa Madonna della Tenerezza, una realtà di accoglienza a conduzione familiare, dove da 28 anni, insieme ai loro 3 figli naturali, Roberto e Barbara accolgono bambini fragili e in difficoltà.
1: Noi cerchiamo di vivere l'esperienza di persone che hanno scoperto di essere amate dal Signore in maniera totale e hanno cercato in qualche modo di restituire quest'amore con i nostri mezzi, con i nostri limiti, i nostri poveri mezzi. Già da fidanzati avevamo il desiderio di avere una famiglia aperta all'accoglienza e che avesse Gesù al centro di questa esperienza. E anche la possibilità di vivere questa esperienza in un ambito comunitario. Negli anni di fidanzamento abbiamo conosciuto la comunità Papa Giovanni XXIII e, incoraggiati da loro, siamo diventati membri e abbiamo iniziato l'esperienza dell'accoglienza che portiamo avanti appunto da 28 anni.
0: Grazie ai fondi 8 per 1000 è stata acquistata lo scorso anno un'auto adibita a trasporto per disabili.
2: Sì, è importante perché le nostre 3 bambine non camminano, non si muovono, quindi è un mezzo che ha il sollevatore elettrico e permette di farle salire, di poter parcheggiare in posti difficili e quindi di farle vivere una vita abbastanza normale e anche noi di faticare un po' meno con i loro pesi. Poi comunque il mezzo viene usato anche per varie attività. Io vado in strada e vado con quel mezzo, è un mezzo che ci permette tante cose.
0: Ma cosa significa essere una famiglia affidataria?
1: Significa che abbiamo scoperto che il Signore ci ha chiamato a essere sposi e poi genitori, e in questa chiamata a essere genitori non c'era un limite, ma che il Signore ci chiedeva di aprire questa nostra capacità di essere genitori che abbiamo vissuto attraverso i nostri figli naturali che il Signore ci ha voluto donare, però abbiamo capito che c'è la possibilità di allargare questa esperienza e di vivere questa missione anche nei confronti di bambini soprattutto che non avevano la possibilità di vivere in famiglia, perché lo scopo che noi ci proponiamo insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII è essenzialmente dare una famiglia a chi non ce l'ha. E quindi in questa esperienza, aiutati dai nostri figli naturali che ci hanno insegnato a essere genitori, abbiamo imparato a essere genitori anche dei figli accolti.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente in cui Pressi e Elia si era nascosto si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina nella giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
2: Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. E infatti la gioia vera a dare un sapore alla vita e a far venire alla luce ciò che prima non era. Questa gioia sprigiona da uno stile di vita, da un modo di abitare la terra e di vivere insieme che va desiderato e scelto. E la vita che risplende in Gesù, il sapore nuovo dei suoi gesti e delle sue parole. Dopo che lo si è incontrato, sembra insipido e opaco ciò che si allontana dalla sua povertà di spirito, dalla sua mitezza e semplicità di cuore, dalla sua fame e sete di giustizia, che attivano misericordia e pace come dinamiche di trasformazione e di riconciliazione. È doloroso, infatti, perdere sapore e rinunciare alla gioia. Eppure è possibile avere questa ferita nel cuore. Gesù sembra mettere in guardia chi lo ascolta, perché non rinunci alla gioia. Il sale che ha perso sapore, dice, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Quante persone, forse è capitato anche a noi, si tentano da buttare, sbagliate. È come se la loro luce sia stata nascosta. Gesù però ci annuncia un Dio che mai ci getterà via, un Padre che custodisce il nostro nome, la nostra unicità.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere.
1: Tutti i segreti della stiratura. Testo di Monica Rossi per Casa Viva. In studio Giancarla Paladini.

sì, stirare è un'operazione lunga e faticosa, ma se nessuno la fa per voi, prima o poi dovrete decidervi. Cercate così innanzitutto di mettervi comodi, magari seduti, procurandovi uno sgabello o un asse della giusta altezza. In alternativa provate a tenere in piedi su due piani diversi, appoggiatene uno su un panchetto o sul piolo di una sedia. Sono trucchi per risparmiare la schiena, utili in particolare quando la mole di biancheria è consistente. L'asse da stiro pieghevole è molto comodo per i capi più difficili e gli indumenti doppi, come le gonne. Ma se non l'avete, anche il tavolo andrà benissimo. Ricoprite la superficie da stiro con un mollettone di panno e sopra questo mettete un telo bianco, senza cuciture, un vecchio lenzuolo, per esempio. Parliamo anche del ferro da stiro. Tre sono i tipi più diffusi. Il ferro a secco, a vapore e con caldaia separata. Il primo è quello tradizionale per gli amanti della stiratura impeccabile. Infatti il ferro a secco è imbattibile per i capi in lino e cotone e se la cava però meno bene con le fibre sintetiche e la lana. Ha un piccolo svantaggio: bisogna prima inumidire bene tutta la biancheria con uno spruzzatore, arrotolarla e lasciarla riposare almeno un'oretta. Oppure potete stirarla quando è ancora umida, se avete la fortuna di essere lì e non sul posto di lavoro. Col ferro a vapore non è necessaria questa operazione preliminare, anche se è consigliabile per alcuni capi tradizionalmente difficili, come le camicie. La stiratura è più facile, più veloce, anche se non sempre perfetta. I pezzi forti del ferro a vapore sono la lana e i tessuti delicati. I migliori ferri a vapore sono quelli dotati di dispositivi di sicurezza antidistrazione. Richiamano l'attenzione con un fischio quando rimangono fermi in posizione orizzontale più di 30 secondi e in posizione verticale per un tempo superiore a 10 minuti. Tutti i ferri a vapore hanno un limitatore di temperatura che evita il surriscaldamento. Alcuni di questi sistemi di sicurezza sono al mercurio e diventano inquinanti quando il ferro finisce nei rifiuti. Tenete presente anche questo particolare ecologico al momento della scelta. E infine i ferri con caldaia separata. Questi funzionano con lo stesso principio di quelli a vapore. Consentono però una stiratura senza interruzioni per circa 2 ore. Ma considerando i prezzi, sono più utili alle famiglie molto numerose con montagne di biancheria da stirare, che ammortizzano la spesa in un effettivo risparmio di tempo. Ed eccovi ora alcune regole valide con ogni tipo di ferro. Stirate sempre i tessuti sul rovescio per evitare il formarsi di aloni. Per togliere eventuali strinature del ferro, passate leggermente il tessuto con un batuffolo di cotone bagnato con acqua ossigenata a 12 volumi. Se avete il ferro con termostato, regolate la temperatura secondo il tessuto da stirare. In caso contrario, staccate ogni tanto la spina per farlo raffreddare e stirare così i tessuti più delicati. Per accelerare il riordino della biancheria, piegate asciugamani, lenzuola, eccetera e passate il ferro sulla superficie. Non riponete la biancheria stirata finché non si sia raffreddata e ben asciugata. Disponendola negli armadi, mettetela sotto l'altra per assicurare una rotazione nell'uso. Per evitare che il ferro si attacchi ai tessuti inamidati, passatelo su un foglio di carta cosparso di sale fino. Pulite la piastra del ferro passandola, quando è fredda, con un po' di alcol, oppure, dopo averla intiepidita, con una spugna umida e un pizzico di bicarbonato. Naturalmente staccate la spina prima di fare questa operazione.

E ora ho bisogno della vostra attenzione perché vedremo analiticamente come stirare i vari capi del nostro guardaroba. E cominciamo dagli abiti. Cominciate stirando le fodere e procedete in quest'ordine: colletto, cintura, tasche e altre guarnizioni come volano e pizzi. Per finire le maniche dietro e davanti. Eccola qua, la camicia. È il classico pezzo difficile che tutti prima o poi si trovano a dover affrontare. Se le camicie non sono il vostro forte, provate a stirarle seguendo quest'ordine. Prima il collo, al rovescio e al dritto. Seguono polsini, maniche e carré. Per stirare il carré, infilate la spalla sulla punta dell'asse. Proseguite stirando il dietro e i due davanti. Passate entrambe le battute con i bottoni e asole, badando a non impigliare la punta del ferro in queste ultime. Abbottonate con cura la camicia e ripassatela leggermente sul petto. Per piegarla prendetela dalle spalle e stendetela con la lacciatura rivolta verso il tavolo. Risvoltate due lembi simmetrici rispetto al collo, larghi più o meno come le maniche, che stenderete verticalmente. Fate un risvolto in fondo alla camicia di 3 o 4 dita e, mettendo il taglio della mano a metà, ripiegatela ancora. Date un'ultima passata di ferro e voilà, il gioco è fatto! Per quello che riguarda le camicette, il discorso è analogo a quello delle camicie, solo che non dovrete piegarle, semplicemente appendetele agli appositi ometti. Centrini e pizzi vanno stirati a rovescio perché il disegno resti in rilievo. Le fibre sintetiche vanno stirate con il ferro a vapore o con quello normale appena tiepido, interponendo un panno umido tra ferro e tessuto. Delle giacche stirate prima le maniche, possibilmente usando l'apposito stiramaniche. Proseguite con il dorso, mettendo tra ferro e stoffa un telo umido. Seguono i due davanti e infine il collo. Per stirare le gonne pesanti, interponete un panno umido. Le gonne pieghettate vanno stirate al rovescio dopo aver investito le pieghe. Infilate la gonna sull'asse, se l'avete, in modo che l'estremità di questa sia all'interno dell'indumento, quindi fatela girare finché non ne avrete stirato ogni parte. Stirate al dritto mettendo tra ferro e tessuto un telo bagnato e ben strizzato. Non tirate troppo i maglioni perché non si deformino. Come stirare lenzuola, tende e capi grandi in genere? Intanto tenendo verso di voi la parte non stirata. Appoggiate quella già stirata sulla spalliera di una o più sedie, allontanandola man mano che procedete. Per comodità è comunque meglio piegare almeno in parte le lenzuola prima di stirarle. Per stirare i pantaloni dovrete fare combaciare innanzitutto le pieghe e quindi potrete appoggiarli sul tavolo o sull'asse con la cintura alla vostra sinistra. Interponete un panno umido e stirate prima la gamba che appoggia sul tavolo, spostando l'altra verso la cintura. Girateli e stirate allo stesso modo l'altra gamba. Quindi sovrapponete bene le due gambe e stirate prima l'esterno di una gamba e poi l'esterno dell'altra, premendo bene sulle pieghe perché restino evidenti. Prima di appenderli, lasciateli un po' distesi sul tavolo o sul letto, altrimenti prendono la piega della gruccia. La seta va stirata al diritto, interponendo tra ferro e tessuto un foglio di carta velina o un telo asciutto. I tessuti di panno scuro vanno stirati, inumiditi con acqua e aceto per evitare che diventino lucidi. Quindi potrete stirarli con un telo scuro. E infine il velluto. Si stira dal rovescio. Per risollevare il pelo ammaccato si passa la piastra del ferro a vapore sul diritto senza toccarlo.

Parliamo anche di appretto e inabidatura. Se pensate che questa operazione sia indispensabile, orientatevi verso prodotti a base di amido liquido, cioè che si possano usare anche in lavatrice. Ci sono anche diversi tipi di salde casalinghe che si possono preparare da soli e con poca spesa. Naturalmente chi non è pratico dovrà fare qualche esperimento prima di lanciarsi a inamidare colli e polsini. Quando si ricorre a una salda è necessario distribuirla in modo omogeneo. Per questo motivo dovete immergere il tessuto nella salda 2 o 3 volte e torcerlo accuratamente ma con delicatezza. Fate asciugare un poco e stirate il tessuto inamidato quando è ancora molto umido. Per dare ai centrini una forma rigida, fateli asciugare e stirateli fissandoli con gli spilli a un mollettone o all'asse da stiro. Ed ora, amici, carta e penna. Queste sono le ricette per le salde casalinghe. Acqua di riso. Per ottenerla, 50 g di riso bollito a lungo in 1 litro d'acqua. È la migliore per le tele leggere come la batista. L'acqua di pane si ottiene invece lasciando a mollo del pane vecchio in acqua tiepida per qualche ora e poi filtrando. Non irrigidisce troppo i tessuti. La salda di amido e borace si ottiene con 1 litro di acqua, 80 g di amido, 20 g di borace. È indicato per colli e polsini delle camicie. La salda di amido ovviamente si ottiene con acqua e amido, nelle dosi indicate dalla confezione. Ed infine salda di amido molto salata. Fa tornare come nuovi tovaglie e tovaglioli.

già che ci stiamo occupando della cura del nostro guardaroba, parliamo anche di tintoria e di macchie. E cominciamo proprio dalla tintoria, che è la dispendiosa alternativa al bucato casalingo, utile per chi ha molti soldi, poco tempo libero e scarsa vocazione per le attività domestiche. Oltre al lavaggio e stiratura, alcune lavanderie fanno anche qualche piccolo lavoretto di riparazione, una vera mecca per gli scapoli disorganizzati. Nella scelta, naturalmente, è importante conoscere bene la tintoria, ma per evitare dispiaceri prendete sempre qualche precauzione. Acquistate intanto solo indumenti che riportino sull'etichetta sia le istruzioni di lavaggio che la composizione. Qualora siano assenti, il tintore infatti non è responsabile di eventuali danni. Richiedete sempre una ricevuta che specifichi il numero dei capi consegnati. Per gli abiti di valore fate riportare sulla ricevuta anche la descrizione del modello, la taglia e il colore. I capi contrassegnati sull'etichetta con la lettera F richiedono una pulitura al fluoro e altri solventi alla portata di poche lavanderie. Informate il tintore se il capo è particolarmente delicato o presenta macchie difficili. Non pre-trattate le macchie prima di consegnare il capo. Chiedete la pulitura a chilo se avete molti pezzi che richiedono un trattamento normale, perché è più conveniente, avendo l'accortezza di fare pulire a parte i capi delicati e quelli al primo lavaggio. Per gli indumenti in pelle, poi, rivolgetevi a una tintoria specializzata. Pensare a una tintoria naturalmente fa pensare anche alle macchie, che sembra essere uno dei grossi problemi esistenziali dell'uomo contemporaneo. Beh sì, altrimenti non si spiegherebbe il gran parlare che tutti fanno a proposito di questo argomento. Insomma, con le macchie non si può convivere, o noi o loro. E quindi ecco giustificata la presenza in commercio di tanti prodotti, vere e proprie armi da combattimento per vincere l'eterna e estenuante lotta contro le macchie. È un vero peccato che quasi tutti gli smacchiatori però siano sospettati di essere dannosi alla salute. Inoltre, una volta scaricati in acqua, uccidono la flora batterica dei depuratori, si accumulano nei tessuti adiposi dei pesci o finiscono nelle condutture dell'acqua potabile. In fondo forse dovremmo imparare a convivere con qualche macchia. Beh, poi non è la fine del mondo. Naturalmente si può sempre ricorrere ai vecchi sistemi che usavano le nonne prima dell'avvento degli smacchiatori. Ricordiamoci che nel metodo casalingo la cosa più importante è la tecnica. Innanzitutto imbevete un panno pulito dell'intruglio smacchiante che fa al caso vostro. Per sicurezza provate in un punto invisibile del tessuto, per esempio sull'orlo. Se tutto va bene, tamponate la macchia dall'esterno all'interno, fino alla completa eliminazione. È opportuno smacchiare la lana con un panno di lana, la seta con la seta, il tessuto chiaro con panno chiaro e così dicendo. Al contatto con lo smacchiatore, attenzione, la macchia non si volatilizza, ma si scioglie. Bisogna quindi mettere sotto un panno assorbente, ottima la spugna di cotone, e spostarlo man mano che si sporca. Per togliere gli aloni, risciacquate il capo smacchiato in acqua e aceto, oppure procedete a un normale lavaggio. È consigliabile provvedere quando si può a una rapida smacchiatura. Le macchie fresche infatti sono più facilmente eliminabili, anche perché se ne ricorda la provenienza. Tenete presente che il sapone da bucato è sempre un ottimo antidoto per la maggior parte delle macchie. Insaponate bene e lasciatelo riposare per qualche oretta prima di sciacquare. Ricordate poi che il talco istantaneo combatte efficacemente l'unto. L'alcol scioglie la clorofilla, i colori vegetali e animali. Usatelo diluito in poca acqua.
L'ammoniaca, diluita con acqua al 15% o glicerina, sono indicate per le macchie di grasso. La trementina neutralizza catrame, vernici e resina. Tutte queste sostanze vanno usate con attenzione sulle fibre artificiali.

Carta e penna, ecco nello specifico come affrontare e risolvere alcuni tipi di macchie. L'acquerello si toglie con acqua e ammoniaca. L'abiro con alcol a 90 gradi. Le bruciature si tolgono con acqua e ammoniaca o acqua ossigenata. Se sono sulla seta, con succo di limone e sale fino. Al termine, sciacquate. Le macchie di caffè si tolgono strofinando con acqua e alcol e lavando con acqua saponosa. Chewing gum. Indurire la gomma passandola con un cubetto di ghiaccio. Staccarla con un coltello ed eliminare le eventuali tracce con benzina. Le macchie di cioccolato si tolgono con acqua e pochissime gocce di ammoniaca. I colori olio si tolgono con la trementina. Le macchie di erba si tolgono con alcol a 90 gradi su cotone e lino. Sulla lana, se la macchia è fresca, usate una soluzione di acqua tiepida, 3 parti. Alcol, 2 parti. Ammoniaca, 1 parte. Risciacquate con acqua e aceto. Per togliere le macchie di fango basta spazzolarlo asciutto e tamponare con cura con acqua e aceto. Le macchie di frutta si tolgono con succo di limone o sale e limone. Sciacquare o mettere in bucato. Le macchie di gelato si tolgono lavando subito con acqua tiepida e sapone. Le macchie di grasso in genere si sciolgono con del sale in alcol denaturato o in ammoniaca. Bisogna spazzolare e lavare in acqua.

acqua calda e sapone. Oppure cospargere istantaneamente con talco, lasciare assorbire, spazzolare e lavare con acqua e sapone o acqua e ammoniaca. Per togliere le macchie di inchiostro, porre sotto la macchia un foglio di carta assorbente e continuare a muoverlo, contemporaneamente tamponare con succo di limone puro o diluito con acqua per la seta. Oppure ancora, lavare le macchie recenti con acqua e sale o acqua e aceto bianco, tamponare al rovescio con alcol o trementina. Per l'inchiostro di china, usare acqua e ammoniaca. Le macchie di lucido da scarpe si sciolgono con trementina, quindi va lavato tutto con acqua tiepida e sapone. L'olio di macchina si toglie pulendo con ammoniaca e lavando con acqua calda e sapone. Per togliere le macchie di pomodoro invece bisogna lavare con acqua e coprire con talco. Se sono macchie di salsa bisogna invece smacchiare con acqua e ammoniaca. Tracce di rossetto si tolgono tamponando con alcol e risciacquando con acqua e sapone oppure con etere. Le macchie di ruggine si tolgono con succo di limone e sale fino, quindi bisogna sciacquare. Sulla lana tamponare con acqua e ammoniaca e sciacquare, oppure mettere a bagno con la glicerina. E infine le macchie di vino si tolgono cospargendo la macchia con sale fino e appena asciutta lavando, oppure tamponando con acqua ossigenata.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: La stiratura, la tintoria, le macchie. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Un cordiale saluto da Giancarla Paladini.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario.

Facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano, una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù, grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre
l'onore e la gloria.

per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà, vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato ed ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per un'alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Tienici e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto la Beata Vergine Maria di San Francesco d'Assisi. Ave, Signora, Santa Regina, Santa Genitrice di Dio, Maria che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene, ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio, li rendiate. Buona giornata a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata.
1: Uno, un altro.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Davanti al Signore noi prendiamo consapevolezza dei nostri limiti e ci affidiamo alla sua misericordia. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente, nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna, la chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparai per te e per tuo figlio. Poiché, così dice il Signore, Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna?
0: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.
0: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.
0: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

risplenda la luce davanti agli uomini, perché vedano le opere buone e rendano gloria al vostro Padre

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo. Amen.

soffermiamo un attimo sull'episodio del primo libro dei Re riguardante il profeta Elia che si reca a Sarepta di Sidone. Questo episodio è citato anche da Gesù quando vuole dire al popolo di Israele che non ha un diritto, quasi un privilegio, ad essere davanti agli altri. Infatti Gesù dice: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia il profeta, ma lui andò a Sarepta di Sidone, cioè in un territorio fuori dalla terra promessa, in mezzo dei pagani. E quindi in questo senso quell'aiuto che il Signore dà a una vedova in un momento di carestia che colpisce tutto il popolo di Israele, lo dà a una straniera e non a una del suo popolo. Ma la figura di questa straniera diventa significativa perché è una che si fida della parola del Signore. È disponibile al servizio, prendimi un po' di acqua, e lei per questo straniero va a prendere l'acqua, preparami una focaccia, e lei si fida di quella parola che dice: ne basterà per me e per te. Per cui, come dire, ciò che fa la differenza non è essere parte di un popolo, non è essere dei bravi cristiani battezzati e così via, ma essere persone che si fidano davvero della parola del Signore.

0: Fratelli, abbiamo la missione di essere luce del mondo e sale della terra. Preghiamo il Signore perché ci aiuti in questo difficile compito e diciamo: Signore, abbi pietà della nostra debolezza.
1: Signore, abbi pietà della nostra debolezza, perché la parola di Dio diventi nutrimento e forza per la nostra vita e ci stimoli a contare solo su di Lui, come Elia e la vedova di Sarepta. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà della nostra debolezza,
1: perché non ci accontentiamo di ascoltare Cristo, ma lo testimoniamo con una vita che riveli al mondo il sapore e la luce del Vangelo. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà della nostra debolezza,
1: perché i credenti diano concretezza al messaggio evangelico, incarnandolo nella società. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà della nostra debolezza,
1: perché le famiglie non si isolino, ma si aprano all'ospitalità e alla solidarietà, partecipando alla vita sociale e culturale della comunità. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà della nostra debolezza, perché il Padre accolga nella gioia del Regno i nostri fratelli defunti, Maria e i defunti della famiglia Rondelli. Preghiamo.
1: Signore, abbi pietà della nostra debolezza.
0: Signore Gesù Cristo, Tu sei il sale della terra e la luce del mondo e vuoi che lo siamo anche noi, Tuoi discepoli. Prendici trasparenti alla Tua luce, perché compiamo la missione che ci affidi, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: vorrai, con la mano nella tua cammino.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
2: Il Signore riceva dalla tua mano questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
1: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
2: Salve,

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, la Tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a martedì 9 di giugno. Con ieri sono terminate le scuole, da oggi inizia il GREST, qua in oratorio. Ieri sera presentazione molto bella, con l'accensione anche della fiamma che arderà per tutta la durata del GREST. Subito un bocca al lupo veramente a Don Andrea, a chi sta organizzando, a tutti i ragazzi assistenti, un bel gruppo che aiuteranno a gestire un po' queste giornate, e un augurio soprattutto a tutti i ragazzi, i bambini che parteciperanno e alle loro famiglie. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa celebrata da Don Giansante, ma durante tutto il GREST, dal lunedì al venerdì compreso, chi vuole, in Santa Elisabetta c'è la Santa Messa celebrata da Don Andrea come apertura della giornata. Oggi, martedì 9, ore 18, Santa Messa in San Pietro, mentre domani, mercoledì 10, 8:30, Santa Messa in parrocchia, e alle ore 21, incontro unitario ai catechisti a Vidalengo. Ripeto, tutti i catechisti, Masano, Vidalengo e Caravaggio, si trovano domani sera alle ore 21 all'oratorio di Vidalengo. Mentre sempre un altro avviso, da domani, mercoledì 10, fino all'inizio di settembre, è sospesa la Santa Messa delle ore 18 a San Bernardino. Giovedì 11, 8:30 Santa Messa in parrocchia, ore 18 Santa Messa in Santa Liberata. Venerdì 12 si celebra il Sacro Cuore di Gesù, giornata a santificazione sacerdotale. Santa Messa alle ore 8:30 in parrocchia e alle ore 21 consiglio pastorale parrocchiale qua in oratorio. Sabato 13 Cuore Immacolato di Maria, Santa Messa alle ore 30, sempre le confessioni dalle ore 17 in poi in penitenzieria, e ore 18 messa festiva in parrocchia. Domenica 14, undicesima del tempo ordinario, sante messe e orari festivi, e poi la biciclettata Don Pierino con la Santa Messa, che non sarà nella parrocchiale ma nel cortile dell'oratorio. Per quanto riguarda la biciclettata di Don Pierino, vi voglio dare le ultime informazioni. Si possono ancora acquistare i biglietti che danno diritto, poi vi spiego, alla partecipazione biciclettata, una maglietta commemorativa e un buono pasto, che è un classico del panino col salamo, prosciutto, formaggi, una bibita che si possono poi degustare qua in oratorio. Ma veniamo bene la scaletta di quello che succederà domenica mattina. I biglietti si possono ancora acquistare per qualche giorno nelle attività commerciali che hanno aderito, 18 commercianti e associazioni hanno aderito a questo progetto, ma non ultimo potete recarvi al bar dell'oratorio, in oratorio San Luigi, che i biglietti si possono acquistare fino anche all'ultimo giorno. Poi, come si svolgerà la giornata? Dalle ore 8 alle ore 45 accoglienza in piazzale Morettini. Anche lì ci saranno dei punti di accoglienza, dove chi decide di partecipare all'ultimo minuto potrà ritirare il biglietto e anche la maglietta per poter partecipare biciclettata. La partenza sarà circa intorno alle ore 9, puntuali. Non è una gara, si cammina tutti insieme e il percorso si snoderà per le vie della nostra città, non più fino alle cascine come si faceva prima, purtroppo, dell'avvento del Covid. Sono 5 anni che non c'è più questa iniziativa, per via prima della pandemia e poi per la difficoltà di organizzarla. Quest'anno abbiamo cercato proprio di rinverdire questa tradizione, ma soprattutto
per raccogliere dei fondi che verranno poi destinati alle missioni in Brasile tanto care a Don Pierino. Ecco, l'arrivo poi della biciclettata sarà prima delle 11 nel cortile dell'oratorio. Per le biciclette sono ampi spazi per poterle appoggiare, per lasciare in tranquillità. Dopo la Santa Messa, appunto, nel cortile dell'oratorio si potrà degustare il panino legato proprio al buono che viene poi rilasciato durante l'acquisto del biglietto. Chi poi vorrà fare il bis, con soli 3 euro potrà degustare un altro panino o una bibita, quello che desidera. Ecco, questa era un po' l'organizzazione. Oltretutto, dopo la degustazione, ci sarà l'estrazione della lotteria, dei premi. Ci sono parecchi premi molto interessanti. E poi giochi e attività per i bambini organizzati dal gruppo Gesci. Ecco, queste erano proprio le ultime informazioni per quanto riguardava la biciclettata di Don Pierino. Ecco, da questo microfono caldeggio proprio, per chi è un po' incerto, caldeggio proprio la partecipazione. Abbiamo detto delle notizie che riguardavano direttamente la nostra comunità. Semmai prima della chiusura del nostro incontro cercherò di riassumere un po' anche quelli che sono gli impegni della settimana. Prima di passare a altre notizie, un ultimo proprio avviso che riguarda un po' stasera presso l'oratorio di Fornovo c'è un bel incontro, Associazione Amici del Brasile, la visita di Monsignor Eugenio Cotter. È un controdialogo su le speranze e le sfide della Bolivia e della Panamazzonia attraverso lo sguardo di un vescovo bergamasco. Ripeto, oratorio Fornovo San Giovanni, alle ore 20:45. Padre Eugenio Cotter è padre sinodale e membro della CEAMA, Conferenza Ecclesiale dell'Amazzonia, responsabile anche del progetto Apoio Escolar, da noi sostenuto nella parrocchia di Cristo Re di Riberalta. Ecco, questa era un'ultima notizia. Chi può e desidera partecipare, un incontro molto, molto bello, informativo e culturalmente diciamo che ci può dare degli spunti. Prima di passare a altre notizie che riguardano il Santo del Giorno e anche alcuni inviti che sentiremo direttamente dalla voce di Don Andrea, vi faccio ascoltare proprio l'inno del Vrest. Lo slogan del Vrest, il tema di quest'anno, è legato a San Francesco, infatti il titolo è Bella Fra. Ascoltiamo insieme l'inno del Grèce, che hanno cantato ieri sera bene gli assistenti per farli imparare ai nostri ragazzi.

continuo a saltare la comunicazione, vediamo di semmai ve lo faccio riascoltare più avanti. Ecco, vediamo insieme invece il santo del giorno. Oggi, tra gli altri, la Chiesa ricorda Sant'Efrem. Sant'Efrem il Siro è stato un teologo scrittore e santo della Siria, appunto Siro, fra i più antichi scrittori in lingua siriaca e il più importante tra essi. Nasce a Nisibis in Siria nel 306 d.C. e muore a Edessa il 9 giugno del 373. È venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi. Quando viene raffigurato, vite con la vite, la pergamena, paramenti diaconali e turibolo. Con San Basilio compone inni con la lira era uno strumento molto usato a quei tempi. Visse buona parte della vita nella città natale, ma fu esiliato a Edessa, oggi provincia della Samdiurfa, in Turchia, dove morì appunto nel 373. Viene venerato come santo dai cristiani nel mondo intero, ma in particolare nella Chiesa ortodossa siriaca e della Chiesa cattolica sira. Viene riconosciuto come dottore della Chiesa cattolica nel 1920 da Papa Benedetto XV, nella sua enciclica Principi Apostolorum Petro del 5 ottobre del 1920. Efrem ha scritto moltissimi inni, poesie e omelie, in versi, commentari biblici e anche in prosa. Quest'ultimi sono opere di teologia pratica per l'edificazione della Chiesa, scritti in un momento di grande incertezza attorno alla fede. Furono così famosi e apprezzati che venivano persino usati nella liturgia come testi di scrittura ispirata insieme al Pastore di Erma e alle epistole di Papa Clemente I. Per secoli dopo la sua morte, autori cristiani scrissero centinaia di opere pseudoepigrafiche su di lui. Gli scritti di Efrem testimoniano una fede cristiana ancora primitiva ma vibrante, poco influenzata dal pensiero occidentale e più vicino al pensiero del mondo orientale. Ecco, queste erano le notizie che riguardavano Sant'Efrem il Siro, dottore della Chiesa. Ecco, le sue spoglie si trovano, o comunque si pensa, nella chiesa di San Giacomo a Nisibis, che è stato il primo vescovato dove Efrem svolse il suo ministero. Il battistero ancora oggi porta visibile la data 359. Altre informazioni danno le sue reliquie proprio nella città di Edessa, dove è morto e dove ha anche fondato la scuola di Edessa. E in questo ambiente operavano numerosi filosofi e religiosi che erano un po' rivali di Efrem, ma che lui riuscì a convertire. Ecco, non vado oltre con quanto riguarda la vita di Sant'Efrem, è comunque un santo molto importante per la Chiesa cattolica. Ecco, vediamo se riesco a farvi ascoltare bene l'inno del Grest, Bella Fra.

Ecco, abbiamo ascoltato l'inno del Grest, molto bello, l'ho sentito per la prima volta ieri sera, è dedicato a San Francesco, alla bella vita, ma dove i ragazzi dovranno prendere esempio di come questa vita viene, deve essere portata avanti con gioia, con serenità e con spensieratezza. Ecco, lo scopo appunto del Grest di quest'anno è proprio prendere esempio dalla bellezza che San Francesco ha voluto darci nel contemplare il creato, nel rispetto della natura, nel rispetto degli altri, nella preghiera verso Dio e soprattutto anche nell'inclusione per chi soffriva, per i poveri e per gli emarginati e per gli stranieri. Ecco, volevo solo a questo punto farvi ascoltare quello che Don Andrea aveva preparato per promuovere un po' quel che sono altri incontri, altre iniziative. Ecco, lo ascoltiamo, che ci parla di della seconda edizione di un torneo di basket che si terrà durante il Grest.

0: Ciao a tutti, torneo di basket, San Luigi 2026, seconda edizione, due categorie, 11-12 luglio. Per le informazioni rivolgetevi a Nicolò.
1: Mi ha fatto anche canestro.
0: Ciao a
1: tutti. Ecco, questa era la prima, diciamo, il suo primo invito. Vediamo.
0: Ciao a tutti, siamo nell'oratorio nuovo San Luigi di Caravaggio. Qui c'è la storica pianta della magnolia.
2: Qui il nuovo campetto in sintetico.
0: Siamo lieti di annunciarvi il trofeo Magnolia, il torneo di calcetto a 7. Grazie a chi vorrà partecipare come squadra e a chi vorrà dare una mano come sponsor. Ciao!
1: Ecco, a questo proposito, questo era l'annuncio del torneo di calcetto dell'anno scorso e diciamo che lo stanno organizzando anche per quest'anno. Ecco, dalla voce di Don Andrea, che ieri sera ho visto veramente entusiasta e carico per questo impegno così gravoso e importante e molto responsabile di quest'anno, man mano cercheremo settimana con settimana di annunciarvi anche le varie iniziative durante le giornate del GREST. Ecco, ma veniamo a questo punto alla lettura dei giornali di questa settimana. Giornale di Treviglio di venerdì, senz'altro alcuni hanno già ascoltato le notizie, purtroppo sia sul giornale di Treviglio che poi vedremo sul Lucco di Bergamo, nel fiume Adda ci sono state due persone che sono annegate. Settimana scorsa un bagnante a Canonica, un bagnante di 57 anni, e poi vedremo sull'Eco di Bergamo l'altro giorno un altro annegato. Lo dicono tutti gli esperti, specialmente fiumi e laghi, per chi diciamo si reca per cercare di alleviare un po' il caldo, evitare di immergersi appena dopo mangiato, l'acqua è ancora molto fredda, o comunque di stare molto molto attenti, perché sia il fiume soprattutto e il lago hanno dei trabocchetti che magari non riusciamo a vedere in superficie e ci possono portare un po' in difficoltà. Ecco, sempre sul giornale di Treviglio in prima pagina, poi vedremo, Caravaggio, tariffa puntuale, finalmente la tassa sui rifiuti si abbassa un attimino, e questo grazie un po' a tutti i cittadini di Caravaggio che riescono a differenziare proprio diciamo l'immondizia. L'aveva annunciato quando aveva presentato questa iniziativa due anni fa il sindaco con l'assessore all'ambiente e i responsabili della GECO, che è la società preposta al ritiro dell'immondizia, che con questo tipo di raccolta saremmo riusciti a diminuire un po' quello che sono la tariffa della TARI, e così è stato. Ecco, scorrendo un po' le pagine, vediamo un po' le varie iniziative che riguardano anche le altre cittadine, ma vediamo un po' alla nostra città. Gruppo Aido, domenica scorsa, non questa appena passata, una settimana e mezza fa, Gruppo Aido, mezzo secolo di impegno per trasmettere cultura, la cultura del dono. Si è svolta proprio con una solenne messa nella chiesa parrocchiale la festa per i 50 anni dell'Aido a Caravaggio. Celebrazioni in pompa magna che all'inizio, 50 anni fa, leggo i nomi delle persone fondatrici, Mario Pontoglio, Arturo Rossetti, Renato Ferri, e oggi il presidente è l'amico Sergio Pesenti, che anche come Aido si sono diciamo attrezzati e ci hanno un po', e come associazione ha sposato proprio l'iniziativa della bicicletta di Don Pierino, perché veramente credono nell'aiutare, nell'aiuto delle altre persone. Poi al fondo pagina, grazie all'aiuto di una cittadina, aiuto compiti gratis ai bambini, una lezione civica rispetto dell'ambiente. Ecco, una signora aiuta alcuni ragazzini a svolgere i compiti, e questo è un bel, diciamo, una bella iniziativa. Venerdì scorso, sempre la settimana prima, non questo appena venerdì passato, c'è stato al Teatro San Carlo un incontro molto importante. Allora, per riflettere sulle nuove generazioni e gli spazi da abitare. Ospite la dottoressa Elena Granata, che è diciamo docente anche all'università, segue anche questo tipo di integrazione. È un po' opinabile il, secondo me, il titolo dell'articolo, Città ai giovani di Maranza. Infatti la dottoressa Granata non ha parlato specificatamente di questa tipologia di giovani, ha parlato ad ampio respiro di come possono essere integrati tutti, sia noi che loro, ma come abitare gli spazi. Era solo un intervento che riguardava un po' le dinamiche di associative. Un bel suggerimento, chi conosce le scuole Erasmus, che gli scambi di cultura delle varie città europee, soprattutto le università, un esempio, diceva, una proposta, proprio un Erasmus tra virgolette tra gli oratori. Possono essere gli oratori cremonesi, che sono qua vicini, gli oratori bergamaschi o bresciani, ma anche un gemellaggio con oratori di altre regioni. Ecco, vedremo un po' quello che uscirà da questa bella esperienza. Ovviamente non sto qua a leggervi tutto l'articolo, è sul Giornale di Treviglio di venerdì scorso, molto bello come articolo. E poi c'è sempre l'articolo che riguarda la biciclettata di Don Pierino, la consegna molto bella della Costituzione ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni quest'anno da parte del sindaco. Ne abbiamo parlato altre volte, conoscere gli articoli della Costituzione italiana, o quantomeno i principi degli articoli della Costituzione italiana, ci fa di noi cittadini italiani consapevoli della bellezza della nostra nazione, della grande democrazia che i padri della Costituente, e ripeto, erano tutti presenti, dal partito A al partito Z, con anche ovviamente la parte ecclesiale. Diciamo che è nata una Costituzione che ci invidiano un po' in tutto il mondo. Ecco, poi a pagina in fianco c'è proprio un grazie alla tariffa puntuale, la Tari si abbassa dell'8,5%, e ne abbiamo proprio parlato prima. Altre notizie che riguardano un po' la nostra città, un altro gemellaggio molto bello dell'Oceano Indiano Caravaggio, due esperte francesi all'Istituto Comprensivo Master Caravaggini, cioè alle scuole medie, per studiare i modelli didattici italiani. E questo è molto bello e molto importante. Ecco, prima di passare alle notizie dell'Eco di Bergamo, abbiamo detto che il GREST appena iniziato parlerà di San Francesco, sulla figura di San Francesco. Vi faccio ascoltare ovviamente una canzone che riguarda proprio San Francesco. Diciamo che alcuni nostri artisti hanno cercato di incidere e cantare degli inni dedicati a San Francesco, ma li faccio ascoltare proprio il Laudato Si'.

E che ora il piccolo coro dell'Antoniano di Bologna che ci ha deliziato in questa bellissima canzone del Laudato Si, dedicato a San Francesco. Il giornale di L'Eco di Bergamo di stamattina, in prima pagina, proprio il titolo principale, cantieri della rete ferroviaria italiana, un anno di ritardo, doveva essere pronta per la fine di quest'anno la linea Bergamo-Ponte San Pietro e Treno che dalla stazione di Bergamo portava all'aeroporto di Orio. La conclusione è slitta a fine del 2027. C'è un articolo con l'intervista all'amministratore delegato di RFI che si scusa con Bergamo, probabilmente sono state delle criticità non preventivate. Sempre in prima pagina abbiamo sentito un po' dei social, dalla televisione, e il risico delle banche, e probabilmente coinvolgerà anche il Banco BPM, che è la fusione anche di una storica banca che c'era a Bergamo, di due storiche banche. Fino prima del Covid, o comunque fino a 15 anni fa, campeggiavano a Bergamo la Banca Popolare di Bergamo e il Credito Bergamascolo. Erano due istituti di credito veramente importanti per la nostra provincia. Con tutte queste fusioni sono sparite dal punto di vista amministrativo. Vedremo un po' quello che succederà. Sempre in prima pagina, Montepora e Presolana, nuovi investimenti sì della regione, si stanno preparando le basi per nuove piste e per gli amanti degli sci, per lo sport invernali. Ecco, un altro passo in più per questa bella zona dell'Alta Valseriana che ci invidiano un po' tutti. Sciare, io non sono capace a sciare, ma chi lo sa fare, sciare al Monte Pora, Colle Vareno, è anche bello. Sono piste non difficilissime, adatte anche a un po' a chi non è proprio un campione. Come detto, purtroppo all'inizio un'altra persona è annegata nell'Adda, si tratta di un uomo di 66 anni, si è immerso nell'Adda e è rimasto purtroppo incastrato tra due massi che c'erano sul fondo, non è più riuscito a risalire. Ecco, le prime pagine parlano di guerra, molto probabilmente l'intervento di Trump è riuscito a calmare un po' sia israeliani che iraniani, che hanno smesso o quantomeno hanno diminuito i bombardamenti l'uno contro l'altro. Poi c'è la pagina dedicata a Leone XIV, la sua visita in Spagna, e nel suo discorso ai sacerdoti, ma soprattutto anche al Parlamento spagnolo, ha detto che una società giusta difende ogni vita umana. E praticamente ha esortato, c'è in cantiere una legge che regolava in modo diverso l'aborto in Spagna, o comunque anche determinate azioni contro la persona. Il Papa ha ribadito il suo pensiero. Poi, parlando della guerra, dice: preoccupa il riarmo presentato come inevitabile, la sicurezza dal diritto. No, il riarmo non può essere un modo per difendersi. Il modo per difendersi è la pace, e la pace nasce dal dialogo. E questo sono un po' in sintesi i pensieri di Papa Leone XIV nella sua visita in Spagna. Ecco, poi in economia, come ho detto, c'è proprio un articolo che parla proprio delle fusioni bancarie e un po' di nostalgia per quanto riguardano gli istituti di credito che erano sulla piazza, ovvero Banca Popolare di Bergamo e Credito Bergamasco. Ecco, sfogliando un po' l'Eco di Bergamo di oggi, si parla ancora del ritardo delle linee ferroviarie. C'è un'intervista al sindaco di Bergamo Elena Carnevale. S-
la regione stanzia con i soldi alcune somme per realizzare alcuni progetti qua e là per la provincia di Bergamo. A Cortenuova, alle vecchie acciaierie, sventato un furto di rame, è stato denunciato una persona colta sul fatto. Ecco, poi un'iniziativa culturale dell'Accademia di Carrara, nei giardini vi sono le parole e suoni e spettacoli, e questo è molto bello. L'Accademia di Carrara insieme al GAMEC sono musei, diciamo così, accademie che ci invidiano un po' in tutta Italia. Io penso che fare cultura e indirizzare i nostri giovani, i nostri ragazzi verso la cultura fa di loro persone più pacifiche, più serene, più amanti della vita. Se uno non è culturalmente preparato, non sa gioire, non sa apprezzare anche quel tanto, quel poco che la vita gli può dare. Ecco, poi c'è la pagina sportiva, il campionato è finito, sta iniziando il campionato mondiale di calcio, l'Italia purtroppo non c'è arrivata, e qua si parla di Atalanta, delle prossime mosse di mercato. Ecco, con questo direi che con lo sfoglio dell'Eco di Bergamo abbiamo terminato. Finisco con un po' di previsioni del tempo. Diciamo che in bassa pianura avremo oggi una giornata serena, si guasterà un po' durante la notte con qualche goccia d'acqua, mentre domani nel pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche pioggerellina. Nei prossimi giorni, da mercoledì, da giovedì, nella bassa pianura avremo delle giornate, almeno per le previsioni di 3-4 giorni sono fin troppo non proprio precisissime, però avremo una settimana da mercoledì prossimo, da giovedì scusate, una settimana di pieno sole. Ecco, prima di passare a riprendere l'argomento che avevo interrotto martedì scorso, sapete che sabato scorso nella cattedrale di Cremona sono stati ordinati 5 nuovi sacerdoti, preti novelli appunto della nostra diocesi. Vi leggo i loro nomi e senz'altro il vescovo Antonio avrà pronte per settembre le nomine che saranno penso pubblicate entro la fine di questo mese.

Ecco. Se riesco a leggervi i nomi. Si tratta di Don Gabriele Donati, Don Massimo Serina, Don Alessandro Galluzzi e due sacerdoti originari dal Togo, Don Daniel Dossou e Don Fabrice Sauvou. Hanno ovviamente già celebrato le prime messe nelle loro comunità.

Ecco, anche Bergamo ha nominato due nuovi sacerdoti. Ecco, direi che come comunità della diocesi di Cremona e comunque come comunità cattolica dobbiamo solo applaudire questi giovani, queste persone, e vedremo che l'operato che il vescovo, l'incarico che il vescovo darà loro. Un grande bocca al lupo, e come ci aveva suggerito anche Don Gelsante nell'omelia di domenica, preghiamo anche per loro. Ecco, riprendiamo perciò quello che avevo interrotto martedì scorso. Martedì scorso era un articolo che riguardava un po' il giuramento per l'umanità digitale. Parto dall'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Papa Francesco ci aveva lasciato il Laudato Si per la salvaguardia del creato. Papa Leone XIV scrive questa enciclica, ma soprattutto per salvaguardare la persona, l'uomo, i figli di Dio. L'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Dice: la dignità dell'essere umano come criterio per orientare il progresso tecnico. La sua prima enciclica è incentrata sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Invito dunque, ha detto il Papa, tutti i membri della Chiesa e della famiglia umana, impariamo ad ascoltarci gli uni agli altri, affrontiamo con coraggio le sfide presenti e cooperiamo alla costruzione di una società più umana e fraterna. Per favore, portate con voi l'impegno a rimanere desti e come artigiani di speranza, a continuare a costruire il cantiere del nostro tempo. Ecco, cosa vuol dire questo? L'intelligenza artificiale sta entrando direttamente nelle nostre vite come un uragano, come un qualcosa che ci può travolgere. Il Papa dice che scienza e fede possono vivere insieme, l'hanno dimostrato, in questi secoli è stato dimostrato. Ma in questo caso bisogna capire come usarla nel modo giusto e discernere quello che è proprio il fatto tecnologico, scientifico, dalla nostra mente umana. L'articolo che avevo letto per metà parlava dunque di un giuramento dove chi utilizzerà l'intelligenza artificiale si deve proprio porre davanti a questo interrogativo: ma la uso per il bene di tutti o la uso nel modo sbagliato per far male a tutti? Scusate se sono troppo semplicistico nel dirlo, ma è un po' proprio questo il dilemma. Riprendo proprio dall'ultimo paragrafo che vi ho letto. A questo punto la questione non riguarda più ciò che questa tecnologia è in grado di fare, riguarda piuttosto noi, riguarda il modo in cui ci stiamo trasformando mentre la utilizziamo. Saremo in grado di portare il peso delle nostre scoperte, di restare responsabili mentre ciò che possiamo fare cresce più velocemente di ciò che comprendiamo? E questo è il dilemma. Probabilmente è talmente facile perché anche i bambini, i ragazzini che hanno in mano un tablet o un cellulare o uno smartphone entrano nell'intelligenza artificiale e trovano un mondo, aprono un mondo per lo più sconosciuto e troppo facile da arrivare. Questa domanda diventa ancora più concreta se riconosciamo che l'intelligenza artificiale non è soltanto uno strumento che usiamo, ma anche il contesto in cui ci muoviamo. È un ambiente che entra nelle pratiche quotidiane, orienta le nostre attenzioni, influenza il modo in cui cerchiamo di informazioni e prendiamo decisioni. E quando cambia l'ambiente, cambia anche il modo in cui ciascuno è chiamato a stare dentro ciò che fa. Per questo la questione decisiva diventa una questione di senso. Chi siamo? Chi vogliamo essere dentro questo nuovo spazio di vita?
È un'interrogazione molto, molto profonda che ognuno di noi deve fare. In situazioni come questa, la storia mostra che l'uomo ha sentito il bisogno di rispondere non solo con soluzioni esterne, ma anche con un'assunzione personale di responsabilità. È ciò che accadde, ad esempio, quando la medicina iniziò a intervenire in modo sempre più incisivo sulla vita umana. Il giuramento di Ippocrate non nacque per frenare la scienza, ma per ricordare che quella conoscenza non era neutra e che toccava direttamente la vita delle persone. Ovviamente il giuramento di Ippocrate è il giuramento che ogni medico, ogni scienziato può fare davanti a sé e davanti all'umanità. Adesso io i contenuti non li conosco fino in fondo, ma il giuramento di Ippocrate fa sì che un medico, quando si trova davanti a una vita umana da salvare, non deve desimersi da doverlo fare. Un giuramento serve proprio quando il confine tra bene e male, tra giusto e sbagliato, non è immediato, quando non tutto è chiaro in anticipo. È una bussola interiore, un modo per dire: questo sapere mi riguarda, io me ne assumo la responsabilità. Appunto, responsabilità, io dico, non si può usare l'intelligenza artificiale così lo sbaraglio. E se abbiamo sentito, quando il Papa l'ha presentata, ha invitato un ateo che è uno dei principali artefici della nascita dell'intelligenza artificiale, se non era un canadese o un americano, non mi ricordo il nome e cognome, ma il Papa ha voluto proprio vicino a sé questa persona, atea, ripeto, atea, che non crede, per capire veramente quello che è il progetto e quello come si potrebbe intervenire quando l'intelligenza artificiale prevaricherà quello che è il pensiero umano, e quello non deve succedere. Di fronte a tecnologie sempre più diffuse e pervasive, non esistono soluzioni semplici né risposte preconfezionate. Non si tratta di fermare il progresso, né di subirlo passivamente, ma di imparare ad evitarlo. La sfida non è prima di tutto tecnica, ma umana. Mantenere viva la capacità di interrogarsi, di scegliere e di rispondere. Forse il futuro non chiede solo strumenti nuovi, ma anche parole capaci di orientare il nostro stare insieme, un impegno condiviso, simile a un giuramento per abitare responsabilmente il mondo dell'intelligenza artificiale, senza smarrire ciò che ci rende umani. Apro io una parentesi personale: è come quando usiamo il cellulare. L'abuso del cellulare è negativo, è deleterio per quello che riguarda il pensiero umano. Ci toglie fantasia, ci toglie tempo, ci toglie socializzazione. Quando vedo la gente o anche i ragazzini seduti su un muretto, prima si parlava, si socializzava, si litigava. Adesso ognuno con in mano col suo cellulare, e ognuno pensa a sé. E questo purtroppo succede anche in famiglia, succede nei bar. Vedi che i giovani si trovano, famiglie si trovano al bar per chiacchierare, a un certo punto tutti guardano il cellulare e si isolano uno per se stesso. Può capitare una telefonata urgente, un messaggio urgente, ma non deve essere questo. E l'intelligenza artificiale va oltre l'uso del cellulare, ma secondo me nega anche, in un certo senso, anche il pensiero umano. Per chiudere, un giuramento non è una risposta già data, ma un gesto che apre uno spazio, non stabilisce cosa pensare, ma chiede di prendere posizione. È il passaggio di un uso implicito della tecnologia a una responsabilità assunta. Ecco, chi mi ha ascoltato, vi prego veramente, chi ha la possibilità, di aprire un cellulare e di leggere qualche brano dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, perché spiega molto bene l'importanza del pensiero umano rispetto alla tecnologia e alla scienza che avanza. Ecco, l'intelligenza artificiale viene utilizzata nella scuola, negli uffici, nelle fabbriche, soprattutto anche negli ospedali, aiuta veramente anche certe situazioni, ma parlando con dei medici
anche lì, anche loro si trovano di fronte a un qualcosa di più grande, che viene usato, deve essere usato con la saggezza, io dico saggezza, del pensiero umano. Ecco, siamo quasi al termine della nostra, del nostro incontro, il tempo veramente vola.

mette al bar dell'oratorio. Ma veniamo ai due appuntamenti che riguardano un po' direttamente la nostra comunità. Domani, mercoledì 10 giugno, incontro unitario dei catechisti a Vidalengo. Unitario vuol dire che catechisti di Masano, Vidalengo e Caravaggio si troveranno a Vidalengo per un incontro per stabilire un po' e fare un sunto dell'anno catechistico appena concluso. Ripeto che da domani è soppressa la messa delle ore 18 a San Bernardino, riprenderà a settembre. Poi un altro impegno importante per la nostra comunità solo di Caravaggio, consiglio pastorale parrocchiale in oratorio, venerdì 12 in parrocchia alle ore 21. E poi vi ricordo, come già detto due minuti fa, alle 9.30 la bicicletta di Don Pierino, partenza da piazzale Morettini, che è il piazzale del centro sportivo, entro le 9, 9 e un quarto, dicono gli organizzatori, ma prima ci sono i punti di accoglienza per chi vuole iscriversi all'ultimo minuto, può ritirare lo scontrino di diciamo il biglietto d'acquisto e la maglietta commemorativa. Roberto vi saluta, vi dà appuntamento agli altri programmi di Radio Città Nova in Blu Cremona, Spazio Magnolia dalla parrocchia di Caravaggio, ma prima di lasciarci vi faccio ascoltare ancora un pezzetto, diciamo così, dell'inno del Grest Bella Fra. Chiudiamo sempre con una musica, vi voglio proprio far ascoltare ancora un minuto di questo inno che i nostri ragazzi stanno imparando durante le giornate del Grest. Vediamo la tecnologia se mi aiuta, altrimenti vi lascio ai programmi di Città Nova Cremona.

niente, tempo è tiranno, devo proprio ridare la linea a Cremona per i programmi di Radio, Radio Cittanova Cremona. Ripeto ancora, in questi ultimi 30 secondi che ci rimangono di stare insieme, gli impegni della nostra comunità, il ritrovo dei catechisti a Vidalengo, mercoledì, e poi il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Ecco qua. Buona giornata a tutti da Roberto, ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo. Tanti tanti auguri a tutti.

A tutti un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, viaggio iniziato il 6 giugno scorso. Oggi tappa a Barcellona. Accompagniamo il Papa con la nostra preghiera. E questa mattina, cari amici, io vi porto a visitare il santuario della Madonna delle Lacrime a Treviglio, in provincia di Bergamo. Buon ascolto a tutti.

0: Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi qua.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, Don Norberto. Ormai gli ascoltatori la conoscono tutti perché è spesso ai nostri microfoni, quindi posso definirla un collega.
1: Ma sono onorato, grazie, è sempre un piacere.
0: Don Norberto, ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario.
1: È una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti in provincia di Bergamo, ma questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi siamo un po' un territorio ibrido, misto. E è una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi perché sono 500 anni che la Madonna, proprio era il 28 febbraio 1522, pianse per far terminare una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città, e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. 1500, un'epoca per la zona della Lombardia particolare, si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi. Treviglio aveva, a giudizio dei francesi, sbagliato parte, quindi l'esercito francese comandato dal generale Odet de Foix, visconte di Lautrec, decide di attaccare la città di Treviglio, di dare un segno, ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi. La Madonna, con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso, perché l'atto notarile che racconta il fatto dice che la Madonna pianse per 6 ore continuate. Ecco, un gesto fragile, ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo, un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno, ma da tutta la città, dallo stesso generale Lautrec, che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione la sua spada e il suo elmo, che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna Miracolosa. Quindi, come dire, un miracolo anche che sentiamo contemporaneo, perché ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere vinta dal pianto di Maria.

0: Don Norberto, la data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, ecco, mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come del resto si fa il Venerdì Santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
1: Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta la Vespertina, l'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle Lacrime. L'arcivescovo di Milano normalmente viene a celebrare questa che noi chiamiamo la messa del miracolo al mattino presto, e di fronte proprio all'arcivescovo e a tutto il popolo convocato prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristia, la Madonna viene svelata, ed è un momento sia in quello della sera precedente della velazione, sia della svelazione il giorno dopo, di grande emozione spirituale, di grande suggestione. E tra l'altro è l'occasione, questa della festa patronale che ricorre ogni anno, per fare una vera e propria missione che ogni anno si ripete. Pensi che da tempo immemorabile si celebra una novena precedente, quindi al giorno del 28 febbraio, una novena che è predicata sempre da un vescovo. La novena è davvero molto molto intensa e molto partecipata. Si comincia al mattino prestissimo, il santuario che pure contiene più di 500 posti a sedere, quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande, e il santuario è gremito di fedeli che fin dal mattino presto vengono a celebrare l'Eucaristia prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare, e poi nei vari momenti della giornata, rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti confessori per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. Sono 9 giorni di preparazione a questi eventi, appunto della velazione, della svelazione, che rendono sì suggestivo, emotivo questo gesto, ma anche spiritualmente fecondo, perché è preparato dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera.

0: Ecco, Don Roberto, lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
1: Concentrati nella novena, devo dire di sì. Un paio d'anni fa abbiamo fatto, prima del Covid, un calcolo, ecco, e abbiamo capito che ogni giorno, nelle varie celebrazioni, dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera, almeno 2.500-3.000 persone, ecco, partecipavano nei vari momenti, alle varie celebrazioni, ai vari momenti devozionali, quindi un numero davvero considerevole. Però devo dire che il santuario, che concentra evidentemente il momento festivo per in occasione della festa patronale, ma è sempre frequentato. Nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' la chiesa degli affetti, è la preghiera più intima, è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa di pranzo, e quindi è sempre aperta. Lì la gente può trovare un confessore, spesso in alcuni orari, ma in abbondanti orari c'è l'adorazione dell'Eucaristia, viene recitato per un paio di volte sia al mattino che alla sera prima della messa il Santo Rosario, quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata, ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di Treviglio.
0: Ecco, abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario, ma vi giungono richieste di preghiere?
1: Sì, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, e abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che sono davvero gli strumenti che la gente usa per raccomandarsi, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente. E noi ogni volta che recitiamo il rosario, senza nominare evidentemente le persone, ma lo recitiamo proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera speciale.
0: E io mi faccio portavoce di tutti gli anziani e di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo. Porti anche loro da stasera in poi nelle sue preghiere, nella recita del rosario, porti anche le loro sofferenze, Don Norberto.
1: Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne, di tante persone, ecco, che sono nel momento della prova. Però le lacrime di Maria sono sempre anche per una gioia. Maria con le sue lacrime vince il male, vince la prova, vince la sofferenza e il dolore, perché sono un segno delle lacrime stesse di Cristo, della passione stessa di Cristo, che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria, quindi certamente.
0: Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con Don Norberto Donghi.

Termina qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi, amici, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa a Barcellona. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Cerignola. La dolcezza di una caramella per salvare vite deviate dall'illegalità. L'impegno in un lavoro in regola per cercare di rimettersi in cammino e reinserirsi nella società. E l'obiettivo della fabbrica di caramelle realizzata nella sede del centro educativo di Orama, gestito dalla cooperativa sociale Charlie Fasserf, braccio operativo della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. I destinatari del progetto sono ragazzi segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali Minori di Bari, che intraprendono percorsi di reinserimento sociale e che, adeguatamente formati, imparano la preparazione del dolce bonbon, che nasce in una realtà complicata e caratterizzata da fragilità. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano.
1: Siamo in una città molto complessa che vede anche il malessere della criminalità e del lavoro nero. La Caritas da sempre ha l'ambizione di proporre delle opere segno che cercano di animare la comunità e dare speranza.
0: La fabbrica intende motivare i ragazzi, spingerli a comprendere l'importanza di adottare uno stile di vita fondato sul rispetto e sui valori della giustizia e della prossimità. Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie Fasserf.
2: Io ritengo che anche questa attività sia un'attività, come dire, di giustizia riparativa e quindi volta a ricucire uno strappo con la comunità all'interno del quale vivono, volte a dimostrare come sia possibile dare una seconda possibilità.
0: Nei locali del laboratorio della fabbrica di Charlie si imparano le regole del lavoro, si insegna un mestiere, ma si cerca di forgiare alla gioiosa convivenza, come spiegano i beneficiari.
3: L'ambiente qui nel laboratorio è abbastanza, come posso dire, mi trovo benissimo, diciamo. Poi i miei colleghi, insomma, fanno passare subito, diciamo, l'orario lavorativo.
0: La fabbrica, le caramelle e i sorrisi che nascono nel laboratorio sono la risposta al buio dell'illegalità. Francesca Colopi, assistente sociale.
4: Questo progetto può cambiare la città perché può far rendere conto a tutti i cittadini che, nonostante si commettano degli errori, si può sempre rimediare agli stessi, che nonostante un ragazzo abbia appunto commesso un reato può comunque lavorare e può farlo anche molto bene.
0: La produzione di caramelle restituisce onestà e dignità.
3: Auguro sempre una crescita sempre più grande, diciamo, perché con il nostro impegno e il nostro lavoro vorremmo far conoscerlo un po' a tutti.
2: Io auguro alla fabbrica di dare sempre più possibilità lavorative e di essere strumento di crescita all'interno della stessa comunità.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Buona giornata a tutti voi che simpaticamente seguite i nostri cammini canori all'interno della canzone italiana degli anni 50. Settimana per settimana andiamo a scoprire non solo belle canzoni di quegli anni, ma anche i loro grandi interpreti. Interpreti che con la loro voce o con la loro simpatia sono diventati dei veri divi, inneggiati da migliaia di fans che hanno scatenato talvolta vere e proprie lotte verbali e non tra i vari club a loro intitolati. Un divo della canzone, anzi addirittura battezzato Reuccio dai suoi moltissimi estimatori, fu Claudio Villa. Ebbene, oggi il nostro programma lo ricorderà in modo particolare. Andranno in onda solo sue interpretazioni, naturalmente, degli anni 50. L'apertura ad Anima e Core, una vera sfida per Villa, che inaugura con questa canzone un fortunato filone chiamato slow napoletano, cioè un

innesto, diciamo, chiamiamolo così, di testi e melodie tradizionali napoletane su un ritmo lento e sincopato e che da allora ebbe anche grande successo. Ascoltiamo dunque questa interpretazione insolita per Claudio Villa di Anima e Core di Manlio D'Esposito.

Vi è piaciuta l'interpretazione di Villa di questo Anima e Core? Non male. Ed ora torniamo al Villa che più ricordiamo, orgoglioso della proprie origini romanesche. Un Claudio Villa, infatti, che, come tutti lo ricorderanno, è nato nel popolare quartiere di Trastevere e in questo brano dal titolo Casa Mia, o meglio ricordata come Casetta de Trastevere, ci mette tutto l'amore per il suo quartiere, per la sua casa che viene sventrata dai picconi dei muratori. Ascoltiamo di De Torre Simeoni del Pelo, Casetta de Trastevere. La voce è sempre quella di Claudio Villa.

piano murato con quel piccone. Nu lo vedi, c'è mamma ancora lì, appiccicato proprio a quel cantone.

Ed ora una dolce melodia degli anni 50 che ebbe tanto successo anche fuori dall'Italia. È un brano che parla di Luna, quella Luna che spesso sta a guardare amori che nascono o amori che si perdono, ma che in questo caso diventa addirittura l'interprete principale, anche se metafora di un amore perduto. Eccovi la Luna nel Rio di Testoni Panzeri Marshall. Ascoltiamola cantata da Claudio Villa.

Gira e volta se può girar, ma l'amore non puoi fermar, se lo perdi lo tornerai a incontrar. Gira e volta se può girar, ma l'amore non puoi fermar, se lo perdi.

Chi gettò la luna nel rio? Si chiede il protagonista. Pur avendo chiesto aiuto al cielo e ai baci, ho l'impressione che non abbia avuto risposte soddisfacenti. Se in questo prossimo brano riconosce sì la bellezza di cantare sotto la luna, ma anche la bellezza di essere liberi da affanni amorosi e di poter fantasticare come gli pare. Seguiamo questo Claudio Villa, stornellatore, in Com'è bello cantare sera sotto la luna, di Simi Martelli.

Certo che è difficile convincere Claudio Villa ad abbandonare la chitarra e le serenate. Lo ritroviamo a Sanremo nel 1957, vincitore con Corde della mia chitarra. Un anno fortunato per Villa a Sanremo, dove si piazza primo e secondo. Ascoltiamolo dunque in Corde della mia chitarra di Fiorelli e Ruccione.

E ancora una serenata dalla viva voce di Villa. Stornelli e serenate erano veramente il piatto forte di Claudio Villa. La sua voce, l'avete appena sentita, anche molto bene, era particolarmente adatta a questi tipi di canzoni. Ora lo ascolteremo in una canzone dedicata ad un altro, diciamo, oggetto che insieme a luna, cuore, amore, ha spesso ispirato gli autori di musica, il mare. Il titolo? Serenatella marinara di Delle Grotte, Mari, Cervo.

Eccovi quindi un appuntamento tutto di Claudio Viglia. E con questa serenatella marinara termina l'appuntamento di oggi. Tutto appunto dedicato all'indimenticabile cantante, anche se talvolta un po' contestato, Claudio Villa. Grazie dell'ascolto, quindi serena giornata a tutti, da Elisa in studio e Gigi, scusate, in regia.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo del vescovo Sicardo, di Uberto Pallavicino e del passaggio di Cremona da comune a signoria.

Il credito di Sicardo presso i potenti era molto grande. Quando Federico II, non ancora imperatore ma già incoronato re di Germania, passò per l'Italia settentrionale, Sicardo lo ricevette a Cremona, proteggendolo dalle insidie di Milano. Anzi, lo accompagnò di persona a Mantova, a Verona e oltre. E ne ottenne la conferma degli antichi privilegi su Crema e sul suo territorio. Innocenzo III continuò ad affidargli incarichi di fiducia, finché Sicardo stesso, per infermità che ne minavano progressivamente la salute, non chiese di esserne esonerato nel 1213. Morì l'8 giugno del 1215, dopo quasi 30 anni di governo della Chiesa cremonese. Il grande Sicardo esercitò la sua intelligenza e la sua attività anche in altri campi. Il suo nome potrebbe essere celebre anche soltanto in virtù dei suoi scritti, due particolarmente, il Chronicon e la Summa Canonum. La prima opera va dall'origine del mondo ai tempi suoi. Condotta con diligente e sobria precisione, costituisce una miniera preziosa di fonti svariatissime. Questa cronaca ha poi il pregio dell'assoluta originalità, essendo la prima del genere dovuta a penna italiana. Ma la testimonianza migliore della cultura e della chiarezza intellettuale di Sicardo è la Summa Canonum, scritta durante il periodo dell'insegnamento. È un vero e proprio trattato di diritto canonico, condotto sulla base del Decretum di Graziano, ma con originalità di metodo didattico. Sicardo attinge perciò anche ad altre fonti, disponendo la materia con disegno preciso e in chiara forma letteraria. L'opera ebbe, come è ovvio, largo successo nelle scuole e influì su altri canonisti italiani, tedeschi e francesi. A lui si attribuisce anche il mitrale, nel quale sono descritti i riti della Chiesa cattolica a Cremona nel secolo XII. Suo è sicuramente il Codice di Sicardo, raccolta, eseguita da lui o da lui promossa, di tutti i privilegi della Chiesa cremonese, opera perciò di grande valore storico. Di lui si citano anche opere minori, alcune delle quali gli sono soltanto attribuite, altre sono andate perdute, come il Liber Mythologiarum, uno scritto giovanile di racconti mitologici. Notevole anche l'azione da lui ininterrottamente condotta contro le eresie. Azione positiva prima di tutto in virtù della sua sollecitudine nei riguardi della città. Poi relativamente al fatto, non privo di suggestione, di avere egli procurato ai cremonesi le spoglie di Sant'Imerio e di Sant'Archelao, che egli stesso ci riferisce. Infine, soprattutto per l'esempio di una condotta irreprensibile, coerente e disinteressata. Così egli annullava la distanza che aveva spesso tenuti lontani e in reciproco sospetto vescovi e fedeli. Una grande e complessa figura, dunque, che ottimamente rappresenta gli aspetti migliori dell'indole dei cremonesi. Spirito pratico, finalità sicure e costanti, amore alla cultura e attività indefessa. Qualità che in lui però si realizzarono in misura non comune e ancora altamente esemplare.

La città continua intanto ad allargarsi, anche per l'affluire di gente del contado. Il popolo aumenta sempre più la sua produzione ed estende i suoi commerci. Già nel 1169 si era dovuto procedere all'allargamento delle mura cittadine. Il comune sarebbe dovuto essere superiore alle parti, ma nella realtà esso era nelle mani dei nobili, contro i quali il popolo non intendeva rinunciare a rivendicare i propri diritti, cominciando ad assumere un vero e proprio carattere politico, in relazione all'ambito sempre più vasto e impegnato delle sue funzioni nell'organismo comunale. Sono questi secoli nei quali le trasformazioni sociali e politiche si susseguono senza soluzione di continuità. Ben presto nuovi rivolgimenti metteranno in crisi a Cremona come altrove il governo comunale. Non basteranno i ritocchi alla Costituzione né qualche nuova magistratura. Si tratterà di una diversa forma di governo, affermantesi sul dissolvimento della precedente. Al comune si sostituirà a poco inevitabilmente la signoria.

Tra la fine del XII e i primi del XIII secolo si avvertono anche a Cremona, come in altre città della pianura padana e in anticipo su quelle dell'Italia centrale, i segni del declino dell'organizzazione comunale. Sul governo collettivo dei cittadini comincia a prevalere e via via si accentuerà quello personale di un cittadino più potente o più ambizioso, processo che già preannuncia il formarsi della signoria. La fase intermedia si configura nella nomina di un podestà, o anche di due, solitamente forestiero, perché possa vedere in una prospettiva più disinteressata, ma non è detto che questo si sia verificato sempre, le ragioni delle parti, e anche perché sia minore il pericolo di una dittatura locale. A Cremona, a periodi di governo del podestà, si alternano ancora periodi consolari. Nel 1182 viene per la prima volta nominato un potestas, appunto per comporre dissidi. Nel 1184, in seguito alla successione della città nova, i podestà sono due. Nel 1185 ricompaiono i consoli. Due sono di nuovo i podestà, come abbiamo visto, al tempo del lodo sicardiano. E poi sarà un alternarsi di podestà e di consoli, questi ultimi sempre meno frequenti, e probabilmente soltanto nei casi di temuta egemonia podestarile. Ma una svolta nuova si ha nella nostra storia con l'incoronazione a imperatore nel 1220 di Federico II, che di Cremona farà un centro importante della sua azione politica, determinandovi eventi degni di menzione. Con Federico II la posizione dei comuni viene ad assumere aspetti nuovi per la politica centratrice del sovrano, che tenta di imprimere loro un carattere unitario sotto il suo diretto controllo. È questa forse l'unica aspirazione di potere per cui Federico II si rivela nipote di Federico I, anche se egli la esplica con toni diversi e nel quasi totale disinteresse per la Germania. Per quanto riguarda i comuni dell'Italia settentrionale, egli indice a Cremona nel 1226 una dieta per trattare problemi inerenti alla preparazione di una crociata agli eretici, ai diritti imperiali e in generale alle cose d'Italia. Questo fatto suscita non poco allarme fra le maggiori città della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, che nello stesso anno si stringono in una nuova Lega Lombarda, decise a difendere le proprie autonomie, facendosi forti del diritto di associazione sancito nella Pace di Costanza. Intanto Federico dà a Cremona una nuova conferma, dopo quella preimperiale del 1219, di tutte le concessioni fattele da Federico I ed Enrico VI, suo padre, conferendole inoltre una specie di ampia procura dei suoi propri interessi nei rapporti con i comuni lombardi, che ne vengono informati. Cremona sta anche vivendo in questo periodo la sua prima esperienza signorile, sia pure incerta e destinata a fallire. Negli anni che vanno all'incirca dal 1223 al 1232, infatti, un notevole esponente della nobiltà cremonese, Cavalcabò dei Cavalcabò, originario di Viadana, tenta di instaurare la sua autorità sui territori padani fra Cremona, Modena e Parma, riuscendo a ottenere dall'imperatore, nel 1226, la signoria di Viadana, centro della sua vasta zona di influenza. In ognuna delle città permane l'autorità podestarile, ma sotto il controllo del Cavalcabò, che sceglie i podestà in determinate famiglie a lui fedeli, scambiandoli da città a città. A Cremona, per esempio, i primi due del periodo del Cavalcabò, nel 1223 e nel 1224, sono parmigiani. Ma per opposizioni e contrasti, i suoi successi non vanno molto oltre. Anzi, Cremona, sollevandosi contro di lui, chiede a Federico la nomina di un podestà che sia in grado di ristabilire l'ordine, venendo così a collocarsi spontaneamente nell'orbita dell'imperatore. Il podestà le fu subito concesso. La signoria dei Cavalcabò, spegnendosi senza reagire, dimostrava come non avesse solide basi nelle classi sociali. Le mancò soprattutto il favore del popolo.
aderirono a Cremona, Pavia e alcuni comuni dell'Emilia, come Parma, Reggio e Modena. Per di più l'imperatore era sostenuto da Ezzelino da Romanengo, che teneva in pugno Verona, Padova, Vicenza, la Marca Trevisana, Belluno e Feltre. Dopo alcune vittorie riportate da questa forte compagine nella primavera del 1236 contro i Milanesi prima e i Mantovani poi, Federico venne trionfante a Cremona, dove rimase fino all'autunno. E a Cremona sarebbe venuto in seguito altre volte, sempre per controllare da una posizione sicura la situazione dei comuni lombardi. La battaglia di Corte Nuova del 1237, in cui le milizie comunali avverse vennero clamorosamente battute, è soltanto un episodio più celebre di altri nella triste vicenda di lotte fratricide. Di una di queste, vinta dai cremonesi sui parmigiani nel 1250, fu conservato a lungo il ricordo nella festa del toro. Un toro era nello stemma di Parma, gara che si disputava ogni anno a Cremona in piazza del Duomo il giorno dell'Assunta. La tradizione verrà interrotta soltanto nel 1575 per intervento di San Carlo Borromeo. A fianco di Federico II va prendendo risalto una figura diversa e complessa, ricca di virtù e di difetti, indubbiamente molto interessante. Uberto Pallavicino, in questa forma o nel genitivo Pallavicini, fu più tardi nobilitato il nome, che in origine era Pelavicino. Del ceppo degli Obertenghi di Lunigiana, che aveva diramazioni in Liguria, in Emilia e nella Valle del Po, appare accanto a Federico nel 1239 come funzionario imperiale. L'imperatore, del quale il Pallavicino seguiva fedelmente la politica, dopo avergli donato o confermato vari possedimenti nei territori di Parma, Piacenza e Cremona, lo nominò podestà imperiale di Cremona nel 1249, affidandogli in seguito anche funzioni militari, oltre che amministrative, nella Bassa Lombardia. Funzioni che gli sarebbero state poi non soltanto riconosciute, ma anzi estese a territori più vasti sia dal successore di Federico, Corrado IV, sia dagli altri, potendo così Uberto essere definito perpetuus dominus et potestas, signore perpetuo e podestà delle città di Cremona, Piacenza, Pavia, in seguito anche di Vercelli, e di tutti i territori dell'impero in Lombardia. Nasce così un'ampia signoria che si regge su un sogno di unità statuale sottolineata nel 1254 dalla creazione, favorita appunto da Uberto, di una lega monetaria fra le città lombarde, oltre a Tortona e Piacenza, la quale convenzione, stipulata a Brescia, viene confermata a Cremona. Ne risultano così facilitati gli scambi commerciali con Milano e Venezia, senza contare le relazioni che Uberto è riuscito a stringere con Montpellier, le quali offrono nuove aperture al fiorente commercio cremonese verso la Francia. Tutto questo gli attira simpatie e consensi da parte dei ceti popolari e mercantili, che con giustificata soddisfazione vedono il porto del Po in piena efficienza, le strade e i ponti riattivati, i corsi d'acqua opportunamente sistemati per uso agricolo e industriale. Una eccezionale testimonianza della presenza e del fattivo prestigio di Uberto rimane a Cremona, niente meno che il Palazzo di Cittanova. Sulla facciata del palazzo stanno due epigrafi, una leggibile che ci dà la data di costruzione, 1256-1257, l'altra molto oscura perché orribilmente scalpellata, così da essere sembrata per molto tempo indegna di attenzione. Da alcuni anni soltanto, esattamente dal 1975, se ne è decifrato il testo, prezioso per la storia e non soltanto cremonese. L'integrazione, la lettura e la trascrizione sono state frutto dell'impegno, dell'autorevole esperienza e competenza del professor Ugo Gualazzini, che ne ha offerto il commento storico e giuridico.
Uberto, ne deduce il Gualazzini, non fu semplicemente il signore che approvò la costruzione dell'edificio. Evidentemente fu colui che contribuì alla erezione dello stesso rebus et verbis, cioè offrendo forse il materiale da costruzione e consigli pratici utili alla realizzazione del progetto.

In tanto fervore di attività, non fa meraviglia che a Cremona compaia una nuova specifica magistratura. Nel 1258 un fedelissimo di Uberto, il non meno celebre Buoso da Dovara, è potestas mercatorum, cioè podestà dei mercanti, qualifica rafforzata alcuni anni dopo dalla formula podestà e signore a vita del Collegio dei Mercanti. La collaborazione dei due influenti personaggi promosse ulteriormente gli scambi, anche fluviali, fra le città, in modo particolare fra Milano e Venezia, a tutto vantaggio della nostra. Ben diverso da Ezzellino, intelligente e dotato di intuito politico, a volte violento ma non crudele, Uberto non seppe provvedere alla stabilità della sua posizione. Il suo umore bizzarro, a un certo punto, gli fece perdere credito a Milano, dove egli era capitano generale dei Della Torre, e l'attrito nocque agli scambi milanesi attraverso il porto di Cremona. Altri contrasti lo allontanarono da Parma e da Piacenza. Per di più, lo aveva raggiunto la scomunica pontificia per le sue idee ereticali. Era simile anche in questo a Federico. E il provvedimento si ripercuoteva su Cremona, in quanto accompagnato da interdetto, il che comportava non lievi sanzioni economiche contro la città. Certamente più astuto, Buoso si staccò ben presto da Uberto, contribuendo al suo isolamento.

fra i due eminenti personaggi già così uniti andava aumentando il distacco che divenne aperta diffidenza quando Buoso fu sospettato di non avere opposto sufficiente resistenza sull'Oglio alle truppe di Carlo d'Angiò che scendeva in Italia nel 1265. Si gridò al tradimento, molto probabilmente a torto, come se per denaro egli avesse chiuso un occhio sul loro passaggio del fiume. Come è noto, Dante accolse la tradizione e noi ancora sentiamo Buoso urlare fra i traditori dal fondo dell'inferno dove rabbiosamente piange l'argento dei Franceschi. Vicenda analoga, ma più tragicamente conclusa, era toccata 16 anni prima al segretario di Federico, Pier delle Vigne, che, sospettato di accordi segreti con i milanesi e i parmigiani ai danni del suo principe, fu arrestato nel palazzo comunale di Cremona. Sottratto a stento al linciaggio dei cremonesi, fu tradotto in carcere a Borgo San Donnino, l'attuale Fidenza, e poi a San Mignato, non lontano da Firenze, dove si tolse la vita. Ma nei suoi riguardi, come si sa, Dante non condivise l'accusa di tradimento.

0: abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

la vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno per vedere se per caso c'eri.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io, vabbè, sarò un po' sognatrice, ma la prima parola che mi viene è libertà.
1: Un progetto è un'avventura.
2: Sono arrivato da solo, con altri amici. Ho conosciuto loro il magazzino in Libia.
1: Come in tutte le avventure più significative, certo è molto importante dove ci porta, ma la cosa veramente fondamentale è come ci si arriva.
0: La realtà dei negozi di vesti e rivesti c'è nella cooperativa del gruppo Gamma già da più tempo, però proprio il progetto di rielaborare lo scarto dello scarto è proprio nuovo.
1: Noi ci confrontiamo tutti i giorni con richieste ed idee che devono diventare realtà. Nell'ultimo lavoro che abbiamo presentato abbiamo definito questa installazione un'installazione ontoimmersiva. Non è un'installazione in cui vado a immergermi, ma un'installazione che mi permette di immergermi in me stesso per fare un viaggio che per ognuno poi è diverso.
2: Sono partito quasi 2 anni fa, sono partito, passato in Libia, dopo sono stato a Lampedusa quasi 15 giorni, dopo sono andato a Sicilia, è stata lì una comunità, è quasi 4 mesi e 5 mesi, dopo sono venuto qua a Kermone.
0: La principale motivazione per cui questi ragazzi decidono di venire in Italia è per aiutare le loro famiglie. Vedono l'Italia appunto come un paese che dà molte opportunità lavorative.
3: È bello perché ci diamo una mano a vicenda, dove non arriva uno, arriva l'altro.
0: Già vedendo un colore, già vedendo un tessuto, io già intravedo come potrei assemblarli, metterli uno accanto all'altro, cosa potrebbe diventare. E spesso e volentieri parti da una cosa e vai in tutt'altra direzione.
1: Beh, l'ingrediente fondamentale, come in tutto quanto, credo che sia sempre l'ascolto. L'ascolto dell'altro, cercare il modo in cui le diverse competenze, i diversi punti di vista si incontrano e fanno nascere qualcosa che diventa più dell'insieme delle parti.
2: Io ho scelto la scuola del meccanico per fare il corso del meccanico. Adesso sono il secondo anno.
0: I minori che arrivavano credevano di poter lavorare durante il periodo della minorità, invece i ragazzi possono lavorare una volta che hanno assolto l'obbligo scolastico. Come assemblare, misurare, tagliare. La mia fantasia a volte galoppa un po' troppo veloce rispetto alla mia manualità e quindi diventa qualcos'altro.
3: È una seconda vita di un abito riutilizzato, ma con una strada diversa. Se una cravatta prima era indossata da un uomo, per esempio, adesso potrebbe diventare una fascia per capelli ed essere indossata da una donna.
0: Il lavoro anche degli educatori era proprio cercare di fargli capire che per il loro progetto era fondamentale prima di tutto imparare la lingua italiana e in un secondo momento frequentare la scuola e solo al compimento della maggiore età poter cercare un lavoro. Da quando io sono arrivata e abbiamo cominciato questo progetto, ho con me più o meno gli stessi ragazzi e io li ho visti proprio trasformarsi un po' come le stoffe, un po' come le cose che lavoriamo.
2: Sono partito per aiutare la mia famiglia. Loro mi hanno mai detto che un viaggiare molto pericoloso.
0: La sfida è il fatto che riconosciamo che in alcuni ragazzi ci siano delle grandi potenzialità e quindi ci troviamo a doverci scontrare tra ragazzi con grandi potenzialità e la decisione del ragazzo supportato dalla famiglia che decide di interrompere il percorso al 18° anno di età perché il bisogno di soldi è molto più forte rispetto alla progettualità.
1: Come in un racconto, come in una qualsiasi comunicazione, bisogna instaurare un dialogo con il palazzo su cui si va a proiettare. Con la storia, con l'architettura, anche capirne un po' l'anima, tirarla un po' fuori e trasformarla in idee che poi su quel palazzo funzionano e magari non funzionerebbero così bene su altri.
0: Certamente coinvolgere persone che ci possano dare una mano, che ci possano dare quel quid in più, no? Quel filo pazzesco che così ci contraddistingue.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che intanto torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco a Teheran. Abbiamo diritto a difenderci, replica Tel Aviv, che non si ferma. L'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole inaccettabili e indegne, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi raid russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, hanno fatto almeno 4 morti e 10 feriti. Il caldo anomalo cambia anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano.
2: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere e niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, dice l'amministratore delegato Messina. Oggi i mercati rispondono bene, prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,87% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso ravanei.
2: E adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donca, intanto voi ricordavesi come in Cofinis anche la festa del Turon, e per la festa del Turon, la panetteria pasticceria Sole in Cus Masini al Nemer Quindas, l'Everta anche in Co. Allora, cominciamo intanto a guardare i santi della settimana, così se sono regolà, a chi gunde fare gli auguri de buon onomastico. In Co, per esempio, che è la prima domenica di avvento, la Cesa la festeggia tutti i santi francescani e anche Sant Galgano. Auguri, auguri di buon onomastico a Chiganum Galgano e anche a Chiganum Francesco. Duman, ultim day del mese di novembre, le Sant'Andrea Apostolo. Martedì invece, gumbele cambia mese perché sono al primo di dicembre, le Santa Fiorenza, San Rodolfo, San Leonzio e Sant'Eligio. Ed Eligio en parlarum dopo perché è una cesa a Cremona. Mercoledì, Santa Bibiana e Sant Silverio. Giovedì, San Francesco Saverio e San Cassiano. Venerdì, Santa Barbara e Sant Giovanni Damasceno. Sabato invece le Santa Crispina, Santa Saba e Sant Lucido. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che in un chi che go appena dit. Adesso vardum le sagre che è in della nostra provincia. Donca, in Co, anche se Sant'Andrea le duman, si festeggia Sant'Andrea e la ghela sagra a Azzanello, a Stilo de Mariani, frazione di Pessina Cremonese, a Ticengo, là in suo Cremasc, a Vidiceto, frazione di Cingia de Botti, a Cadandrea e a Pescarolo. E allora, vardume un po' cosa i dis de Sant'Andrea. Questa è la data legata a un proverbio. Per Sant'Andrea al caval met la brea, cioè metti la briglia. Oramai Gabel è cominciata a fa fretta e posso me le manfora. Sono mi abituati in denati in che so è in fretta dell'accidente. E le mei mette che la brea al caval e purtali della scuderia perché la mulava fora, ma adesso le ora di tenil a tecce. La stessa raccomandazione che è stata fatta per Santa Caterina, quand gundit che il proverbio dice la vacca alla casina. Comunque il culto di Sant'Andrea a Cremona risaliva alla notte dei tempi. Tanto che a lui era dedicata una chiesa parrocchiale antichissima, rovinata poi dalle guerre, riedificata in del 1155, l'è stata restaurata in del 700 e l'è stata ficata so in del 1788. La piazzetta sulla quale sorgeva conservò a lungo il nome. L'era in via Meli, praticamente de fianco alla chiesa de San Lorenz, l'anda che la chiesa della Trinità, l'è un po' più in San Lorenz, e in duades Gedenter è il museo archeologico. Sant'Andrea è patrono dei pescatori e veniva invocato contro ingiustizie, sterilità e morti improvvise. Molti i paesi che festeggiano Sant'Andrea, ve lo parlavo di prima, però vi dichiamo Cadandrea, Capralba, Vidiceto, Pescarol, Stiro de Mariani, Ticenc e Azzanello. Ho gundit che domani, il primo di dicembre, le anca Sant'Eligio. Era la festa degli orefici cremonesi che celebravano il loro santo protettore, ma anche a dei Maniscalc, un accostamento che non deve stupire, visto che si tratta di due categorie di artigiani che lavorano il metallo, più o meno nobile che esso sia. D'altra parte, la storia, frammischiata a molte leggende, dice che Eligio, francese, l'era stat Nureus, cioè un orafo, ma anche Maniscalc. Furono comunque gli orefici a far costruire, in quella che oggi si chiama Via Bonomelli, ma prima la si chiamava Prati del Vescovo e prima amò Borgo San Raffaele, una cesulina, che la Gheamò anche adesso l'era stata dissacrata e invece adesso è tornata all'onore della cronaca. La Cesa, che adesso la si chiama Eligio, Madonna dei Poveri, Tenda di Cristo. La Tenda di Cristo, che è la de padre Francesco Zambotti, indica la Cesa lei che era stata riconsacrata, padre Francesco, e il dis la messa tutti i giovedì a quattro mesa. Mi è della notte, alle 16.30, me andrò a trovare ogni tanto, il vedi, andrò a trovare e mi farò spiegare cosa i gaffà dentro e cosa gli adrei che gli fa, perché gli amodrei che mette a posto tutta la casa e cosa gli fa dentro, inda che la roba lì. Vuoi dire che la prima pietra di che la Cesale venne posta con solennità il 6 maggio del 1620. Adesso invece voi tornandre in qual de mercoledì passato, che l'era il 25 de novembre, l'era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E me mi ha chiamato a tenere una conferenza a parlare de femminicidio a Crota, organizzata da AIDA, che è mia sorella, Associazione Incontro Donne Antiviolenza, e dal Comune de Crota. Ascolta, ti racconto, lettura della storia della povera Cesira a cura di Michelangelo Gazzoni. Me gomia leggi numachela della povera Cesira, pogon fat la balada de Babila la Sassen, che dopo ve la farò sentire, ma non tira fuori de altre do. Per esempio, proprio il 30 de novembre del 1827 a Cremona è avvenuto uno dei delitti che maggiormente hanno impressionato l'opinione pubblica. Tale Pietro Cauzzi, 27 anni, precariamente dimorante in questa città, scapolo, senza professione, di scarso patrimonio, di scorretta condotta, insomma un balabiotti in poche parole, nei primi mesi del 1826 cominciò a corteggiare la giovane Amalia De Rossi, d'indole dolce, carattere ingenuo, condotta illibata, che la studiava canto perché l'auria propria fa la cantante lirica. Ma secondo l'accusa non era amore quello di Pietro Cauzzi, bensì il desiderio di sfruttare le doti artistiche della ragazza per ritrarre il suo maggior benessere con una vita agiata ed oziosa, cioè fa niente e fa se mantenere da quella ragazza che la maglia prima paria che gli piacesse, insomma, ste ragazze, e poi dopo conto che la sentiva in giro, dice, insomma, ma metti insieme a quel balabiolle. E allora in del settembre del 1827 la Gadit, ascolta, l'assume la lei che la belle finita. Il 30 novembre, due giorni dopo aver ricevuto l'ennesimo diniego a riprendere i rapporti, Cauzzi si reca poco prima di mezzogiorno a casa di Amalia, da cui era assente il padre Filippo. La trova sulle scale, la trascina nella stanza e la uccide con 20 pugnalate, 7 delle quali potevano essere cada una la causa di morte. Intanto suo papà l'è tornata qua e si è fatto aiutare da una vesina e il garriesita sfondalus l'enda dentro il garriesita una scena tremenda e l'è saltata ados all'assassin ados a Cauzzi ingaggiando una lotta nella quale Cauzzi resta ferito al petto, non gravemente, dallo stesso suo coltello. L'omicidio viene giudicato con lodevole celerità, tant' che la sentenza di condanna a morte le è stata fissata la data da eseguirsi con la forca per la mattina dell'8 de mars del 1828, cioè tre mesi dopo il delitto. Certo, in questo caso non si può parlare di lentezza della giustizia. E questo qui è stato un dei femminicidi dei quali ho parlato me mercoledì, è il de della giornata internazionale contro la violenza delle donne. Ma non tira fuori anche un alter. Allora sento che l'alter femminicidio l'era il 10 de maggio del 1850, quando è in carreter, gelus, ingiustamente secondo le opinioni degli abitanti di Bagnara, con la scusa di andare a fare una passeggiata romantica, è il caportasso Mauer, poco fuori de Bagnara, borgata dove abitavano la periferia di Cremona, adesso Bagnara le belle taccata praticamente a Bunemers, in sulla strada bassa de Casalmaggiore. Giunto nei pressi di un ponte in pietra, che ancora oggi esiste, dopo vedi giusto, accusò la bella moglie di averlo tradito e, testimone solo la luna, il fatto si svolse di notte, nonostante i dinieghi di lei, le immerse più volte la testa nell'acqua per farla confessare. La donna, purtroppo, annegò e il carrettiere, inorridito da ciò che aveva fatto, buttò il corpo nell'acqua e corse a costituirsi alla gendarmeria. Il cadavere venne ripescato a pochi metri dal ponte, impigliato in un cespuglio di erba tifa, i Massagat. Da allora quel ponte che fiancheggia la bassa di Casalmaggiore nel tratto che da Cremona va verso Bonemerse viene chiamato è il ponte della bella sposa. E allora adesso in sulla strada appena dopo Bagnara per andare verso Bonemerse i che fa sede altre case, i che fa una rotonda e naiolina le vese in naiola, ecco l'eso in sulla destra che è il ponte della sposa bella. E torniamo alla serata de Crotta d'Adda che è stata fatta mercoledì 25 de novembre. Ascolta, ti racconto, lettura della storia della povera Cesira a cura di Michelangelo Gazzolo. L'ho quintata diverse volte, la fiva la filandera, Somarit, che l'era Giuseppe Manara, detto Babila, l'era nascita a Pief San Giacomo, 14 april 1889. Questa è la data in cui venne commesso il delitto che certamente resta quello più impresso nella mente dei cremonesi, l'Echel de Babila in di confronto su Muer la Cesira, un delitto che sfociò nell'unica vera ballata cremonese che regge degnamente il confronto con quella celeberrima milanese, la povera Rosetta. Giuseppe Manara, detto Babila, 24 anni, ammogliato senza prole, facchino giornaliero, grande lavoratore ma anche uomo violento e passionale. La sera del 1 ottobre del 1885, in una casa di Tolleranzi in via Torchio, è il gatacallite con il tenutario del bordello, Beniamino Virgilio, che il gadit te gede a mode pagame, sarà me che te medà che ti sol che me ven, Babila è il gadit che me de debi con te genomia, che ha cominciato a attaccaliti, Babila colpisce il rivale a colpi di roncola, provocandogli, secondo le cronache del tempo, permanente delimitazione del braccio sinistro e delle ultime due dita della mano corrispondente e due ferite al naso. Babila l'è andata a casa, il gamis vergotta in del cassetto e poi il gadito su muer. Tete che vis niente, teme a mia vis, se ven le guardie, dica che te set niente. Infatti le guardie gli è arrivate, ma la Cesira, donna innocente, le mie buona de dighe delle falsità. E la gadica suo marito è stato in casa, il gamis vergoto in den cassette e poi l'enda fora a mo. Infatti i gatruat la roncola mo spurca de sang. Il arrestat, Giuseppe Manara, viene condannato il 14 aprile 1886 a Trian de Preson da scontare a Castelfranco Emilia. Prima d'endà in galera, Babila, che l'era geloso di suo muer perché l'era anche una bella regassa, è il gadita suo papà, papà, ten doc la Cesira perché voi mie che la me fa sei corni. Il padre degno del figlio non solo non veglia, ma cerca addirittura di approfittare delle grazie della giovane, che però lo respinge e inorridita fugge a vivere col padre Giovanni in via Capelana, vesena Porta Romana. Tra l'altro, lega via Capelana e via Re de Gatti, e il socero, la casa della Cesira, l'era in via Re de Gatti, praticamente due strade vesene. Le compagne di Filanda, durante il processo che concluderà questa turpe vicenda, confermeranno che Cesira era rimasta sempre fedele al marito, ma il padre di Babila, offeso per essere stato respinto, è che ha cominciato a scrivere che so muerla, che fiva i corni. Lei però non dà troppo peso a queste missive e si interessa più volte del marito, che è passato i Triana il 3 d'aprile del 1889, Babila l'estat mulà dalla prison, e notte fonda quando giunge a Cremona bussando alla porta di via Capellana, un po' confusa, Cesira in del vedil, l'auria mia verighe, poi insomma la mia può dire resister alle immediate proferte amorose di Babila, che allora le propose di andare a fare una passeggiata per parlare un po'. Fatti pochi passi, Babila con una scusa le tornate in casa. El ga Massat è il papà della ragazza e poi pian piano l'accompagnata fino al Vial de Po. A principi del Vial de Po andava verso il Po a sinistra, anduaghera la Fornace de Frassi, adesso la Cop. Lì passa sotto il Mur Basque. E si ferma in sul ponte del Mur Basque e tira fuori il curtel che il Ghiedu Prat a Massat il papà e a curtelade il Massa, la Cesira, e poi è la fica d'enter in del fos, e poi le scappa. Alla mattina, a buon'ora, la gente che passa, i vet è il corpo della Cesira, che galleggia in sull'acqua, i dà l'allarme, i gendarmi in via Capellana, i gatruat, è il cadavere di Giovanni Ferrari, e le comincia la caccia all'uomo. Babila è stata trovata a Pif San Giacomo, suo paese di origine. E come dicevi, è il Gacoma patrono proprio a San Babila, che si festeggia il 24 di gennaio. E l'ha portata a Cremona e in Chop de Gent, a Porta Margherita, adesso si chiama Porta Romana, gli è stata appena bon de salval perché era da gente che vorrebbe occupare. È il 23 di novembre del 1889. Babila le sta condannata ai lavori forzati a vita. Quasi 7 anni dopo, il 2 agosto del 1896, la pena le è stata cambiata in 30 anni di galera. Avendo tenuto buona condotta nell'ergastolo di Civitavecchia, è che a presentare la domanda di grazia, le stat mulat in qualan prima che finisse la pena. Di lui, uscito dal carcere, non si seppe più nulla. De che il delicchi che restat al cimitero di Cremona, la lapide restaurata in qualanfa, gofat rifà la scritta e istan e l'ha sistemata proprio veramente bene a cura del Suroptimis e delle altre associazioni. Ebbene, che il monumentin chi della Cesira anda denter dall'ingresso principale del cimitero al primo incrocio se gira a sinistra in sul vialet dei artisti, indaghe tutte le teste dei artisti, a che l'altro incrocio a destra per anda denter in dell'andron gira a destra appena prima d'enda denter in de che l'andron lei in sulla sinistra che è il monumentin della Cesira Ferrari le sta fatta dalle sue compagne della URA le filere che genna in quella lapide che scritte Cesira Ferrari, bella e purissima sposa, che la notte 13-14 aprile 1889, in età di 25 anni, è stata brutalmente scannata dal marito che tosto anche il padre di lui insidiava. Le filatrici cremonesi a perenne rimpianto alla compagna di lavoro. E in della memoria dei più anziani che è restata anche la ballada de Babila l'Assassin che è stata cantata dai cantastorie che girava per le piazze e anche in delle casine. E il testo comincia le 11 di notte usciva di prigione, suo padre quel birbone incontro se n'andò. O figlio, caro figlio, o figlio mio diletto, di ciò che tu m'hai detto, tua moglie ti tradì. Ma aveva la Focenter cantata da Luciano D'Acquati.

0: Ecco, adesso fum un po' da reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. In de che la seconda parte, voi ricordate che martedì, che è il primo di dicembre, è der setan che è morto Pierluigi Lanzoni, è il presidente del Zapper, che sarà sempre il presidente del gruppo dialettale cremonese El Zac. Mi ho trovato anche delle registrazioni fatte tanti e tanti anni fa, e in due Pierluigi Lanzoni è il FIVA, la presentazione appunto delle serate. E voi proprio a cominciare da una registrazione che è stata fatta a Castagnin, il The Snow The Match del 1979, Pierluigi Lanzoni presentava la serata, e il Galegit, una delle sue composizioni, che mi Galegit tra l'altro l'altra sera a Crotta d'Adda, quando sono andato a fare la serata contro la violenza delle donne. Sentum la voce di Pierluigi con la sua Adam ed Eva.
2: Partiamo dai tempi di Adamo ed Eva davvero, perché Eva è stata la prima donna della storia, e quindi come prima donna della storia merita un posto di rilievo in questo panorama che vi andiamo a presentare. Per cui, come prima composizione, vi racconterò grosso modo, più o meno come la racconta l'Antico Testamento, più o meno insomma, perché le parole non sono le stesse, sono tradotte, trascritte in dialetto, come è andata quella volta che è nato l'uomo e anche la prima donna. In chi tempo che ormai è andato, l'è mister, come ha gesparto, è il Signore che ha creato, con la molta e un po' di fiat, tutti in tre senza vestiti, è il primo che si esistiti. Nu, beh, ma intelligente, senza studi, più sapiente, siamo in coma, ma è malato, pugna l'ombra del peccato, mangiava, beveva, fa niente, era il suo divertimento, ed è per lui del paradiso, era ad essere in giudizio, ma il guai par che l'era, che del men che si fia sera, che veniva malinconia, sta senza compagnia, e il signore allora pensa, e per frutto della sua scienza, in dell'orte la indormenta, e con mossa svelta svelta, il destacca al cuore Adam indormenta, amen salam, non se sei la pena pena, tira gli anni dre alla schiena. Con la costa si fulina, l'indumana la mattina, il nostro stomaco ha la sorpresa, de trova bella distesa al suo fianco, indormentata, bionda, bella e po' vestita, Eva, prima donna della storia, che so io, bella a memoria. Poi nel seguito si sa, tutto il dì de sai de là, tutto il dì a grattasse l'anta, e ha finito tra la pianta. De bei pum, l'era cagida che la pianta proibida di altrettante tentazione, l'era greca che il bel piantone. Ghera, dritto in suo sapel, dumambis con folbigel, l'era ciara l'intenzione del sganianco al punto del buono. Che poi il bis, il fisso e il diavolo, sia pedere anche a Paolo, ma purtroppo a fume bis per le donne.

0: Pastis, e la nostra prima sposa, con una mossa un po' ficusa, la gamisse in sul sentiero, tanto da che il monte intero. Il Signore dal paradiso, e se può fa sui barbis, e così da che sgagnò, sono restato qui.
1: Ecco, così gum sentite anche la voce di Pierluigi a leggere una delle sue composizioni. Me go in man la prima antologia del gruppo dialettale El Zac, che sta fatta nel 1978 e che l'è intitolata Parole de Canostra. Da Parole de Canostra, in del capitolo Pierluigi Lanzoni, voi leggive delle poesie che ha scritto Pierluigi, poesie de stagione. La prima l'è Ma per sognà, e per ricordà la si currer, la si passà all'acqua de po, le lische de sul, ma in delle marse foe che me se tacca i pe, in del sapient ricam di piop, che dritt i resta al balarem va e vede le stagion, tame crude verità de vec, in del piger invaghit ritrat de alter che i cammina in dre. Per sugnà sparissi tamen passer che al volà in del sul tel vede pe. Quante storie adesso? Quante storie de quintà te me lasset e de ricordà temp che te passet? Gioga un moment la memoria sul fil di me sentiment e le belle na storia. Na storia con tanti culur e poche parole per daghe saur. El bianc l'è l'inverno con parole de zel, el gialt l'è l'auton con le nebbie de vel, el rus l'è l'estat con el sul più se bas, verda l'è la primavera con la vita che nas, e le storie cuselle se sent, con parole e culur nasser de dent. Poch importa se arrivata la fen, ie storie de poc, de di appena pianen. Casca i color. Casca i color d'estate con l'auton, con l'auton i mor. Casca il gialt a se trasse color del calt, del sofec che te massa, che il brilla de sudur ed è rusada, adesso in se la foia passa. Crida el rus più serbust in se la vida, ma presto il cascarà, catà da leua, den ciel zelate smort, tramont e brise, e il casca anca lui adrea il de di mort, e croda in suoi celest la nebbia voda, bestia d'inverno dalle larghe man, e a dubità duman riva la sera senza lum, manca lampes, manca rifless, tut se met in nient o sulament in sgrisulade fum. L'ultima foia. La sede staccata a novembre con le man dell'inverno, l'era l'ultima foia sui ram del Ceres, e la sbirlada d'indulenta e empomoia, tamen l'um che se smorsa sui sproc della ses. Se ne accord Nuselin che il salta sui ram cerite nervus, par che il cerca vergön che risponda al salut, al lament che dis la sua vus. E il cestin nebient destà la disura e sculta anca lui che il cantà de paura. Tra il gris ustinat e slonga na man, na spera de sul che vegna zopian, che riveghe dritta alla giusta misura, so che il cantà che sciguta, che il cantà de paura. E finite le poesie dell'auton, che è sempre un po' tristi, beh, saltum alla primavera. La primavera è una delle poesie di Pierluigi Lanzoni, che è in sul CD con Turchetti, che registrano Alter del Zac. E allora, primavera, prima recitata e dopo cantata. Quam par che il mont, el te severa in man, tamen gran liber de figure noe, e l'ansia de Vardal la te rimbalza in cor, quam par che il temp el sia profum de viole, e l'erba e acque ciare le sia lui spirito occe rident. Quam sura la parenza e sura il vent de quel che par, te vet con pien le man de forme e de color, saluta che le pagine de niente.
2: che per empes te che studiatamente saluta i ombre e il zel e cavete il giacchet, fammi un piacere, te basterà savi che fa più fret per vigliare ante tamen fulette.

L'ensemble Capricci Cremonesi con le us de Fabio Turchetti e Simona Maffini igà sunat e cantat la poesia Primavera de Pierluigi Lanzoni. Ma per finire il capitolo e il ricordo di Pierluigi Lanzoni, che martedì 1 dicembre le dersetan che il se smursa, che il gran Zac il se smursat, e voi finila con l'inno che lui è il gascrit per il nostro gruppo dialettale, cioè il nostro biglietto da visita, che l'è intitolata Che le us che si impisa. Che le us che si impisa a Cremuna. Che le us che a Cremuna si impisa e si smorsa e de forza le canta e d'amor a Cremuna in dialet. Che il parla a poaret, che il delegua al tocor dalla morsa del fret. Che le us intorciate di strade e di piasse, che le us di paese, che le us mai passe e che scavalca le ses, che de fiur galudure il profum, che le parla di tem della lum ed inco, tame nient, tame pol chi vuol ben alla gent di sottecce. Che le us che descur di sovecce, che le cur a pia queste quel, che buris, che dal suo a chi fa bel, che da squarcia chi niente i difet e i perché della gente ste bande, che le us grande de fiate de cor e mai morte, e che tossa nel buff sa seol, che scancella le smorte parlate d'inco, che le us sempre pronte, ruste che han o han de città, tenivere care, tenivere attac. Ie le us semper ciare de nualter del Zac, che le us che si impisa e se smorsa a Cremuna, tranuciada al turas e a sgagnon de patuna. Allora, adesso, se per zo, sunto madre che sarà un se, la nostra trasmissione di Inco. La Sarunse con una sorpresa, tra l'altro. In co finis la festa del Turon a Cremuna, l'è stata veramente una gran festa, e a Cremuna anche in co che venì tanta, tanta e tanta gente, e sono contento. C'è stato un po' di problemi con gli ambulanti, con il mercato che ha spostato i banchetti da diverse parti, perché era i stand della festa del Turon, però insomma, vabbè, in colpa al search è una la butta. E disium voi finì che la trasmissione che in co di gommia con i pesci sotto al tavolo e così. Voi ricordate che la panetteria pasticceria Sole de Cors Masini, proprio alle vesine Jardin Public, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e le sponsor della trasmissione che sta qui de Quater Bagole in dialetto, in co la panetteria pasticceria Sole l'è verta. E adesso go in man una pagina del settimanale della diocesi La Vita Cattolica. E che una poesia per il Vescovo Novo, giovedì l'era chi a Cremuna, l'è venita a fangiretta anche a Zocchi alla televisione. Ci è raggiunta oltre un mese fa la simpatica composizione di Pier Giorgio Premi in vista della nomina del nuovo Vescovo, successore di Monsignor Lafranconi. La pubblichiamo solo ora, anonima, a nomina avvenuta, con la consapevolezza che il nuovo vescovo sarà accolto con affetto da tutti noi. Il nuovo vescovo si chiama Antonio Napoleoni. E mi approfitti anche per salutare Monsignor Mario Marchesi, che è il vicario generale della nostra diocesi di Cremuna, praticamente è il vice vescovo, che so che alla mattina della domenica l'ascolta sempre la trasmissione. Allora, en vescov nov per Cremuna, ripeti che sta chi l'è stata mandata quanto il vescov le regnamo stat fat. Dopo la messa prima, la ciada e sovesina, gli fermi in sul sagrat, vangel gan commentat, ad esgum de pregà perché i gade truà en vescov per Cremuna, se l'è la volta buna.
Gugnanca decredà la morte del nostro Dante, e il gapassà l'età dell'uomo pensionante. E il Vatican Second, che val per tutto il mondo, l'obbliga a rinunciare vescov, prete e curat. Get se o no è malan, se sant de corp e ment, o cara la me gente, che quinta iei toan, 75 sono, non val nessun condono, rinuncia al pastorale, non puoi più governare. Che offredi e nuovo scon, cassani o biunimel, gaves de rinuncia, ma neanche de pensà, né Dannio Bolognini, né Assio Nicolini, stevescov galantom sutratin del nos dom, se i ga ciuccia la pulpa, i ciucciarà anche l'os. E senza un mea culpa, avanti a più non pos, i vec me caracciada, i salis peu la scala, i vec amanda so al monte il vancul in se. Quand ghera l'austro impero, l'età faceva grado, or noi contiamo zero, restum in messa al guado. Pregum don tutti i sant, cal noster vescuat, che sia destinat, en pret ben navigat, o papa del nas fen, Piemont e Argenten, usma e manda a Cremona n'altra brava persona. Bresano, Mantuan, Ligure o Paduan, Danel giovane sant, Francesc, in co o duman, santum bon, Sartur, visina al nos signor, medna parola buna, se tratta de Cremona. Dal papa innocent, Sicardo de Cremona, l'endà con tanta gent, fin dal Turas a Roma, e prim che il fus tornat, cosè ne dis la storia, sant ita proclamat, degno d'eterna gloria. Te papa, bon Francesc, el toduer fal prest, den vescov come i meri per tutti i tribuleri, Cremona la diletta, sposa di grande cuore, con vera fede aspetta il nuovo suo pastore. E chi gode fa i complimenti a Pier Giorgio Premi, che mi dispiace, ma conosci mia, speri de conoscil. E questa qui è la poesia che gli ha mandato al 10 ottobre, addirittura, a Vita Cattolica, ma l'è stata pubblicata in sulla Vita Cattolica di stestimana. E adesso, amo in saluto a Monsignor Mario Marchesi, vicario generale della diocesi di Cremona, praticamente è il vicevescovo, e pensi che arrivi la sigla della finale.

Discultat, e adesso parlo come mangio un quater baule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi ricordi che la panetteria pasticceria Sole l'è aperta anche in co. Ultima giornata della festa del Turon. Allora, me minghiuri, devi aver fatto divertire, devi aver fatto passare la solita mesuretta in compagnia e la solita mesuretta ad ascoltare le belle poesie in cogum ricordate anche a Pierluigi Lanzoni, che martedì prende dicembre le 17° anniversari del Zac smorzato. Vi saluti tutti, saluti anche a Piero che è un po' che saluti i miei, Piero ciao, e poi tutti che altri che trovi per la strada, saluti naturalmente anche Kay che ho visto venerdì di sera al Teatro Monteverdi, e vi ricordi che stasera c'è la commedia del gruppo del Teatro Instabile di Jenny Volta. È il tut a favore di Medea. Vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, e mi raccomando, gente, parlun come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: La forza della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran. Regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura e sequestro di persona. Parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. La scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice, appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
2: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid, prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato già da prima che lui arrivasse a organizzare tutto il necessario alla prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che poi torna a criticare il premier israeliano Netanyahu per gli attacchi su Teheran, rischia di restare isolato, dice Massimiliano Cocchi.
3: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxi schermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso, ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. La IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando, passiamo al servizio successivo. Andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina, torneremo poi a parlare di Medio Oriente. La guerra in Ucraina perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
4: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Marco Burini, linea allo studio.
1: dibattito politico che però oggi si interroga sulle gravi parole del ministro israeliano Ben Gvir, indagato a Roma per tortura, che ha deriso l'Italia al paese delle ciabatte. Ha detto: facciamo il punto in diretta allora con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Pier Achille, sì, l'Italia è un paese delle ciabatte. Parole inaccettabili, la risposta sdegnata del ministro degli esteri italiani alle frasi offensive del ministro israeliano Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Per tagliare nessuna giustificazione, parole di condanna che nel corso delle audizioni in Senato dei ministri degli esteri e di difesa arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con le colonie e il trattato di associazione con Israele. Spazio anche alla guerra nell'est Europa con Crosetto che sottolinea come sia drammaticamente tornata in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato 2 milioni di morti e di feriti tra russi e ucraini. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Allora sentiamo proprio come sono state prese queste parole dal ministro Ben Gvir e come sta muovendosi Tel Aviv, che continua ad attaccare il Libano. Lo facciamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sappiamo che il ministro Ben Gvir non si cura di questi tipi di incidenti diplomatici, chiamiamoli così, appunto anche perché è noto per il suo estremismo sia nei fatti che anche purtroppo nelle parole. E certo, il governo israeliano, che in questo momento è anche in difficoltà perché si parla di elezioni anticipate, comunque va avanti con la campagna, come dicevi, di offensiva militare in Libano, anche perché appunto Netanyahu sta usando anche di questi diversi fronti aperti in funzione elettorale, ed è una campagna pesante, perché questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è stata in particolare la città di Tiro, ribombardata, dove i civili hanno ricevuto un ennesimo ordine di evacuazione, ordine che riguarda anche il quartiere cristiano della città. 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili e vicini ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e il governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Chiudiamo quest'ampia pagina di esteri e guardiamo i mercati, perché prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna l'1,88%, dunque una risposta buona dei mercati dopo l'annuncio di Intesa San Paolo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.
7: Lo chiamano tutti il risico bancario, in realtà è una corsa ad aggregare e creare grandi poli bancari in Italia in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano. Immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla banca senese, risanata ed ora sempre più appetibile sul mercato. Una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia. Il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol. Il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese, dando vita alla nuova banca post fusione Monte dei Paschi. Intanto anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati in risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: In questo quadro la Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentati questa mattina a Milano, dove c'è per noi Raffaella Frullone.
8: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, nuovi controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per Yannick Sinner per chiarire le condizioni fisiche che hanno stoppato il cammino dell'azzurro Roland Garros. Dopo gli esami di oggi il tennista tornerà nella sua residenza di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Viaggio da tantissimo tempo, la mia passione per i viaggi è cominciata dall'infanzia.
1: Sono andata in Romania dal 99, l'esperienza in sé è stata. Cioè sono tornata a casa con un bagaglio di lacrime infinito.
2: Sono un pendolare perché 3 settimane fa ho iniziato un bellissimo lavoro a Milano.
3: È difficile da spiegare come concetto, proprio come se fosse un turbinio di cose.
0: L'immersione mi ha portato a viaggiare un po' per il mondo, a cercare di immortalare le meraviglie del mondo subacqueo. Successivamente però mi sono reso conto che avevo dimenticato la terraferma.
3: Disegno 2 linee e fisso cosa vorrei poi ricreare. Lo vedo un po' così, come un qualcosa che ti avvolge, che ti travolge.
2: Sono dell'idea che col tempo ci si abitua, anzi diventa quasi una parte fondamentale dell'esperienza. Magari forse adesso andare a lavoro senza il viaggio in treno mi sembrerebbe abbastanza strano, perché non ho quell'ora per me.
1: Nel trovare, nell'incontrare anche questi bimbi desiderosi di affetto e curiosi, ha innescato quello che poi è stato la mia attitudine di volontaria per i 10 anni a seguire.
2: Io ero già stato pendolare quando ho fatto l'università e in un certo senso riprendere gli stessi ritmi mi fa sentire al sicuro.
3: Il primo approccio è sempre un po' con la carta. Disegno 2 linee e fisso cosa vorrei poi ricreare.
0: Mi piace cercare nei viaggi le origini, da dove arriva l'evoluzione. In Etiopia, ad esempio, c'è la Valle dell'Omo.
2: Inizio anche, tra l'altro, a riconoscere gli altri pendolari, quindi magari una mattina in cui non ne trovo uno, cosa gli sarà successo?
1: L'adolescente che è partita si è portata via sicuramente la foto di me che scendo nelle fognature di Bucarest.
2: C'è una cosa bellissima che ho notato: nei giorni di sole senza smog si vedono a sinistra gli Appennini, a destra le Alpi.
1: Di scendere proprio nel livello sotterraneo per trovare un'altra Bucarest, una città che viveva nelle fognature, e soprattutto d'inverno i ragazzini si rifugiavano lì perché c'era caldo, senza contare le ustioni, poverini, che a volte si facevano perché magari usciva una gettata di aria calda.
0: Ho una piccola collezione di bastoni. Delle persone mi piace portare indietro anche gli oggetti della loro fatica.
1: Lo zaino ha significato proprio anche il bagaglio di esperienza che ci siamo fatti, io come tanti altri volontari della Drumboon.
3: A volte è difficile partire, cerco, non so come, di riempirlo per non avere tutto questo spazio vuoto.
0: Il bastone da combattimento della Donga. Utilizzano questi bastoni in combattimenti rituali a eliminazione. Non si vedrà mai un Mursi o un Surma senza il suo bastone.
2: Le cuffiette, la musica.
1: Quello che ti porti è sempre il poco, ma è la tua felicità, la tua voglia di fare.
3: In alcuni angoli, in alcuni spazi, cerco di ricreare la mia idea.
0: Di solito giro sempre con 2 corpi macchina. Con questa macchina si possono stampare immediatamente delle piccole fotografie come questa, che regalate ai bambini creano un entusiasmo pazzesco. Mi porto dei punti di riferimento, dei nuovi punti di vista.
2: Uno stato d'animo molto più tranquillo e meno arrabbiato con il mondo.
1: Se voglio esemplificarla, probabilmente questo albero che però è cresciuto e si è fatto là con l'esperienza di tutti noi, anche di noi italiani che siamo andati là.
2: Quando ti devi rapportare a ritardi giornalieri, ti fa un po' mettere tutto in prospettiva. Penso che sia un sacrificio che mi sento di fare in questo momento, perché dentro di me so che mi porterà dove voglio arrivare.
0: È un viaggiare un po', non è solo oltrepassare i confini reali, ma è oltrepassare anche i propri confini.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Rezzato Virle Tre Ponti. La tua firma per l'8 per 1000 c'è l'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale di Rezzato Virle Tre Ponti, dedicato a San Giovanni Bosco. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno Don Gianni, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, da quali necessità è nata quest'opera e come si è sviluppata nel tempo?
1: La realizzazione del moderno oratorio delle tre parrocchie di Rezzato nasce da una riflessione di molti anni fa. I sacerdoti che si sono succeduti nella conduzione delle parrocchie e coadiuvati da diversi laici hanno ritenuto che per la costituzione di una unità pastorale tra le tre parrocchie fosse necessario anche pensare ad un luogo importante e comune nel quale poter lavorare insieme per la formazione delle nuove generazioni, e questo ha portato alla realizzazione di questa struttura che è di fatto di proprietà di tutte e tre le parrocchie, in modo che tutte e tre hanno contribuito anche dal punto di vista economico alla sua realizzazione e in questi anni, dopo che è stato realizzato, anche da un punto di vista di un impegno concreto, contribuiscono come laici anche al suo funzionamento. La struttura è molto importante, ecosostenibile ed è stata realizzata anche grazie ad un contributo, direi, particolarmente importante della CEI, che con i fondi dell'8 per 1000 ha destinato alla sua costruzione oltre 1.300.000 euro. L'oratorio, per sua vocazione, da sempre sul territorio bresciano ha il compito di formare le nuove generazioni una vita cristiana. Ci sono tanti spazi, penso soprattutto all'estate, durante i quali è fondamentale anche il servizio che viene reso alle famiglie attraverso le diverse iniziative, come ad esempio il GREST, che coinvolge migliaia di ragazzi. Ovviamente questo comporta che le porte degli oratori, in questo caso anche dell'oratorio di Rezzato, siano aperte a tutti i ragazzi che sempre più spesso provengono anche da altre parti del mondo e che non sempre sono appartenenti alla fede cristiana, ma che nel segno dell'accoglienza e dell'inclusione vengono accolti affinché a loro volta possano vivere un'esperienza di fraternità. Tutto questo è davvero reso possibile grazie all'impegno di tante persone, ma anche mediante la possibilità di fruire di quei fondi che la Conferenza Episcopale Italiana mette a disposizione delle comunità semplicemente attraverso una firma che viene apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, ma che ha evidentemente delle ricadute importantissime su quella che è poi la vita concreta delle nostre comunità.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Vinci. Così Papa Leone XIV, la cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media. La Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti.
1: Investimenti nella Chiesa italiana è diventato ente della Cina, e inizio gli investimenti in
0: una siamo una zona di pensiero nel suo rifiuto e in un promo ieri da Iovella. Questo l'ha presa come affonde la Iena, prendo il 21 contro la propria di perquisizione. Buona serata.
2: Promi tra l'estato artigianale, orso, a gela, postera, come se brilla in precisione.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Amo Leontine, vengo dalla Costa d'Avorio, la mia parola è amamo. Un'intelligenza proprio grande, grande, è il modo di comportarsi, è anche una linea a seguire. Quando entri in chiesa devi avere la mamma, devi andare con rispetto proprio davanti al corpo di Cristo. Quando devi entrare nella casa del re, devi avere la mamma.
1: Mi chiamo Lena Yokoyama, vengo dal Giappone e vivo in Italia da 15 anni. La parola che ho scelto è Yoin. La parola Yoin significa essere immerso nei ricordi e nell'emozione che hai appena vissuto, ricordo di un'esperienza. La traduzione letterale di questa parola Yoin è il suono che lascia uno strumento musicale, quindi il riverbero, che quando noi usiamo questa parola, forse noi immaginiamo il suono di una campana del tempio giapponese, che deve essere comunque un'emozione positiva, no? una sensazione bella che senti magari dopo aver sentito un concerto o aver visto un film emozionante. Dopo questa esperienza vivi ancora questa emozione, quindi quel momento che non è ancora diventato un ricordo, noi lo chiamiamo Yoin, quello che rimane dopo, non appena dopo l'impatto del suono.
2: Sono Omari Taufik, vengo dal Marocco. La parola che ho scelto è l'orba. È una parola che si trova solo nel Nord Africa, essendo un dialetto locale. La gente la usa quando si trova all'estero e si sente da sola e comincia a dire l'orba, l'orba, come una lamentela della solitudine e di essere lontano dai propri cari. L'ho provata anch'io tanti anni fa. Dopo passa. Dopo, al contrario, che adesso mi capita, quando torno in Marocco, dopo 2 settimane io devo venire qua.
3: Io mi chiamo Rocío, sono messicana. Il mio nome completo è Rocío Pérez Vallejo, perché noi utilizziamo 2 cognomi. Il mio nome vuol dire rugiada. E la parola che ho scelto è apapacho. Vuol dire qualcosa simile a un abbraccio con l'anima. È molto fisico perché è una specie di... sì, come un abbraccio molto molto caldo, però non è solo la tangibilità di questo abbraccio, se non si sente proprio l'anima che ti abbraccia. Di solito è la mamma e per questo dicevo che ero un po' nostalgica perché sono 3 anni che non vedo i miei. Mi manca questo appapaccio. Viene dalla lingua nahuatl, che è tutta la parte centrale del Messico, dove c'era la cultura azteca. C'è un insieme di parole che era papaz, che era schiacciare, e poi la parte dell'anima, quindi è quello. Vuoi un appapaccio? Quieres che ti appapacce? Far capire anche con l'anima che ci sei.
4: Sono Singh Mandeep, sono dall'India e la mia parola è Pambiri, tutto ciò che gira ma non è qualcosa di specifico. Ki Pambiri Mongokum Mijandae vuol dire cosa stai facendo che stai girando a vuoto. Un concetto molto simile, per dare come un esempio, di una trottola che gira. In base a come la metti giù ti formula anche una frase.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: sono vere e proprie emissioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia e pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Lo ha detto alla Cattedrale di Barcellona, presiedendo una preghiera

dell'ora media. Questa sera la veglia di preghiera nello stadio olimpico Luis Companys. E prima di lasciare Madrid, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. La pagina dagli esteri: continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 persone sono state uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Un nuovo pacchetto coordinato insieme tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. Israele ha respinto con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. Lo si legge sull'account X del Ministero degli Esteri. Torniamo in Italia. Indagine per corruzione della Procura di Roma sulla maxi opera dello stretto di Messina. Scritti nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza da febbraio scorso, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. è un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i pubblici ministeri avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprendono l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario italiano, per minacce e tentativo di aggressione. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. Papa Leone XIV alla cattedrale di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media, questo pomeriggio ha detto: in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, concordia, pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. E questa mattina ha incontrato a Madrid, prima di partire per Barcellona, i volontari impegnati nell'accoglienza. A loro ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Inchiesta sul ponte di Messina. La Procura di Roma indaga per corruzione.

0: Sindacate tre persone avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti per il via libera all'opera.
1: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio. Tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.P.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Dall'estero ancora raid israeliani sul sud del Libano, almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una zona popolare residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. Infine, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari ascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. La settimana scorsa abbiamo iniziato un viaggio ideale, un pellegrinaggio con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, già vicario apostolico in Anatolia, in Turchia. L'abbiamo fatto come gesto di attenzione verso i tanti paesi che stanno affrontando momenti difficili in questo periodo e dei quali soprattutto i mass media ci stanno comunicando veramente tanti drammi. Però questo non può permettere a noi di dimenticare queste terre e di dimenticare soprattutto ciò che queste terre custodiscono. Innanzitutto un'umanità che si fa per noi nella dimensione della fratellanza, non possiamo dimenticare questo dato. Sono nostri fratelli, fratelli in umanità, qualunque religione essi professino, e non possiamo permettere che le bombe e le guerre tacciano questa fraternità. E poi come credenti in Cristo non possiamo dimenticare questi luoghi, perché lì attingiamo proprio alle radici della nostra fede, della nostra Chiesa. La volta scorsa ci siamo soffermati in particolare su uno sguardo complessivo della Turchia. Oggi con Sua Eccellenza vogliamo andare a toccare il tema della Cappadocia e di tutto quello che la Cappadocia può dire a noi oggi, per ricordarci la storia, ma anche per capire perché sono importanti questi luoghi per organizzare pellegrinaggi. Eccellenza, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E ancora grazie per la sua disponibilità. Se la settimana scorsa ci siamo soffermati su un aspetto, uno sguardo complessivo sulla Turchia, cercando di valorizzare i luoghi e alcuni testimoni che attingono le proprie radici addirittura dalla Sacra Scrittura e poi dei padri della Chiesa, vogliamo ora soffermarci in particolare sulla Cappadocia, questa zona particolare della Turchia. Vuole presentarli i nostri radioascoltatori?
1: Sì, anzitutto la Cappadocia è un luogo dove possiamo ammirare, potremmo dire, la fantasia creatrice del creatore, di Dio creatore, che ha saputo plasmare un panorama e un territorio che è unico al mondo, dove i colori cambiano ogni ora del giorno grazie a queste antiche eruzioni di vulcani che hanno depositato un grande strato di pulviscolo che è pieno di minerali, per cui ci sono il festival dei colori, potremmo dire, la Cappadocia. Ecco. Ora, purtroppo oggigiorno la Cappadocia è molto conosciuta per degli aspetti che sono molto secondari, le mongolfiere che rischiano di fare della Cappadocia una specie di Disneyland, mentre invece la Cappadocia, come dicevo, è un posto di primaria importanza per vedere la bellezza della creazione, ma soprattutto per noi cristiani è un posto importantissimo, perché lì c'è stato un fiorire del cristianesimo assolutamente straordinario che data fino dai tempi apostolici. La Cappadocia è citata come un luogo di provenienza di pellegrini a Gerusalemme già nel libro degli Atti degli Apostoli, quando si parla della Pentecoste. Quindi la Cappadocia è una terra che ha ricevuto la parola di Dio già prima di Cristo, e attraverso il popolo ebraico aveva costituito già una rete di sinagoghe e di luoghi di culto. Con il cristianesimo poi la Cappadocia ha avuto una straordinaria fioritura, soprattutto nei secoli in cui il cristianesimo è diventato religione lecita, perché non dobbiamo dimenticare che per tre secoli il cristianesimo era una religione illegale, fuori legge. Ebbene, il lavoro, la testimonianza, i martiri, i teologi, la gente comune praticamente hanno così interpretato bene la loro esperienza di incontro con il Signore, che quando poi c'è stato l'editto di Costantino, in Cappadocia è stato un esplodere di comunità che hanno, di cui noi conosciamo dei personaggi che sono di assoluto valore e importanza per tutta la storia della Chiesa. Mi riferisco ai padri cappadoci, Basilio il Grande e poi i due Gregorio. Ecco, e sono persone però che sono espressione di comunità molto vive, molto impegnate, e che hanno saputo dare anche un volto istituzionale alla Chiesa e anche una, con una straordinaria capacità di coniugare il cristianesimo con la cultura contemporanea. Quindi il valore della Cappadocia per noi cristiani è legato proprio al fatto che lì è stato un laboratorio che ha una validità fino a oggi, perché i grandi padri cappadoci sono apprezzati, letti, studiati e pregati da tutte le chiese cristiane, quindi sono ancora, appartengono ancora al tempo della Chiesa Unita. Ecco, quindi diciamo sono, c'è un patrimonio anche lì di luoghi e di persone e di scritti che vanno riscoperti e che vanno valorizzati proprio per avere un cristianesimo capace di inserirsi nel mondo e di dialogare con la cultura.
0: Lei ha messo in evidenza un tasto importante perché fa capire come la Turchia diventa l'occasione anche per guardare alla Chiesa ai tempi iniziali, quando la Chiesa era ancora tutta unita, e quindi questi padri diventano una sorta di fonte ma anche di collante tra tutte le comunità cristiane. Quindi anche sotto il profilo ecumenico, basti pensare Nicea quando Papa Leone è stato, appunto, per ricordare l'anniversario del simbolo.
1: Esatto. E il modo con cui non so, Basilio, Gregorio sono stati capaci di vivere prima come persone di alto livello politico, culturale, hanno studiato ad Atene, che era la capitale culturale allora, ma che sono stati capaci di passare da questo tipo di vita a una vita di discepoli di Gesù nel monachesimo e poi diventare anche vescovi e quindi capaci di guidare un gregge e di dargli una forma e di difenderlo anche dagli attacchi del potere, perché poi anche a quel tempo non era facile essere cristiani fedeli al patrimonio evangelico. Quindi diciamo sono figure di riferimento. Io in questi anni che ero in Turchia mi sono divertito a portare ogni anno una quindicina, 20 giovani a leggere i padri della Cappadocia, dei testi qualificati, a ricostruire il loro contesto e ho visto dei risultati straordinari, cioè dei ragazzi che grazie agli scritti dei padri hanno riscoperto o scoperto il cristianesimo. Poi la Cappadocia è anche la patria dell'iconografia, quindi non bisogna dimenticare che gli affreschi che ci sono nelle chiese rupestri della Cappadocia sono di straordinario valore, sia per quello che riguarda la storia della pittura, ma anche proprio per quello che riguarda la storia della trasmissione della fede. Che poi dai muri sono diventate anche le icone, sono stati anche dipinti, sono dipinto anche il legno. Quindi la Cappadocia è un luogo dove uno può riscoprire molteplici aspetti della storia del cristianesimo.
0: Io la ringrazio, Eccellenza, di questa panoramica perché ci ha permesso e ha permesso soprattutto ai nostri radioascoltatori di cogliere l'importanza ma anche l'attualità, come dicevamo all'inizio, di non perdere di vista e di non dimenticare la centralità di questi luoghi per la Turchia in genere la settimana scorsa, oggi con questo focus che stiamo affrontando dedicato proprio alla Cappadocia. Non si tratta dunque di un paese qualunque, di terre qualunque, ma si tratta proprio di delle radici della nostra fede e del nostro essere Chiesa, e questo diventa importante. Facciamo un breve stacco musicale per poi cercare di capire insieme come organizzare un pellegrinaggio valorizzando quest'area.

0: Eccellenza, la settimana scorsa abbiamo toccato un pochino, abbiamo cercato di capire quali potevano essere i punti da visitare in un eventuale pellegrinaggio. La Turchia è grande e tanti sono i luoghi da visitare e fare tutto in un pellegrinaggio è impossibile. Quali piste può suggerire ai nostri radioascoltatori? 2-3 pellegrinaggi divisi per ambito, più pellegrinaggi? Cosa suggerisce?
1: Sì, come lei diceva, bisogna rendersi conto che la Turchia non è la Terra Santa, le distanze sono enormi e se non si vuole passare il pellegrinaggio stando più in pullman che visitando i luoghi, bisogna avere il coraggio di visitarla a pezzi. Allora, un itinerario direi senza dubbio è quello degli Atti degli Apostoli, quindi da Antiochia sull'Oronte, Tarso, Conia, Antiochia di Pisidia, giù fino alla costa Egea, Efeso, Mileto, eccetera. Un altro pellegrinaggio può benissimo comprendere i luoghi della Chiesa siriaca, una chiesa che già nel IV-V secolo ha inviato evangelizzatori, apostoli in India, in Cina, creando delle chiese che sono tuttora vive. Un altro, quindi il sud-est della Turchia.
0: Se può aiutare i radioascoltatori a capire città, ma anche quali sono le figure che lì eventualmente incontrano, così anche i radioascoltatori si fanno una geografia mentale sotto questo profilo.
1: Sì. Per esempio, anche la chiesa siriaca è nata ad Antiochia sull'Oronte, quindi si può sempre di nuovo partire da Antiochia sull'Oronte, Gaziantep, Şanlıurfa, l'antica Edessa, e poi tutta la zona di Mardin, Midyat, il Turavdin, cioè il monte dei servi di Dio. È il sud-est della Turchia, dove tra l'altro, grazie al lavoro degli ultimi 30 anni, sono stati restaurati chiese, monasteri bellissimi, di grandissimo valore architettonico, molti sono patrimonio dell'UNESCO, e che datano le loro origini nel IV, V, VI secolo. Quindi quella è tutta una regione con personaggi come Efrem il Siro, che è riconosciuto come dottore della Chiesa, anche dalla nostra Chiesa latina, ma poi c'è Giacomo di Sarug e molti altri, che hanno dei testi straordinari, perché loro fanno teologia in modo poetico, in modo semitico, cioè molto più con dei simboli, dei racconti, più che non con le definizioni come un po' la nostra chiesa di stampo ellenistico. Quindi questo è un secondo possibile pellegrinaggio. Un terzo possibile pellegrinaggio è tutta la zona della Cappadocia, estendendola anche a luoghi che apparentemente non hanno niente da dire ai pellegrini cristiani, ma che invece sono ricchissimi, come Sivas, come Kayseri, l'antica Cesarea, e Sivas, l'antica Sebaste, dove c'è stata la vicenda dei 40 martiri, che sono tra i santi più famosi di tutta la storia del cristianesimo, non solo in Oriente ma anche in Occidente. Ma da lì si può andare benissimo a visitare anche tutta la zona che va verso Konya, quindi è un pellegrinaggio anche quello che ha una sua unità e dove con un tempo ragionevole di spostamento in pullman si può passare benissimo una settimana. Poi naturalmente c'è un altro pellegrinaggio da dedicare alle 7 città dell'Apocalisse, così come un altro sulla costa Egea, rileggendo appunto il testo di Giovanni, così come un altro pellegrinaggio può essere dedicato tranquillamente a Istanbul, l'antica Costantinopoli, con tutti gli annessi e connessi, per esempio anche andando a visitare le parrocchie che ci sono sulla costa del Mar Nero, Samsun, Trabzon, l'antica Trebisonda, ci sono parrocchie vive, ci sono tradizioni molto significative per la storia della Chiesa, oltre che per la storia di tutto il bacino del Mediterraneo e non solo.
0: Ne ha elencati più di 5, eccellenza, questo ci fa capire la grandezza, la ricchezza, la preziosità.
1: Esattamente, sì, perché poi c'è anche tutta la zona dell'est, la zona delle chiese georgiane, armene, Artvin, per esempio, una regione al confine con l'Armenia e la Georgia, di straordinario interesse. Ci sono delle chiese ancora antiche che sono oggetto di anche restauro, di scavi archeologici, eccetera. Van è un luogo importantissimo anche per l'antica chiesa, c'è un luogo dove ci sono vengono ricordate le sette chiese nello spazio di poche centinaia di metri, quindi attestano che c'era un cristianesimo fiorentissimo.
0: E questo dunque ci permette di entrare dunque dentro lo spirito dedicato proprio alla Turchia, che abbiamo cercato di valorizzare, ma anche proprio per cercare di ricordarci quali sono le nostre radici, perché se vogliamo costruire la Chiesa del futuro non possiamo dimenticare dove questo futuro affonda le proprie radici, nella scrittura, nei padri della Chiesa in particolare, che sono le due fonti per eccellenza, oltre che le comunità vive che custodiscono questi luoghi, che ci permettono oggi di poter andare a toccare con mano, di vedere con i nostri occhi, ma anche di fare esperienza di Chiesa che abbraccia un po' veramente una universalità, perché è bello scoprirsi una Chiesa in sola, ma pur nella diversità.
1: Per esempio, mi permetto di aggiungere, per esempio a Mardin, io faccio sempre un bellissimo incontro con i pellegrini, con il pastore della chiesa protestante, che ha rilanciato molto bene la presenza di questa chiesa e che lavora in comunione con i sacerdoti delle varie chiese cristiane. Quindi ci sono esempi anche di ecumenismo reale, di base, forte, che noi qui nemmeno ce lo sogniamo.
0: E questo è fondamentale, anche perché questo provoca in senso bello del termine, ci interpella e ci fa domandare: e noi come viviamo la nostra fede? Noi che ci lamentiamo magari molto spesso perché siamo in pochi, perché non siamo capaci di coltivare queste piccole comunità, che molto spesso sono più vivaci delle grandi comunità alle quali siamo abituati, forse ci interpellano in senso positivo. Eccellenza, conclusione di questa seconda puntata dedicata alla Turchia, perché la prossima e ultima puntata la dedicheremo alla Giordania. Quale augurio si sente di rivolgere ai radioascoltatori? Quale invito riguardo la Turchia?
1: Io inviterei a fare dei pellegrinaggi che prendano il giusto tempo per leggere i testi, per meditare, per incontrare le comunità, e che non siano appunto delle corse che alla fine lasciano poco. È meglio, dal momento che questi pellegrinaggi poi si fanno spesso una volta nella vita, e conviene farli per bene, dedicando il numero di giorni necessario.
0: A quali persone è meglio rivolgersi? Lei ha parlato prima, ha portato di gruppi di giovani, ha portato adulti, e un suggerimento: da che età partire per vivere seriamente e in maniera consapevole un'esperienza in Turchia?
1: Ma noi abbiamo l'esperienza che tutte le fasce di età vengono utilmente coinvolte. Certamente oggi dobbiamo dare un grande spazio, possibilmente, ai giovani, alle giovani famiglie, che sono quelli, diciamo, più deboli anche nella comprensione che il cristianesimo è un'avventura millenaria.
0: Possiamo dire che questi pellegrinaggi, così come da lei presentati, possono rappresentare una prima e fondamentale catechesi nella formazione cristiana?
1: Penso proprio di sì. Ecco, quando sono fatti nel dovuto modo, rappresentano veramente degli itinerari di catechesi e di spiritualità che raramente è possibile fare qua, anche perché la gente poi viaggia volentieri, i luoghi diversi ci provocano, il contatto con religioni diverse lì con l'Islam, ma non solo, sono un'occasione veramente per riscoprire o scoprire la propria fede.
0: Io la ringrazio di cuore, eccellenza, anche per questa seconda tappa. Ricordo che la settimana scorsa ci siamo soffermati sulla Turchia, uno sguardo complessivo, oggi sulla Cappadocia e sulle varie possibilità di pellegrinaggi che possiamo organizzare in Turchia, e la settimana prossima concluderemo questa conversazione con la Giordania. Grazie di cuore, eccellenza.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, e subito dopo il brano musicale, la seconda parte di Dritti al Cuore.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma Dritti al Cuore, come stiamo facendo una volta al mese, vogliamo presentare, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale di Missionario della Conferenza Episcopale Italiana, alcune esperienze missionarie diocesane, per sentire come viene animata la proposta missionaria e sentire le voci di quanti hanno fatto esperienza missionaria come sacerdoti o laici fidei donum. Oggi andiamo nella diocesi di Bergamo, dove ci attende telefonicamente Don Massimo Rizzi. Don Massimo, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Don Massimo, puoi raccontarci un po' l'esperienza dell'ufficio missionario? Che tipo di proposte di sensibilizzazione porta avanti in diocesi?
2: Sì, grazie innanzitutto della disponibilità e della possibilità di questo incontro online via radio per far conoscere un po' la nostra realtà bergamasca. Noi lavoriamo innanzitutto su un tema di sensibilizzazione all'interno della diocesi e poi di animazione rispetto al tema delle missioni, con un'attenzione particolare anche nei confronti dei giovani che partono, con la presentazione di un'esperienza estiva e ovviamente accompagnando i nostri missionari laici.

0: autonom religiosi e religiose in tutto il mondo provenienti da Bergamo, con cui si mantengono contatti diversi. Il tema della sensibilizzazione è portato avanti attraverso alcune iniziative, in modo particolare nell'ottobre missionario, chiaramente penso che sia una dimensione che tutte le diocesi prendono in considerazione. Poi abbiamo il momento del Natale con la cosiddetta campagna di Natale, che è da un lato sia una raccolta fondi nei confronti di alcune realtà specifiche, sono sempre progetti non diocesani, non legati alle missioni diocesane, ma diventano anche l'occasione per interagire soprattutto con le scuole. Ad esempio abbiamo un progetto che ci permette di realizzare delle cartoline che poi vengono postate sul web e diventano un'occasione per sensibilizzare, ma anche per raccogliere fondi grazie alla collaborazione con Web Solidale. Abbiamo poi alcune iniziative, quest'anno c'è stato anche il Coro di Roma, c'è sempre un concerto durante il tempo di Natale proprio per far conoscere questi progetti missionari. Il terzo momento che abbiamo significativo è il tempo di Quaresima, per la nostra diocesi è il momento in cui si lega un po' la riflessione missionaria con il sostegno delle varie missioni diocesane e poi l'estate con i viaggi missionari. Le nostre missioni diocesane sono quattro in questo momento, quella storica in Bolivia da più di 60 anni, poi quella in Costa d'Avorio che l'anno scorso ha celebrato il suo giubileo, i suoi 50 anni. Due anni fa abbiamo celebrato i 25 anni invece della missione di Cuba e ultima nata per noi, diciamo così, ma in collaborazione con la diocesi di Brescia, per cui una compartecipazione, un progetto interdiocesano, da due anni ormai in Albania, dove è presente un sacerdote, anche se in passato erano stati presenti dei laici. Iniziativa, una delle iniziative più significative a mio parere è quella legata soprattutto all'invio dei giovani. L'invio dei giovani che noi prepariamo a partire da gennaio fino a giugno con alcuni incontri. Il progetto si chiama Finimondo e poi lo datiamo Finimondo 26, quello di quest'anno, che ci permette di incontrare diversi giovani. Quest'anno sono più di 150 tra i giovani che partono con il centro missionario e i giovani che partono con i diversi oratori che comunque noi incontriamo in un momento di formazione. Questi momenti di formazione sono appunto da fine gennaio a giugno e poi a giugno il mandato con il Vescovo, unitamente anche i progetti diocesani come Caritas piuttosto che la pastorale giovanile, la pastorale migratoria e altre esperienze di invio di giovani. Quest'anno, a differenza degli altri anni, per noi c'è stato un boom di oratori che hanno chiesto di essere accompagnati in questa esperienza. Di solito erano o meno, saranno più di 40 ragazzi che viaggiano direttamente col centro missionario e più di 90 per l'appunto i ragazzi che viaggiano con i diversi oratori.
1: Come mai secondo te, Don Massimo?
0: Quest'anno penso che da un lato non ci siano proposte diocesane o piuttosto la giornata mondiale della gioventù e questo ci aiuta come proposta di viaggio sicuramente, ma penso che ci sia anche una consapevolezza, una presa di coscienza da un lato di un'importanza e di una possibilità del viaggio come possibilità di riscoperta di conoscenza del mondo ma anche di riscoperta di sé.
1: Ma questo vuol dire che all'interno degli oratori viene maturata una riflessione ulteriore a riguardo?
0: Penso di sì. Sì, penso che ci sia stato probabilmente, ecco, dopo la paura un po' del Covid sia un po' rinata la possibilità di questi viaggi e con i cambi vari anche dei sacerdoti c'è voluto un attimo per riprendere un po' il ritmo e c'è stata anche questa bella possibilità. Poi di fatto probabilmente anche loro si sono accorti che il centro missionario dava questa possibilità anche della formazione e allora anche il contatto così molto indiretto e amichevole con questi sacerdoti per la pastorale giovanile ha permesso questa cosa.
1: Grazie.
0: A voi.
1: Ti lascio finire se devi finire.
0: Penso, ecco, l'unico aspetto da aggiungere ulteriormente è che queste esperienze giovanili diventano poi la possibilità di intrecciare i giovani e di far loro la proposta di un viaggio più lungo che diventa non tanto appunto solo un viaggio, un'esperienza missionaria, ma diventa l'investimento del proprio tempo, della propria vita per uno, due, tre anni o poi anche più. Finora non so se dire, ho avuto la fortuna, la benedizione appunto di poter accompagnare questi giovani. Tutti gli anni c'è qualcuno che viene inviato e sembrerà strano, ma appunto di fatto noi già dal settembre precedente iniziamo a lavorare sui giovani che poi partiranno per almeno un anno. Di fatto dopo l'esperienza estiva si fa questa proposta a qualche giovane e qualcuno effettivamente l'accetta e decide di mettere a disposizione della missione uno o due anni. Lo fanno da un lato con un'attenzione alla missione, dall'altro anche molto onestamente con un'attenzione a sé come opzione di crescita e come possibilità per effettivamente mettersi un po' alla prova. Diventa un'occasione molto bella anche per la missione, per rimanere in contatto con i giovani italiani, talvolta alcuni nostri sacerdoti, essendo alcuni anni che sono in missione, a volte si dimenticano un po' come sono i giovani in Italia, talvolta mi chiedono ma chi ci stai mandando, e gli dico questo vi permette appunto di conoscere, di rimanere in contatto, perché poi il giorno in cui rientrerete sarà un'opportunità anche quella di aver vissuto con alcuni giovani nelle vostre parrocchie. Ecco, questo non vuol dire che ci sono solo i giovani all'interno dell'attenzione missionaria, perché i gruppi missionari sono presenti in molte parrocchie della diocesi e questi sono costituiti ad esempio dalla maggior parte di persone anziane. Ci sono alcuni gruppetti giovanili che hanno alcune attenzioni particolari, magari come il Mato Grosso piuttosto che altre realtà molto simili, che prestano attenzioni nei confronti della missione.
1: Ti ringrazio. Tu hai accanto a te una ragazza che ha partecipato a un'esperienza?
0: Esattamente, qui come Alice, che ha fatto un'esperienza missionaria breve e poi da lì è partita un'altra esperienza e poi da lì effettivamente dopo 3 mesi è rientrata e ha deciso poi di fare un'esperienza molto più lunga, sono quasi 2 anni, più di un anno e mezzo insomma che ha dedicato a questa missione.
1: Allora diamo la parola ad Alice così ascoltiamo la sua testimonianza. Grazie Don Massimo.
2: Sì, eccomi.
1: Alice, buongiorno a te, ciao. Puoi raccontarci brevemente la tua esperienza in terra di missione, dove sei stata anche per capire?
2: Sì, sono, come diceva Don Massimo, sono Alice, ho 28 anni, sono della diocesi di Bergamo e ho vissuto un'esperienza breve di 3 mesi nella parrocchia di Melga, in Bolivia, nella città di Cochabamba. È una parrocchia molto piccola che però ha una 30ina di comunità sparse sulle montagne, si è proprio un po' sperduti sulle montagne, quindi per arrivare in città bisogna prendere i mezzi pubblici o la macchina e farsi un'oretta e mezza di strada appunto in auto o con i mezzi. Ho vissuto in questa parrocchia appunto per un'esperienza breve di 3 mesi e una volta tornata ho lavorato per un anno, sono un'educatrice, ho lavorato in un centro per ragazzi con disabilità e poi ho sentito il desiderio un po' di ritornare in questa realtà per entrare un po' più a fondo diciamo nelle relazioni, nella realtà appunto che mi aveva ospitato, in cui mi ero trovata molto bene. Sono stata accolta da Don Fabio e Maria, che sono un sacerdote appunto missionario e una laica missionaria in Bolivia da più di 30 anni e appunto ho lavorato un anno e poi sono partita di fatto per vivere un'esperienza di un anno che è stata prolungata poi per più di un anno e mezzo, quindi poi mi sono fermata un tempo un po' più lungo rispetto a quello che avevo previsto all'inizio. È sicuramente stata un'esperienza arricchente che mi ha cambiato anche dal punto di vista umano e personale. Vi racconto un po' magari le attività che svolgevamo in questa parrocchia.
1: Va bene.
2: Appunto, come dicevo, è una parrocchia abbastanza piccola, però che si estende su un territorio molto vasto e è costituita appunto dalla parrocchia e da una 30ina di comunità sparse sulle montagne. L'attività principale della parrocchia e dei missionari appunto che lì vivono è quella di raggiungere ogni giorno una comunità differente. Purtroppo per molti anni, quando c'erano altri sacerdoti, le comunità sono state un po' abbandonate, quindi si concentrava un po' sulla parrocchia, ma non sulle comunità che fanno parte della parrocchia di fatto, quindi, e che però sono un po' più lontane. Quindi l'attenzione dei missionari è quella di raggiungere queste comunità. Ogni giorno si va in una comunità diversa, in particolare si cucina il pranzo in parrocchia, nel comedor, che è appunto questa grande cucina che c'è in parrocchia, e poi si raggiunge ogni giorno una comunità differente, soprattutto dove ci sono le piccole scuole che ancora sono attive, sono costituite da un professore e da pochi ragazzi, tra i 5 e i 15 ragazzi, bambini della scuola elementare, e appunto si cucina il pranzo in parrocchia e poi si raggiungono queste comunità per condividere il pranzo con i bambini, i ragazzi della scuola e il professore, e, ed è appunto l'occasione poi di fermarsi nel pomeriggio a fare qualche attività con loro. Attività molto semplici, di gioco principalmente, e magari nei periodi forti come la Quaresima e l'Avvento, attività un po' più legate appunto al periodo che si sta vivendo.
1: Ti faccio una domanda, Alice. Sì. Che cosa ti ha dato questa esperienza?
2: Allora, sicuramente dall'esperienza di missione si cambia, si torna cambiati, con qualche cosa, consapevolezza in più, e soprattutto quello che, due parole mi sono rimaste, le porto sempre anche alle testimonianze che faccio nelle parrocchie, negli oratori, che sono il compartir e il cuidar. Compartir vuol dire condividere, e quindi sicuramente ho condiviso questa esperienza con persone che quattro anni fa non conoscevo, quindi quando sono partita per la prima volta per la Bolivia, per Melga, ho condiviso l'esperienza appunto con Don Fabio e Maria, che non conoscevo, quindi sicuramente condividere la vita di tutti i giorni con persone che si impara a conoscere, condividere anche con le persone del luogo, che appunto sono diventate anche la mia casa, le persone con cui ho legato, i ragazzi, i bambini, le loro famiglie. Quindi sicuramente condividere anche poi nel senso più pratico il pranzo con loro, le attività con loro, questo sicuramente è una cosa che mi ha cambiato e che cerco di portare anche qui in Italia. Quindi il fatto di condividere le mie giornate, il condividere anche solo un pranzo, una merenda con i miei amici, con la mia famiglia, con le persone che mi sono vicine. Il cuidare è un'altra parola che mi sono portata a casa, e vuol dire prendersi cura. Quindi un po' diciamo che lo facevo già, lo faccio nel mio lavoro insomma da educatrice, è una cosa che però mi porto durante tutte le mie giornate, quindi prendermi cura delle persone che mi stanno accanto, se c'è qualcuno che ha bisogno, lo faccio quindi nella vita in generale, nel lavoro, ma cerco di farlo anche nel volontariato piuttosto che in oratorio, e cerco di farlo di fatto in tutte le attività che svolgo, ecco, dalla famiglia alle attività che svolgo in parrocchia, piuttosto che...
1: In una battuta, Alice, perché dobbiamo passare la parola al terzo testimone che ci è stato segnalato, cosa suggerisci ai giovani che stanno valutando di partire per la missione? Quale augurio ti senti di rivolgere loro?
2: Sì, sicuramente è un'esperienza bellissima che consiglio a tutti, a chi se la sente di mettersi un po' in gioco, chi ha voglia di sporcarsi un po' le mani, conoscere culture e lingue diverse, e soprattutto chi ha il desiderio di darsi da fare e di spendersi un po' per l'altro.
1: Io ti ringrazio di cuore, Alice, ringrazio ancora Don Massimo. Don Massimo ancora in linea, mi sembra.
2: Grazie a voi.
1: Don Massimo.
3: Eccomi.
1: Grazie ancora per le segnalazioni. A questo punto diamo la parola a Don Efrem Lazzaroni, il quale sta facendo servizio come sacerdote Fidei Donum della diocesi di Bergamo a Cuba, e così abbiamo modo di ascoltare anche la sua testimonianza prima di concludere il nostro programma. Grazie Don Massimo, e passiamo la parola a Don Efrem. Ciao Don Massimo.
3: Grazie mille, un saluto.

0: Cari radioascoltatori, concludiamo la presentazione dell'impegno della pastorale missionaria della diocesi di Bergamo con Don Efrem Lazzaroni, che è sacerdote Fidei Donum a Cuba. Don Efrem, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Don Efrem, innanzitutto puoi raccontarci la tua esperienza?
1: Sì, io sono un sacerdote diocesano della diocesi di Bergamo, ordinato nel 2004 e dopo 10 anni di ministero nella pastorale giovanile della mia diocesi in una parrocchia, il vescovo mi ha chiesto di partire in missione a Cuba, dove c'erano già altri sacerdoti di Bergamo. Sono arrivato in questa parrocchia che si chiama Jamal, nel comune di Baracoa, nell'estremo oriente cubano, nella diocesi di Guantanamo. E lì praticamente mi occupo della missione normale a livello parrocchiale. Abbiamo una parrocchia che in realtà è formata da 30 piccole comunità, dove cerchiamo di recarci in alcune una volta alla settimana, in alcune ogni 15 giorni, oppure una volta al mese. Ed è una missione così molto semplice, dove si visita la gente, si conosce, si dà appoggio spirituale nella fede, si celebra la messa o si fanno piccoli incontri di catechesi e ovviamente si condivide anche le necessità, le sofferenze di questo popolo e dove si può si cerca anche di dare un aiuto materiale, se è cibo o specialmente adesso le medicine che mancano, però ecco, sono piccole gocce in questo mare di bisogno. Quello che è più importante è la vicinanza, la speranza che viene dal Signore e che noi siamo chiamati lì a condividere, insomma.
0: Posso chiederti, Don Efrem, come hai accolto la richiesta del Vescovo di partire? Perché uno pensa sempre ai sacerdoti come coloro che prendono la parrocchia, vanno in oratorio e mentre delegano ai missionari il compito di uscire dai propri confini.
1: Esatto, infatti è una richiesta che per me è stata assolutamente inaspettata, dato che io ero da 10 anni in una parrocchia, pensavo che il vescovo mi chiedesse di diventare parroco magari in qualche parrocchia della montagna qui di Bergamo, e invece mi ha proposto questa missione a Cuba e per me è stata una sorpresa, però in quel momento ho proprio sentito dentro la gioia, anche la libertà di affidarmi allo Spirito Santo e alla Chiesa per questa missione lontana, a mollare un po' gli ormeggi, a lasciare le certezze qui e anche magari i problemi di qui per incontrare una nuova realtà. Quindi è stata proprio un'esperienza di grazia per me, specialmente all'inizio. Poi con il tempo e gli anni, perché ormai sono da 12 anni là, escono e si notano anche le difficoltà e a volte le stanchezze o la solitudine, però sempre diciamo che si sono potute affrontare fino ad ora. La Chiesa è qualcosa un po' di nuovo a Cuba perché c'è sempre stata, però è solo in questi ultimi 25 anni che è ricominciata un po' la libertà di religione e quindi siamo arrivati noi missionari, si sono riaperte le chiese e la gente a volte con un po' anche di paura o di timidezza o di curiosità si è riavvicinata alla Chiesa, quindi cerchiamo di fare la nostra opera di fede, di carità e lì va bene, cioè ci sentiamo a contatto con la gente e soddisfatti di questo incontro con questo popolo, con questa nazione che comunque ci accoglie bene. Poi se ci sono dei problemi a livello istituzionale però non influiscono, diciamo, più di tanto sulla vita quotidiana.
0: Qual è il tuo augurio, la tua parola, il tuo incoraggiamento, la tua riflessione anche, che ti senti di rivolgere ai tuoi confratelli che ti stanno ascoltando? A confratelli in senso generale, i sacerdoti italiani.
1: Ah, ok. Che niente, auguro a tutti di poter fare un'esperienza come la mia di missione, perché comunque allontanarsi dal proprio paese, anche dalla propria chiesa madre o dalla diocesi, è un po' una sofferenza per certi aspetti, però anche una ricchezza, un arricchimento che poi uno riporta anche qui nella propria diocesi di origine e si sente anche molto forte per questo io tornando in questi giorni in Italia, come già negli anni scorsi, lo sento. L'affetto, l'appoggio, la solidarietà nella preghiera e anche con l'aiuto concreto e il sostegno di tante tante persone qui dall'Italia, e anche questa è una cosa bella, questa fraternità tra le diverse chiese che si sperimenta, si sente più forte proprio partendo e andando in missioni lontane, e fa vivere anche in modo così positivo, gratuito, le relazioni qui in Italia.
0: Io ti ringrazio di cuore per la tua testimonianza, Don Efrem, e ti auguro veramente anche un buon cammino. E salutando te, colgo anche l'occasione per

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone è in Spagna dopo Madrid, seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così il pontefice anche in catalano. Stasera la grande veglia. Raid sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano per un raid israeliano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Condanna di alcuni paesi sulle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Inchiesta sul ponte di Messina, la procura di Roma apre un fascicolo per corruzione, indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti. La finanza ponga al centro la persona, presentate nella sede di Borsa Italiana le linee guida della CEI, il Cardinal Zuppi, presidente, no a logiche speculative. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Davide De Dei in regia. Come avete sentito nei titoli, Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così ha detto davanti a migliaia di persone davanti alla cattedrale, e stasera la grande veglia nello Stadio Olimpico. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna al via. Poco dopo mezzogiorno di oggi, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media, parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre

0: più frammentata e individualista. E stamattina ancora a Madrid, incontro coi 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto Loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri, raid israeliano sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Ce ne parla Maurizio Dischino.
2: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Accordo tra Stati Uniti e Iran in 2 settimane. Lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente americano Trump. Ce ne parla Antonio Soviero.
3: Potremmo avere un'idea entro 1 o 2 giorni e un accordo totale in 2 settimane. Donald Trump continua a diffondere ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon. E proprio la vittoria, secondo il New York Times, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano l'intesa. I parametri di un accordo preliminare USA-Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria, senza contare le 2000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica, che contrariamente a religiosi e politici iraniani non vogliono alcun accordo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre un'auto esplode per un attentato nel centro di Mosca, la presidente della Commissione europea von der Leyen presenta il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fabio Bolzetta.
4: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21°. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore. Mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa ancora nota, è rimasto ucciso. E continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni, sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana saranno ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino di Roma. Vito De Torre.
5: Molti ragazzi hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la casa, hanno conosciuto il dolore della guerra e la paura quotidiana dei bombardamenti. Qui a Roma possono vivere qualche giorno di serenità, accolti dall'affetto delle famiglie che li ospitano. Don Matteo Bianchi, vicario parrocchiale.
6: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della Chiesa che è in cammino.
5: Oggi il programma prevede una giornata al mare sul litorale romano. Dopo un inverno segnato dagli attacchi alle infrastrutture energetiche, tra freddo, blackout e difficoltà, per questi ragazzi è il momento di pensare solo al divertimento, ai giochi sulla spiaggia e alla spensieratezza. Soro Alexia, accompagnatrice del gruppo.
7: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Cupertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè loro si sentono come a casa sua.
5: Vito Dettore, linea allo studio.
1: E sulla guerra in Ucraina è intervenuto davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Augusto Cantelmi.
8: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
9: Così il ministro della Difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini. Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
10: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
9: Parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina. La Procura di Roma apre un fascicolo. Indagate tre persone avrebbero fatto pressioni sulla Corte dei Conti. Federico Plotti.
11: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria, ma residente a Roma, di un avvocato, già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini, PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo delle truffe ad anziani, sempre più frequenti. Due arresti a Torino ed uno a Milano. I raggiri messi a segno con la tecnica dei finti agenti. Antonella Mitola.
12: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in sette abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della refurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano che, con la messa in scena del finto carabiniere, ha derubato una donna anziana di 15.000 euro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Alla Borsa di Milano, la Conferenza Episcopale Italiana presenta le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili. Un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale. Raffaella Frullone.
13: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi.
14: Chi per professione si occupa di finanza deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
13: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di giovedì 11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi Intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. Con questa notizia abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè in regia. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance do
6: Santo. La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Allora, buongiorno cari amici, benvenuti in diretta, anzi buon pomeriggio, 16.05, Papa Leone XIV, ringraziamo di cuore i volontari che hanno partecipato all'organizzazione degli eventi del suo viaggio apostolico a Madrid e ora Leone XIV è a Barcellona. Poi in questi 25 minuti al mondo alla radio, ricordo che mi sta aiutando la parte tecnica da Meno Caprio. Allora, dicevo, parleremo in questi 25 minuti di nuovo del Medio Oriente, perché c'è una difficile situazione in Libano, continuano i bombardamenti israeliani. Infine, l'agricoltura italiana alla prova della politica agricola comune europea. Allora, appunto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio. E questa è l'accoglienza nei confronti del Papa a Barcellona. Il Papa in mattinata ha lasciato appunto Madrid per andare a Barcellona, ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, perché è un tratto tipico della città di Dio. E ancora, tanto più in un mondo influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. E allora, secondo il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana davvero integrale. Il Papa poi appunto a Barcellona è arrivato in tarda mattinata e ha salutato tutti i fedeli sul sagrato della cattedrale di Barcellona, davvero migliaia e migliaia di persone. Allora, un tratto che ci è sembrato distintivo di questa visita è la folla davvero che ha accolto Papa Leone in tutti i tratti di questa sua visita, prima a Madrid e ora abbiamo saputo anche a Barcellona. Allora, il professor Gaetano Sabatini è professore di storia economica di Roma 3, ma soprattutto è direttore dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, e ci dice che in tanti appunto sono rimasti sorpresi di questa accoglienza davvero calorosa.
9: I primi a non attendersi questo, almeno con queste proporzioni, sono stati gli stessi organizzatori, che avevano sottostimato fino al 50% la partecipazione. D'altro canto, nelle settimane che hanno preceduto la visita del Papa, l'attesa e, diciamo così, l'entusiasmo che questa suscitava è andato visibilmente crescendo, per cui negli ultimi giorni era evidente che vi sarebbe stata, è come se la visita del Papa avesse risposto ed ha risposto a una attesa profonda, al di là di quello che fosse manifestata, ma quando si è concretizzata questa attesa si è manifestata in mille modi, quindi alla fine no, direi che da questi ultimi giorni non c'è più stupore, c'è soltanto la gioia di questa meravigliosa condivisione.
8: Ecco professore, ora il Papa è a Barcellona, in Catalogna, uno stato all'interno, diciamo in qualche modo, dello stato spagnolo. Quali sono le caratteristiche di questa fortissima autonomia e soprattutto nel corso degli anni quali sono stati i problemi che sono nati all'interno della Spagna, probabilmente anche delle forti spinte secessioniste?
9: Allora, come lei giustamente dice, uno Stato dello Stato, perché effettivamente la Costituzione spagnola del 1978 di fatto fa della Spagna uno Stato federale, riconoscendo alle comunità autonome larghissimi margini di autonomia, soprattutto a quelle chiamate le comunità storiche, cioè quelle che hanno un'identità molto documentata e forte nel tempo, che sono appunto la Catalogna, il Paese Basco, la Galizia e l'Andalusia. Nel caso della Catalogna questo si è anche manifestato da una parte della popolazione con delle crescenti richieste di indipendenza. È bene dire che queste manifestazioni, per quanto diffuse nella popolazione, non c'è ragione di credere che siano maggioritarie, anzi si può immaginare che una parte importante vorrebbe avere dei margini di autonomia ancora maggiore, ad esempio in materia fiscale, ma indipendenza e secessione sono termini molto forti, peraltro per un popolo molto concreto come quello catalano, che capirebbe molto bene tutti, diciamo, gli effetti negativi che questo avrebbe, perché la grande crescita economica della Catalogna, che ricordiamo è una delle prime aree di industrializzazione della Spagna e quindi ancora oggi con 8 milioni di abitanti su 50 di tutto il paese contribuisce a circa il 17-18% del PIL, ma la forza economica è nata anche dall'integrazione con il resto della Spagna e dall'integrazione in Europa, quindi parlare di autonomia, parlare di riconoscimento di specificità, solo in pochi casi viene spinto fino alle manifestazioni più estreme e peraltro, è bene ricordarlo, fuori dalla legalità costituzionale di questi anni.
8: Ecco professore, un po' tutti probabilmente ricordano il caso di Puigdemont, il secessionista che addirittura rischiò il carcere, secessionista catalano. È solo la punta dell'iceberg? È solo un caso mediatico? Oppure in realtà sotto la cenere c'è poi qualcosa di più vivido?
9: La vicenda di Puigdemont che lei richiama passò attraverso l'indizione di un referendum per l'indipendenza, che era un atto completamente al di fuori della Costituzione spagnola. È come se una qualsiasi regione italiana decidesse, non so, l'Abruzzo fa un referendum per separarsi dall'Italia. Non ha alcun valore legale e anzi è un atto chiaramente eversivo. Quindi le conseguenze giudiziarie che ci sono state la semplice applicazione della legge. Poi che una parte della popolazione abbia questa aspirazione, questo sicuramente è vero e documentato, ma è su questo direi che si innesta molto bene il viaggio del Papa, perché nei discorsi che abbiamo ascoltato sino ad ora il Papa ha molto insistito nella funzione della Chiesa, io aggiungerei anche sua personale con questa visita, di superare le barriere, di creare ponti, di riprendere dei percorsi condivisi laddove questi si sono interrotti o sono stati accidentati, e questo si applica senz'altro alla Catalogna. L'aver inserito questa tappa importante con questa grande attenzione a Barcellona e alla Catalogna è un segnale ancora più forte di questo offrirsi come, diciamo, veicolo di questo incontro e di questa riconciliazione, di cui ieri ad esempio abbiamo sentito delle parole veramente molto molto belle, molto intense, pronunziate in occasione della visita al Parlamento.
8: E allora avete sentito che cosa ha detto il professor Sabatini? In mattinata il Papa a Barcellona aveva ricordato che i cristiani devono essere costruttori di unità in un mondo diviso, anche in una Spagna dove le fratture sono davvero evidenti. Ora però arrivano tante tante notizie dal mondo e allora io do la linea a Michele Raviar.
1: Sì Alessandro, cominciamo con il Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente dopo gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2-3 giorni. Stiamo lavorando, scambiando opinioni per arrivare al testo finale di un memorandum di intesa tramite il Pakistan, ha dichiarato all'agenzia IRNA il rappresentante dell'Iran all'ONU, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano, aggiunto. E proprio in Libano è stata bombardata tiro da Israele, mentre un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato vicino allo stretto di Hormuz e i due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull'incidente al New York Times. Non è stato subito chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L'indagine è ancora in corso. Per quanto riguarda il rapporto tra Stati Uniti e Israele, dopo il divieto americano, appunto, a Israele di lanciare attacchi contro l'Iran domenica scorsa, Trump ha affermato che Netanyahu non lo ha sfidato perché i missili erano già in viaggio quando ha parlato con il primo ministro israeliano. Così ha detto alla BBC. Sempre riferendosi al premier israeliano, Trump ha detto: se gli dico di fare qualcosa, lui lo fa. La telefonata con Trump, riporta ancora la BBC, è durata poco meno di un minuto. Passiamo all'aiuto europeo all'Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. In particolare l'Unione Europea introdurrà una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo e nuove restrizioni sulla rivendita di navi metaniere alla Russia, ha detto ancora von der Leyen. Il meccanismo di adeguamento sarà sospeso fino a gennaio del prossimo anno per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sull'entrata della Russia. Non era stato progettato per far fronte a shock di mercato come quello causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ha poi precisato. Zelensky intanto ha affermato che l'Europa deve essere rappresentata nei futuri colloqui di pace tra l'Ucraina e la Russia. Lo ha detto durante una conferenza stampa con il presidente estone Alar Karis a Tallinn. Per quanto riguarda il risico bancario, con la controfferta di Intesa San Paolo a MPS, il cardinale Zuppi ha affermato che le banche fanno il loro mestiere, che ci siano delle banche che si uniscono, che crescono, fa parte del gioco. A noi rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Lo ha detto a margine della presentazione delle linee guida della CEI in materia di investimenti etici e sostenibili. Il problema, ha detto il cardinale, è mettere al centro la persona e i cattolici dovrebbero dare il buon esempio, anche se tutti devono mettere al centro la persona. È tutto, a te la linea.
8: E allora noi adesso andiamo in Libano, perché Michele Raviar in qualche modo ve l'ha già detto: è stata colpita la città di Tiro da parte dell'esercito israeliano. Ci sarebbero almeno 9 persone morte e circa una trentina ferite. Nell'avviso di evacuazione emesso dalle forze armate israeliane per Tiro è stato compreso per la prima volta anche un quartiere cristiano della città, che finora non era stato preso di mira. Ecco, la scorsa settimana l'IDF, che poi sarebbe l'esercito israeliano, aveva sostenuto che decine di miliziani di Hezbollah si nascondevano appunto nel quartiere cristiano di Tiro, avvertendoli che se avessero continuato a operare lì avrebbero preso, così dice l'esercito, provvedimenti necessari. Allora, una situazione in Libano che sta nuovamente mettendo in ginocchio centinaia di migliaia di persone. Allora, noi abbiamo in linea Davide Bonetti della ONG Celim nel sud del Libano. Bonetti, quali bombardamenti, questi bombardamenti stanno peggiorando la situazione degli sfollati? È così?
2: La situazione è gravissima. Il gli sfollati stanno continuando a aumentare, perché anche nonostante il cessate il fuoco di qualche giorno fa firmato, gli attacchi non hanno mai smesso nel sud, stanno radendo al suolo parecchi villaggi e stanno continuando a bombardare. Oltre, negli ultimi giorni ci sono stati ordini di evacuazione su tutto il sud, a sud del fiume Litani e del fiume Zarani anche, che è un ulteriore pezzo di terra che si trova poco più a sud di Saida. E in questi giorni stanno continuando ad arrivare ordini di evacuazione, in particolare oggi su tutta la città di Tiro. Quindi migliaia di persone che sono costrette a spostarsi, che cercano rifugio nei rifugi organizzati a livello governativo e delle organizzazioni internazionali, ma gran parte delle persone si ritrovano in strada o a essere ospitati da familiari o da conoscenti o ad affittare chi può permetterselo, però resta un numero, parliamo di 1.200.000 sfollati perlomeno su una popolazione di 5 all'incirca, quindi parliamo di un quinto abbondante della popolazione che si ritrova senza casa, con nessuna prospettiva al momento di poter far ritorno alle proprie case.
8: Ecco, senta Bonetti, lei ha parlato di migliaia di persone che hanno lasciato le loro abitazioni, sicuramente non pochi dormiranno in strada.
2: Sì, già solo nella zona di Beirut troviamo tantissime tende, perché parecchie persone non trovano posto principalmente nei rifugi che sono le scuole pubbliche che sono state messe a disposizione dal governo. E a livello poi di associazioni della società civile, sia locali che straniere, si dà un contributo che può essere dai contributi alimentari agli hygiene kit, ai supporti, ma tendenzialmente non c'è la capacità di fornire spazio a sufficienza per tutti gli sfollati. Parliamo di più di 1 milione di persone, che quindi la situazione è drammatica e non c'è una risposta vera e propria anche a livello governativo. Noi non lavoriamo direttamente nell'ambito emergenza, noi supportiamo più le persone che abbiamo conosciuto, le comunità e le municipalità del sud con cui abbiamo lavorato, però nell'ambito più ampio dell'emergenza ci sono i vari attori internazionali a partire dalle Nazioni Unite che stanno supportando, ma comunque la coperta è molto corta, non riesce a coprire tutti i bisogni.
8: Ecco, poi sicuramente la situazione sanitaria sarà pessima, adesso sta arrivando, o meglio è già arrivato il caldo, e c'è il rischio anche di possibili epidemie.
2: Quello che so è che sicuramente nel sud parecchie infrastrutture, soprattutto io le posso dire per i villaggi dove lavoriamo, sono state attaccate infrastrutture idriche e le infrastrutture elettriche, perché che servono per pompare l'acqua. E quindi sì, la situazione è drammatica, perché Israele fa attacchi mirati proprio in questo senso, per rendere le aree del sud sempre più invivibili, oltre a vari attacchi dal fosforo bianco, quindi per non renderle più coltivabili, ma anche proprio la vita quotidiana è resa molto difficile dall'attacco a infrastrutture idriche, infrastrutture logistiche, quali possono essere i ponti, le strade e anche tutte le centrali elettriche. Quindi sì, la situazione è piuttosto drammatica. Questa è la situazione, con la preoccupazione che non sembra stia andando a migliorare, col fatto che a livello internazionale l'attenzione è posta molto sul fatto che venga attaccato o meno Beirut, ma ci si dimentica spesso che la guerra sta continuando quotidianamente nel sud, dove sono presenti le truppe israeliane, sono proprio presenti nel territorio, quindi e ci si chiede se davvero torneranno al confine originale, alla famosa linea blu che era presidiata dai soldati dell'UNIFIL. Okay. E le prospettive non sono delle più ottimiste attualmente.
8: Allora, diciamo, c'è stata una riunione straordinaria dei ministri dell'agricoltura del G7 per far fronte alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, della chiusura dello stretto di Hormuz sul settore agricolo. Quello che stanno salendo alle stelle sono i prezzi dei fertilizzanti. Ecco, il G7 ha messo pure in luce che è essenziale sviluppare strategie per coniugare interventi di risposta immediata con politiche strutturali. In sostanza è stata evidenziata l'importanza di, appunto, diversificare le fonti di approvvigionamento di materie prime, tra cui appunto anche fertilizzanti, e incentivare la produzione, appunto, di strumenti per fertilizzare in modo innovativo. Allora, questo è un tema davvero a 360 gradi che in sostanza va a toccare tutte le imprese agricole, ma di una prospettiva particolare, di quella delle donne, ci parla Maria Francesca Serra, che è responsabile delle donne di Coldiretti.
3: Sicuramente c'è da rivedere l'importanza che ha l'agricoltura e quello che anche le donne svolgono all'interno di questo settore. Perché, come ha ben detto lei, una situazione geopolitica particolare dove vediamo che la materia cibo significa libertà, bisognerebbe ricordare all'Europa quali sono le nostre radici, qual è la nostra identità e soprattutto tutelare l'agricoltura, che è quella che in questo momento rappresenta l'economia e comunque tutti gli spostamenti che ci sono anche a livello geopolitico. Ricordarsi che per un paese come ad esempio l'Italia è un fattore determinante, perché noi rispetto a tantissimi altri paesi non possiamo competere con la quantità, ma sicuramente sulla qualità, come i nostri prodotti, come viene riconosciuto al nostro Made in Italy, quindi parliamo di DOP Economy, DOP, IGT, IGT, quindi tutti i prodotti che raccontano un'Italia, ma soprattutto raccontano la qualità del nostro cibo, raccontano il nostro territorio, ma agricoltura non è semplicemente trasformare e produrre o vendita. Agricoltura oggi nel 2026 rappresenta cultura, identità, territorio, biodiversità, significa sostenibilità, significa benessere animale e soprattutto oggigiorno in Italia fare agricoltura significa anche salvaguardare tutti quei piccoli territori, le zone interne, le aree rurali.
8: Ecco, appunto, diciamo, appunto, lei lo ha detto, le zone interne che sono fondamentali per l'Italia. Però mi tolga una curiosità: come fa una donna a riuscire a magari conciliare il lavoro, appunto, in agricoltura, in un'azienda, e magari anche la sua presenza in famiglia? Non è facile, è una questione che riguarda un po' tutte le donne che hanno un'attività, ma forse in agricoltura è ancora più difficile.
3: Assolutamente, e non riguarda solo me, ma riguarda circa 200.000 donne che rappresentano all'incirca il 28% del nostro settore, quindi delle aziende agricole, donne come me che chiedono all'Europa di poter fare azienda, ma soprattutto di non dover scegliere tra la vita professionale e la vita familiare, perché oggigiorno per noi donne è molto complicato, è complicato perché abbiamo bisogno di avere accesso al credito, accesso alla terra, ma soprattutto una tutela anche dal punto di vista della maternità. Un vulnus molto sentito da tutte noi, perché in questo momento non abbiamo la possibilità di poter condurre le nostre aziende, di guidarle,

0: perché purtroppo, oltre, cioè purtroppo, non ci sono in questo momento delle politiche che ci aiutino in questo. Ricordiamo sempre che alla donna non solamente grava il lavoro in azienda, ma c'è poi una questione della prima famiglia, quella di origine e soprattutto quella che si vuole formare. Quindi una questione che a noi preme assolutamente risolvere, perché è quello che in questo momento frena tante donne nel voler magari intraprendere una vita rurale, quindi magari fare come me, recuperare l'azienda di famiglia oppure portare avanti i loro sogni. Molte donne con cui parlo in tutta Italia mi dicono: ma come faccio io, i bambini piccoli? Quindi andare incontro alle donne significa non solamente dargli la possibilità di fare azienda, ma soprattutto di dargli dei servizi, anche quelli minimi, che possono essere un aiuto durante la maternità, che possa in qualche modo compensare magari nell'assunzione di un operaio o di un collaboratore che possa sostituirle, perché ricordiamocelo, un'azienda non chiude mai, è aperta 365 giorni l'anno, non esistono momenti di stop e non esistono neanche durante la maternità, quindi è una materia viva e come tale deve essere regolamentata.
1: E ora vi lascio con 3 minuti con un brano di Mario Biondi, Cielo Stellato, poi parleremo di tessile.

dentro il respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora dovete sapere, cari amici, che il mercato tessile globale ha un valore stimato di circa 798 miliardi di dollari, mentre su scala più ampia, se consideriamo tutta l'intera filiera globale del tessile, il valore arriva a quasi 2 trilioni di dollari. Però è un settore molto sensibile, perché lo sfruttamento di intere fasce di popolazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, è in crescita. E in Italia il settore sente sempre più spesso la concorrenza estera. Dunque, la cosiddetta transizione giusta, just transition, quella che tiene insieme la tutela ambientale, rispetto ai diritti dei lavoratori e l'occupazione di qualità, è ormai davvero un'urgenza per il settore del tessile e della moda. Allora, verso questo obiettivo mira il rapporto Fabbriche Verdi, Lavoro Grigio, percorsi nell'industria dell'abbigliamento in Bangladesh tra certificazione ambientale e transizione giusta. Un rapporto realizzato da FAIR per la campagna Abiti Puliti, la sezione italiana della Clean Cloth Campaign, ovvero la rete globale di oltre 200 organizzazioni che proprio operano in più di 45 paesi per monitorare i casi di violazioni dei diritti umani negli stati che appunto operano nel settore del tessile. Negli ultimi anni il Bangladesh è stato portato ad esempio come caso di successo. Probabilmente tutti noi abbiamo un capo d'abbigliamento realizzato in Bangladesh. Gli incidenti però si ripetono con una frequenza davvero impressionante. Oggi il Bangladesh però può contare su ben 248 fabbriche verdi certificate LEED. Allora, Deborah Lucchetti è coordinatrice della campagna Abiti Puliti e in qualche modo fa un quadro di questo paese all'avanguardia davvero nel tessile.
2: LEED vuol dire che sono fabbriche certificate perché hanno delle ottime prestazioni, o dovrebbero avere delle ottime prestazioni ecologiche degli edifici, efficienza energetica, gestione delle risorse, qualità dell'ambiente interno, eccetera. Ebbene, abbiamo scelto 8 fabbriche pluricertificate, abbiamo intervistato 132 lavoratrici, quasi tutte donne e giovani, e abbiamo trovato da una parte certamente alcuni miglioramenti importanti dal punto di vista ambientale, quindi architetture, edifici migliori, ambienti interni ed esterni migliori, in alcuni casi anche alberi, piante, più piacevole della vista, più puliti, eccetera. Ci sono stati anche dei lievi miglioramenti riscontrati, per esempio i salari un pochino più alti, ma più alti del salario minimo legale, che è un salario da fame, quindi in realtà rimangono del tutto insufficienti. Naturalmente ci sono anche alcune politiche di genere più diciamo così avanzate, però persistono molti problemi, molti punti critici, che sono fondamentalmente le condizioni generali di lavoro, la violenza di genere, che ahimè persiste in praticamente tutte le fabbriche che abbiamo intervistato, 7 su 8 in maniera significativa. E soprattutto il punto dolente è che in nessuna delle fabbriche esiste il sindacato, quindi i lavoratori non partecipano di questo cambiamento, di questa transizione verde, diciamo, e oltretutto anche i premi di salute e sicurezza non sono affrontati in maniera adeguata, perché in molti casi, ad esempio, anche per i fenomeni critici, estremi, climatici, come sappiamo il Bangladesh è uno degli hotspot mondiali da questo punto di vista, in realtà i sistemi, per esempio, di ventilazione e raffreddamento in molti casi non funzionavano in maniera adeguata. Quindi, in sintesi, sì, cambiamenti, alcuni cambiamenti però un po' cosmetici, che non vanno a intaccare le questioni di fondo, quindi la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici fondamentalmente, e la questione salariale, che rimane una questione molto molto dolente.
1: Lucchetti, lei ha detto la questione salariale, che rimane molto molto dolente, ma quante aziende italiane ci sono che poi fanno in qualche modo affidamento su questi costi del lavoro, diciamo, ridotti a zero?
2: Sicuramente tante, nel senso che sappiamo che il Bangladesh, secondo esportatore verso l'Europa di fast fashion, di prodotti di abbigliamento di pronto moda, è uno dei gangli fondamentali delle catene di fornitura globali, che serve tutte le grandi imprese multinazionali del mondo, e quindi serve anche quelle italiane. Se noi andiamo al supermercato, chiunque di noi vada a un negozio di abbigliamento e compri qualcosa da vestire, e sicuramente incapperà in un prodotto made in Bangladesh. Quindi sono tantissimi i marchi e le aziende anche italiane che utilizzano il Bangladesh come paese di fornitura, come fabbrica, diciamo, di fornitura, di produzione per i prodotti che poi vengono appunto commercializzati in Italia e anche in Europa.
0: Ecco, laddove però si dovesse far ricorso a degli organismi sovranazionali, penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità o quello del Commercio, in qualche modo si potrebbero queste situazioni correggere, secondo voi?
2: Ma io credo che queste situazioni sono dovute a dei difetti strutturali. Come funzionano queste catene di fornitura, lunghissime, articolate, parcellizzate, opache, piene di appalti, di subappalti utilizzati in maniera impropria, abusiva, che generano un abuso di potere, quindi forti asimmetrie tra i marchi committenti e poi le aziende che forniscono questi marchi, che a loro volta poi si rivalgono sui lavoratori e sulle lavoratrici. Queste storture avvengono a livello internazionale e avvengono a livello anche nazionale, come sappiamo dalle recenti cronache giudiziarie che ci ha portato a verificare ad esempio i gravi fatti, no, di caporalato, di sfruttamento del lavoro gravissimo nelle filiere del lusso, mi riferisco ovviamente alle indagini della Procura di Milano. Quindi sicuramente la liberalizzazione dei mercati, che fa viaggiare liberamente merci e capitali e invece impedisce alle persone di poter godere dei propri diritti, sia che lavori in una fabbrica sperduta magari nelle periferie del mondo, sia che quando arrivano in Italia magari da immigrati perché non vengono regolarizzati e vengono quindi mantenuti in uno stato di bisogno e in condizioni di clandestinità, cioè quindi in uno stato assolutamente funzionale allo sfruttamento endemico di cui stiamo parlando, ecco, sicuramente questi sono i processi che vanno intaccati, quindi vanno riformate le regole commerciali a livello internazionale, vanno riformate le leggi sul lavoro e vanno riformate le leggi naturalmente sull'immigrazione, che sono le principali cause appunto della tenuta, del mantenimento in stato di subalternità e di ricattabilità di migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici, e in Italia abbiamo tantissimi, come infatti recentissimi drammatici anche ulteriormente testimoniano, che sono sottoposti a vessazioni, a sfruttamento, a caporalato nel tessile e, come sappiamo, anche in molti altri settori.
3: Come possono restare qui? Non c'è nessuna scuola nelle vicinanze. Devono andare a scuola per studiare. Se non studiano, resteranno senza istruzione come me.
1: E allora, questo è l'audio di un documentario che si chiama Hardressed, è un documentario realizzato appunto per valorizzare le produzioni tessili locali in alcuni paesi in via di sviluppo, in Asia e in America Latina, e vengono appunto raccontate come appunto una serie di famiglie, singole imprenditrici cercano di far conoscere i loro prodotti e si mettono in contatto anche con esponenti della moda occidentale. Ne parliamo perché l'industria della moda si posiziona al secondo posto dopo l'agricoltura tra le attività che consumano più acqua dolce al mondo, con 93 miliardi di metri cubi impiegati ogni anno solo per la coltivazione e la produzione delle fibre. Una sola camicia di cotone, pensate, costa 2700 litri di acqua dolce. Non solo, il settore è responsabile circa il 10% delle emissioni globali di CO2. Allora, questi sono numeri che richiedono di ripensare totalmente un settore che comunque genera oltre il 2% del PIL mondiale. Allora, dunque, bisogna invertire la rotta, agire su più fronti, ma soprattutto bisogna sensibilizzare i consumatori. E proprio su questo si focalizza appunto il documentario Hardressed. Il documentario è stato diretto da Sofì Chiarello e Giulia Amati e coprodotto da Alexandra Cinematografica e Latte Plus Production in collaborazione con Rai Documentari. Francesco De Blasi è il produttore di questo documentario. A che cosa gli abbiamo chiesto? Che cosa ha spinto appunto Alexandra Cinematografica a imbarcarsi in questo progetto?
4: Ci ha spinto leggere e studiare quello che è il progetto Fashion for Ecofragile Systems della FAO. Quando abbiamo incontrato quel progetto ci siamo resi conto che le storie che delle persone che partecipavano a questo progetto erano storie profondamente emozionanti, intense, forti, dure, ma spesso con grandi contrasti, ma con una grandissima forza interiore, tanto da far nascere poi la creatività che alimenta le produzioni e le creazioni di queste artigiane lontane per il mondo.
5: Ecco, che cosa le è rimasto impresso di più di queste storie? Qual è il filo conduttore secondo lei?
4: che sono storie tutte lontanissime da noi, migliaia e migliaia di chilometri, in paesi sperduti, in montagne di paesi così lontani come Bhutan, Kirghizistan, Guatemala e Perù, eppure sembrano tutte storie così vicine a casa nostra, no? Per esempio il grandissimo conflitto delle mamme che devono mandare le figlie a studiare a scuola lontano da casa e che vivono questa terribile situazione in cui sì, sono felice che le bambine vadano a studiare fuori, però sono anche rimaste sole a casa e quindi soffrono tanto della mancanza dei figli. Quindi c'è tradizione, c'è anche rapporto casalingo, amore tra generazioni differenti, e questa ricchezza di sentimenti, di valori, è quella che noi vorremmo riuscire a comunicare tramite le immagini. È incredibile che poi questo problema sia un problema che abbiamo anche in Italia, perché tante famiglie si impegnano per mandare i figli a studiare a Londra, negli Stati Uniti, fuori dal mondo, eccetera, e poi se ci pensate qualche anno più tardi in realtà sentono la mancanza dei figli che sono fuori e difficilmente tornano.
0: Senta, è un progetto anche in qualche modo per contrastare la cosiddetta fast fashion, cioè magari la moda che magari indossiamo magari per una stagione e poi decidiamo di buttare e magari non ci rendiamo conto anche poi di quanto sforzo c'è dietro quel prodotto?
4: Sì, perché è un progetto che fa vedere da dove arrivano i filati, da dove arriva la materia prima, come viene lavorata, come viene toccata da questi artigiani, come viene colorata, impiegata. E questi prodotti, quando uno può conoscere come vengono fatti, come nascono, sono estremamente preziosi, hanno dentro migliaia di anni di tradizione di paesi, di artigiani che tramandano di padre in figlio, e tutto questo crea grande valore. Probabilmente la consapevolezza di quando si va a comprare un capo di abbigliamento che quel prodotto abbia dietro tutta questa tradizione, questo valore, questa forza, potrebbe cambiare a tutti noi consumatori le nostre scelte al momento dell'acquisto.
0: Ecco, allora un modo anche per in qualche modo dare valore alle economie locali. Senta, però, per chiudere, quali sono state le difficoltà che avete avuto? Perché voi avete girato quattro paesi, quattro culture completamente differenti e due continenti. Quanto è stato difficile?
4: Beh, certamente bisogna fare i conti con paesi che sono molto lontani, quindi non soltanto con gli spostamenti ma anche con i permessi, con la logistica, con le storie che raccontano anche i documentari, cioè di carte bollate, firme, timbri e cose che sembrano lontane nel passato perché oggi tutti parlano di digitale, ma in realtà sono così vicine perché sono quelle cose che un po' legano la libertà delle persone, ecco. Quindi difficoltà operative senz'altro. Altro, però, ecco, anche le registe, una volta che sono riuscite a volare in alto grazie ai temi profondi che hanno affrontato, hanno sopportato con grande coraggio le difficoltà di non avere un albergo comodo a destinazione, di affrontare con delle jeep dei percorsi dove spesso poi siamo dovuti ricorrere a mezzi di fortuna per superare delle frane o altre difficoltà. Ecco, tutto questo però nel nome di un progetto che ha una dimensione, una speranza profonda, diventa superabile.
1: Allora, prima Deborah Lucchetti della campagna Abiti Puliti ci parlava dei casi di sfruttamento lavorativo anche in Italia nel settore del tessile. Il caso di Prato è davvero emblematico, col tessile appaltato in sostanza in totalità alla comunità cinese. Firenze e Prato assieme valgono 13.000 aziende con 600.000 occupati e generano oltre 50 miliardi di euro di valore economico. Parlare di Prato però non è solo parlare di un distretto industriale, ma del futuro del lavoro e della coesione sociale dell'intera Toscana. Tutto questo però se le cose si fanno in modo legale, così ci ha detto Matteo Biffoni, sindaco di Prato.
6: Diciamo, la situazione è complessa perché c'è un tema di evasione ed elusione fiscale all'interno del mondo del distretto, il che poi comporta a valle anche la presenza di lavoro irregolare, a nero, di assunzioni di clandestini che è molto significativa ed è ben presente alle istituzioni tutte, fatemi dire in questo modo. In questo momento c'è un lavoro importante da parte della Procura della Repubblica di Prato, già iniziata, devo dire, nel 2018 con il primo protocollo d'intesa tra il Comune e la Procura della Repubblica per l'utilizzo in maniera massiccia della legge sul caporalato, che era stata licenziata dal Parlamento l'anno prima, con la presa in carico, la tutela e il permesso di soggiorno per i cittadini che denunciavano la situazione di sfruttamento. Adesso la Procura sta facendo un lavoro altrettanto importante, c'è un percorso di emersione, però insomma la normativa non è semplice, perché il testo unico sull'immigrazione, la cosiddetta legge Bossi-Fini, è una legge antica. Gli strumenti operativi dal punto di vista legislativo non sono sempre sufficientemente efficaci, insomma è un lavoro, c'è, è in corso, è in atto, ma probabilmente servirebbero strumenti ma anche risorse molto maggiori per controbattere a questo fenomeno così diffuso.
0: Ecco, Bifoni, lei lo ha detto, servirebbero strumenti più ampi per combattere contro questo malcostume. È solo un problema però di

0: rispetto agli imprenditori del tessile, ma non solo, penso agli esempi diffusi, purtroppo esempi in agricoltura, in edilizia, nella logistica, nella ristorazione, di utilizzo di forme improprie di assunzioni, se non addirittura di situazioni di sfruttamento, credo sia sotto gli occhi di tutti. Allora certo che ci devono essere entrambi le vicende per poter tenere sotto controllo un fenomeno così complesso. Le norme ci sono, la legge sul caporalato può essere rivista, sistemata, perfezionata, ma insomma c'è ed è importante. Adesso bisogna mettere in campo sia strumenti repressivi efficaci, rapidi e ineludibili, fatemi dire così, ma nello stesso tempo anche fare un percorso di formazione e di conoscenza di quelle che sono le regole da parte degli imprenditori. Più con più, fatemi dire un altro aspetto, poi c'è un tema anche di assunzione di responsabilità di tutti noi. Io lo capisco che noi si tende tutti a risparmiare, ma se tu un pacco di pomodori o una maglia, un paio di pantaloni, li paghi oggettivamente un prezzo che è fuori mercato, una domanda bisogna farcela: su chi vengono scaricati i costi, su chi vengono scaricati quei margini di guadagno che pur l'imprenditore ha, sulle persone che ci lavorano. E quindi diciamo il tema forse si allarga molto, però insomma mette insieme tante cose. Ovviamente parte dalla repressione e dalla sanzione, vorrei dire dura, da parte di chi sfrutta gli esseri umani, ma nello stesso tempo poi è un lavoro anche più ampio.
1: Allora c'è tutto il tema poi del riutilizzo, del riuso degli abiti. Pensate, in Italia si raccolgono circa 160.000 tonnellate di rifiuti tessili, pari a 500 milioni di vestiti. Questo flusso di raccolta differenziata rispetto agli altri che vengono analizzati da anni è differente in quanto risulta basato principalmente sul riuso piuttosto che sul riciclo. In sostanza gli abiti si riusano invece che vengono riciclati che per fare altri prodotti. Questo causa per la estrema eterogeneità dei prodotti, cioè i prodotti sono fatti spesso, tessili che noi abbiamo addosso, fatti di più materiali. Quantitativi intercettati annualmente, poco meno del 50% viene avviato a riuso su mercati globali dell'usato. Il riciclo per produrre nuova fibra è molto limitato, mentre il riciclo non quantitativo rappresenta circa il 40% del totale. E allora noi ad Andrea Fluttero di Unirau, che è il consorzio appunto del riciclo degli abiti usati, abbiamo detto: c'è troppo riuso e poco riciclo?
2: Beh, direi che i due aggettivi, troppo e poco, sono discutibili, nel senso che esiste una regola che si chiama gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, che mette al primo posto la riduzione dei rifiuti, al secondo il riuso, al terzo il riciclo, al quarto il recupero energetico e all'ultimo lo smaltimento. Il fatto che il riuso venga prima del riciclo indica che è una buona cosa, quindi direi che non è opportuno parlare di troppo riuso. Si può dire che non c'è una sufficiente capacità di riciclo, cioè quello che non è riusabile è difficilmente riciclabile, quindi concordo sulla seconda parte dell'affermazione. Bisogna lavorare per aumentare la capacità di riciclo.
1: Che però, ecco appunto, allora come migliorare la performance di raccolta?
2: Allora, il problema in questa fase non è aumentare la raccolta, può sembrare paradossale, ma non avendo risolto il problema del riciclo, aumentare la raccolta sarebbe sbagliato, perché aumenterebbe la quantità di raccolta che poi, non riuscendo né a riusarla né a riciclarla, si tratterebbe di distruggerla recuperando energia oppure smaltendola in discarica. Il consiglio che diamo da questo settore è: prima di spingere per aumentare i quantitativi, occorre trovare le soluzioni per riciclare quello che non è riusabile.
1: C'è una certa tendenza ad esportare tutta una serie di prodotti che poi devono essere rilavorati. Questo che cosa comporta secondo lei?
2: Guardi, ci sono diversi tipi di esportazione. C'è un'esportazione perché ci sono impianti di selezione

0: che lavorano fuori dall'Europa e quindi esportazione avviene perché queste imprese comprano raccolte europee, le selezionano e fanno le attività che fanno anche i selezionatori europei, quindi avviano al riuso o riciclano in modo abbastanza però limitato, perché questo anche in Europa è così, quello che non è riusabile. Questa è un'esportazione, se vogliamo, normale. Vi è un'esportazione di prodotti usati, che però non sono più rifiuti, quindi non stiamo nel settore rifiuti, stiamo nell'esportazione di usato. Può esserci un'esportazione di rifiuti già selezionati, quindi dove si è trattenuto in Europa la parte riusabile e si esportano gli scarti per smaltirli a costi più bassi o anche, diciamo, inquinando altre parti del mondo. Questa è una pratica da contrastare, però bisogna distinguere le tre pratiche: esportare dell'usato che non è più rifiuto molto bene, esportare delle raccolte perché ci sono impianti che lavorano fuori dall'Europa e in quel modo generano anche lavoro e occupazione. Un caso tipico è la Tunisia, dove ci sono migliaia di posti di lavoro in aziende che fanno la selezione e poi vendono l'usato sui loro mercati. È un'altra pratica, direi, comprensibile e condivisibile, perché è un modo per ricavare del riusabile e creare posti di lavoro. Una pratica da contrastare invece è l'esportazione di scarti, cercando di smaltirli sotto costo in altre parti del mondo.
1: E allora, cari amici, vi lascio con questa canzone. Un caro saluto da me, Alessandro Gorasci, ma anche da Damiano Caprio in regia.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Per lui la bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio strumento filosofico e narrativo, un'estensione della sua visione del mondo. Questa è la motivazione per cui Gianrico Carofiglio ha vinto ieri il premio intitolato Pensieri e Pedali 2026, promosso da Euromobility e ANCMA, un premio per chi in ambito culturale promuove in via pratica e teorica la mobilità sostenibile. Assieme a un diploma, Carofiglio ha ricevuto come premio anche una city bike. Un'iniziativa molto carina, non particolarmente importante, come dire, dal punto di vista letterario, sicuramente importante dal punto di vista della comunicazione di una mobilità più sostenibile. In tanti casi magari è possibile utilizzare mezzi alternativi come una bicicletta, magari elettrica, dove proprio la fatica non si sente per niente, per fare spostamenti, naturalmente quando non piove, però ecco, diciamo, è sicuramente un messaggio molto positivo. È interessante questa notizia dal mio punto di vista. Benvenuti, io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salottino della cultura e degli spettacoli, perché ci sono due elementi. Uno è il giallo. Gianrico Carofiglio è uno scrittore di gialli che tutti ben conosciamo, anche se dice di avere appeso, diciamo così, la macchina da scrivere del giallo al chiodo, perché adesso scrive solo altre cose, però non si sa mai. E l'altra cosa è lo sport. Allora, ci sono i primi due, le prime due notizie sono due libri, uno che ha a che fare con i gialli, è un giallo, e l'altro che ha a che fare con lo sport. E poi parleremo di iniziative e manifestazioni. Come sapete, in questo periodo l'Italia è ricchissima di proposte culturali e di spettacoli un po' dappertutto. Come sempre facciamo un po' una carrellata di alcune manifestazioni che arriveranno. C'è per cominciare la musica di Lenny Kravitz, questa è Believe.

Believe Lenny Kravitz. Allora cominciamo con il primo libro di cui vi parlo oggi. Oggi ci sono un paio di libri che vi segnalo, tra le altre cose, e il primo libro è il nuovo giallo di uno scrittore molto famoso, soprattutto per il suo libro più importante, che è romanzo criminale, Giancarlo De Cataldo. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato il nuovo libro Delitto in Cornice. Tra l'altro domani a Roma, a Spazio 7, lo presenta insieme niente meno che a Nicola Piovani. Come dicevamo, nel 2022 tutti conobbero De Cataldo con il suo romanzo criminale. In questo Delitto in Cornice si avvertono gli echi e le memorie, con la continua irruzione di personaggi inquietanti con cui il lettore dialoga in sintonia con la storia che viene raccontata. Naturalmente la soluzione del giallo è sorprendente come sempre, ma questo è il registro su cui De Cataldo si muove con precisione. Però questo libro ha un secondo e altrettanto coinvolgente livello, implicante una soluzione finale. Allora, la vicenda: siamo nell'ambito dell'arte contemporanea. Delitto in Cornice si svolge proprio nel mondo dell'arte, dei performer dell'arte. Un artista operante in questo ambito viene trovata morta nel capannone dove riprendeva le sue performance, e mentre le quotazioni delle sue opere dopo che è morta salgono, l'investigatore, che è un ex nobile decaduto, che si chiama Manrico Spinori, già conosciuto in altri romanzi di De Cataldo, deve cercare di capire che cosa è accaduto, ricostruire le dinamiche della vicenda, che oscilleranno tra il probabile suicidio e il meno probabile omicidio. Un mondo che fa da contraltare è quello dell'alter ego, l'ispettora Deborah Cianchetti, una romanaccia un po' greve nell'eloquio ma sorprendentemente spontanea e geniale, per certi versi la vera protagonista del libro, che rappresenta il buon senso, l'intelligenza disincantata. Quando arriva la soluzione del giallo, arriva in contemporanea per entrambi, sia per Manrico sia per Deborah, ma in due modalità completamente diverse. Ora, dei gialli di solito non si può dire molto di più per non svelare con la sorpresa per chi li leggerà. Quindi, se volete mettere nella vostra lista dei libri per l'estate, dove i gialli proprio stanno benissimo letti sotto l'ombrellone, allora Delitto in Cornice di Gianrico De Cataldo per Einaudi Stile Libero potrebbe essere una buona lettura. Ma tra poco una lettura per chi invece ama lo sport.

Sola nostra. Adesso parliamo di un altro libro che ci porta nel mondo dello sport immaginario e immaginato. Lo sport immaginario in realtà non lo è tanto, perché è il calcio, uno sport amatissimo, ma è immaginario il modo in cui l'autore Angelo Carotenuto, per Sellerio, lo racconta. I mondiali immaginari è un gioco, naturalmente, che si è inventato l'autore in questo I mondiali immaginari, cioè un torneo a eliminazione diretta dai sedicesimi di finale alla finalissima, dove si sfidano delle squadre che non potrebbero mai giocare realmente tra loro. Squadre di ogni tempo, di ogni luogo, i fuoriclasse memorabili, le meteore del cuore. Immaginatevi una partita di un Brasile di Pelé contro l'Argentina di Maradona, ma anche Beccalossi e Best guidati dal marinaio Galeone. Quelli che la Coppa del Mondo non la vissero mai, gli esclusi, in un anno in cui per la terza volta noi ai mondiali non ci siamo, può essere almeno una lettura in qualche modo consolatoria. Sottotraccia si distende una specie di storia poetica del calcio mondiale, intessuta di citazioni che gli amanti del genere sicuramente potranno riconoscere e apprezzare. Le partite anche si svolgono in luoghi estremi, non si svolgono in una nazione come avviene normalmente, una o due, tre quest'anno a dire la verità, tutti luoghi anche questi immaginari. Per esempio il giardino di Eveldon, inventato e immaginato da Virginia Woolf, il paese dei balocchi di Collodi, oppure la Torre di Babele, insomma luoghi irreali ma sicuramente adatti per un mondiale immaginario. Allora immaginatevi, per esempio, dicevo prima, l'Argentina dell'86 contro il Brasile del 70, quindi Maradona contro Pelé, ma anche l'Olanda del 74 contro l'Italia del 94, quindi Cruyff contro Baggio. Insomma, sono dei giochi naturalmente immaginari, ma se amate lo sport e soprattutto il calcio può essere una lettura davvero molto divertente. I mondiali immaginari di Angelo Carotenuto, per Sellerio. Walking down 29th in Park, I saw you in another's arms.

0: for you. E adesso parliamo di opere d'arte e di Ecce Homo di Antonello da Messina, che è arrivato all'Aquila ed è entrato stabilmente nelle collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo. Un dipinto, un capolavoro del 400, recentemente acquisito dal Ministero della Cultura, che ha trovato così la sua collocazione permanente nel castello cinquecentesco, da poco restituito al pubblico con un nuovo allestimento come sede del museo. L'arrivo del quadro reca due dipinti, in realtà ne avevamo parlato quando fu acquistato. Da una parte c'è l'Ecce Homo, appunto di Antonello da Messina, dall'altra parte c'è un altro dipinto, un San Girolamo penitente in un paesaggio di gusto nord europeo. Tra l'altro la parte di dietro era quella in realtà più guardata e utilizzata nei secoli in cui questo dipinto è stato nelle mani, diciamo, dei privati, possiamo dire così, perché la faccia di San Girolamo è praticamente consunta da tutti i fedeli che hanno toccato la faccia di San Girolamo richiedendo magari, non so, una preghiera, una grazia, qualcosa del genere. E quindi, insomma, il volto vero di San Girolamo nel recto di questo dipinto di Antonello da Messina è quasi invisibile, non si riesce più a riconoscere. Però nel Museo dell'Aquila si potranno vedere entrambi i lati, ecco, si può vedere davanti e dietro. Dopo la prima esposizione a Roma al Senato a marzo, ne avevamo parlato, dicevo, il quadro di Antonello da Messina arriva all'Aquila, nell'anno in cui l'Aquila celebra il titolo di capitale italiana della cultura. E molto bene, insomma, ecco, una buona notizia. Poi parliamo invece di archeologia. Lo sapete che c'è la festa dell'archeologia dal 12 al 14 giugno, una festa che attraversa tutta l'Italia e l'Europa, pensata dall'Istituto Centrale per l'Archeologia per restituire al pubblico il frutto del lavoro quotidiano svolto da chi nel Ministero della Cultura lavora per salvaguardare la storia dei nostri territori e tutta l'eredità che noi abbiamo dai secoli passati. Quindi Mirella Ser Lorenzi, che dirige l'Istituto Centrale Archeologico, ha presentato le giornate europee dell'archeologia che si svolgeranno dal 12 al 14 giugno in Italia e in Europa, nell'Unione Europea. Il calendario è fitto anche da noi, naturalmente l'archeologia da noi è, insomma, molto importante, come potete immaginare, e in questa occasione ci saranno più di 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, con visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori. Presenteranno le scoperte, i laboratori di restauro, la possibilità per il pubblico di scoprire più di 30 cantieri archeologici in corso, andare a vedere dove gli archeologi stanno lavorando, come funziona il processo di ricerca, quindi come funziona uno scavo, per esempio, e la tutela, e cioè la messa in sicurezza del bene. Tra i tanti luoghi visitabili, ve ne cito qualcuno, poi vi do il sito dove poter vedere tutto l'elenco. Allora, un giorno alle terme nel complesso di Caracalla, a Roma, per esempio, oppure lo scavo del mausoleo imperiale della Basilica Paleocristiana San Vittore al Corpo a Milano, oppure la Domus Romana di Via delle Orfane a Torino, oppure l'apertura straordinaria della Villa Augustea a Somma Vesuviana, oppure la visita alla Domus dei Mosaici Marini a Porto Torres in provincia di Sassari, oppure lo scavo del Mitreo di Arezzo, e ce ne sono tanti altri che non vi racconto. Andate sul sito del Ministero della Cultura, che è cultura.gov.it, e lì trovate tutti i luoghi visitabili durante le giornate europee dell'archeologia 2026. Non fatevele sfuggire.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: E ora ci trasferiamo a Roma per un'iniziativa che si chiama Letterature Festival Internazionale di Roma, quest'anno ormai la 25esima edizione, a cura di Anna Voltaggio e Silvia Barbagallo, e sono tre serate dal 19 al 21 giugno allo Stadio Palatino. Poi c'è anche un appuntamento extra il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia, ospitato dal Punta Sacra Film Fest. Allora, il tema di quest'anno è come sempre legato in qualche modo all'attualità: sconfinare, cioè attraversare i limiti imposti dal corpo, dal ruolo, dalla parola. Ogni serata avrà un tema: chi scrive il mondo, donne e dinamiche di potere è il primo, controvento, storie di resistenza al secondo, le mappe invisibili, il potere delle parole è il terzo. Ci sono tanti scrittori e scrittrici ospiti: Jon Fosse, Laszlo Krasznahorkai, due premi Nobel per dire, Annie Ernaux, anche lei era data quotatissima per il Nobel più volte, Asnar Nafisi, David Grossman, Margaret Atwood, pure lei predicato, insomma, del Nobel per i suoi libri. Insomma, Letterature quest'anno aggiunge alla lettura anche alcune grandi interviste. Altra novità sarà la conduzione delle tre serate, affidata affidate a Marino Sinibaldi, Eva Giovannini e Pegamo Shirpur. L'evento inaugurale è il 17 giugno, La tempesta silenziosa, un format di letture ideato da Alessandro Baricco. Tra gli ospiti speciali anche lo scrittore francese Manuel Carrère, che dice ormai sono un cittadino romano, è sempre a Roma. Il festival è promosso dall'assessorato alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria di Roma Capitale, curato dal Dipartimento Attività Culturali, il coordinamento di Zetema, progetto cultura in collaborazione col Parco Archeologico del Colosseo. Quindi ripetiamo, il Festival Letterature a Roma dal 19 al 21 giugno.

0: Parliamo adesso di un altro festival che diventa importante semplicemente perché è uno dei pochissimi che si occupa di un genere che ancora non ha, come dire, una sua, diciamo, un suo luogo per cui è considerato, festeggiato, eccetera. Parliamo delle serie TV. Mentre il cinema ha festival in giro per il mondo, e in Italia ne abbiamo di importanti anche, tra l'altro, le serie TV ancora sono un po', diciamo, latitanti da questo punto di vista. Ogni tanto qualche festival del cinema ospita qualche evento dedicato a una serie TV specifica, ma sembrano più delle operazioni di propaganda. In questo caso invece a Rimini Riccione quest'anno c'è la seconda edizione di un festival chiamato Series, le serie. È appunto un festival dedicato esattamente a questo genere, Italian Global Series. Il direttore artistico è Marco Spagnoli e questa seconda edizione è stata presentata proprio ieri a Roma. Un programma molto ricco di nomi e titoli italiani e internazionali, tra cui alcune anteprime mondiali, con appuntamenti tutti aperti gratis al pubblico. Le date dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione. Ci sarà il concorso internazionale. I selezionatori hanno dovuto fare un gran lavoro perché le serie non durano un'ora e mezza, due ore come un film, ma ovviamente possono durare anche molto di più. E pensate, sono arrivati 160 titoli che si proponevano per concorrere da 34 paesi, hanno dovuto scegliere e ce ne saranno dunque 21 da 15 paesi. Selezione ufficiale dunque questa, un concorso articolato in generi, drama, comedy e limited series, ognuna con una sua specifica giuria che assegnerà i vari premi. Alcuni però sono stati già annunciati. Il Maximo Excellence Award andrà a Rita Pavone, attesa il 3 luglio a Rimini, artista eclettica che è passata dai successi canori a quelli televisivi. Forse ricorderete il famosissimo Giornalino di Gian Burrasca, diretto da Lina Wertmüller, che andò in onda tra il 64 e il 65, considerato una sorta di opera primigenia della serialità italiana. Lo stesso premio andrà anche a Robert Powell, protagonista del Gesù di Nazareth, una serie di cui ricorrono i 50 anni, di Zeffirelli, pensata inizialmente per essere scritta e diretta da Ingmar Bergman, ma con Zeffirelli non cadde male, insomma, ecco, anche lui un grande regista. E poi un altro premio andrà a Sabrina Ferilli, protagonista della serie A testa alta, Il coraggio di una donna, Marco Giallini per Rocco Schiavone, Lino Banfi che parlerà del suo nonno libero nel Medico in famiglia e festeggerà i 90 anni di carriera. E poi si festeggeranno 30 anni di Un posto al sole, 60 di Star Trek, e poi arrivano i grandi nomi. Netflix presenterà in anteprima assoluta il remake della Casa nella prateria. Rai Fiction proporrà alcune serie italiane della prossima stagione, tra cui La famiglia Panini, L'avventura delle figurine. Mediaset un assaggio della terza stagione di Viola come il mare. Prime Video porterà Supermarket, un racconto delle vicende di un supermercato. E poi ci saranno, come dicevo, tanti protagonisti di queste produzioni, da Serena Rossi a Francesca Chillemi, da Luigi Locascio a Massimiliano Gallo e molti altri. Insomma, tutto questo sarà l'appuntamento con la Italian Global Series a Rimini Riccione dal 3 all'11 luglio prossimi.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 alle 21:15 c'è il film Il segreto di Santa Vittoria, un film statunitense del 69 di Stanley Kramer, ma è ambientato in Italia. Il cast è quasi tutto italiano, con grandi nomi, a parte Anthony Quinn.

0: grande attore di origine greca, se ricordo bene, però ci sono anche Anna Magnani, Virna Lisi, Giancarlo Giannini, molti altri. È una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista. Gli abitanti di un villaggio italiano hanno un sindaco ubriacone che adora il vino, però la sua idea è quella di salvare le bottiglie di vino del paese, circa 1 milione di bottiglie, dai soldati nazisti che vogliono distruggere tutto e bere tutto quanto. Quindi fa un po' sorridere, però ecco, anche in questo caso le vicende sono in qualche modo rocambolesche. Il film inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli, che tornerà come sempre domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, restate con noi. Grazie per l'attenzione, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: La tradizione sacerdotale, quella che si di solito, cioè che viene dagli studiosi segnalata con la lettera B, perché come già vi ho detto viene chiamato dai tedeschi il Priester Codex. È una sigla sciocca, perché tant'è vero che qualcuno vorrebbe mettere da noi S sacerdotale, ma è la stessa cosa, perché la parola prete sarebbe quella di coloro che non sono sacerdoti ma presbiteri e anziani. Quindi chiamare, cioè noi desidereremmo che dopo Gesù Cristo non si parlasse più di sacerdoti ma si parlasse di presbiteri. Ma questo è un problema che non c'entra con l'Antico Testamento. I tedeschi, che non hanno pensato a queste cose, hanno chiamato Priester Code, quindi hanno dato la sigla P a questa tradizione che viene fatta dai sacerdoti ebraici, evidentemente, non dai nostri sacerdoti. E non è neanche una cosa esattamente sacerdotale, perché di per sé gli autori di questo testo possono benissimo essere sacerdoti, ma in realtà lavorano come degli scribi, cioè sono degli studiosi. Dunque, lo scriba di per sé è l'impiegato statale nel significato che ha nell'Antico Oriente. Quindi è quello che sa scrivere i documenti, sa interpretarli, sa mettere in ordine le notizie, è un archivista, ecco, e lo scriba. Quindi gli autori di questi testi sono dei sacerdoti scribi, cioè che facevano parte della tribù di Levi e quindi erano discendenti da Aaron ed erano quindi sacerdoti per nascita. E alcuni di loro avevano imparato a lavorare come lavora uno scriba, cioè praticamente un letterato, ecco. E sono loro che sarebbero gli autori di un intervento che di solito viene datato all'epoca dell'esilio. Quindi probabilmente si pensa che questo intervento dei sacerdoti sulle tradizioni storiche di Israele sia avvenuto in Babilonia, quando queste brave persone, non avendo più il culto da celebrare, perché in Babilonia tutto quello che si doveva fare nel Tempio non era possibile farlo, perché là il Tempio non c'era. Quindi tra l'altro l'esilio è anche servito agli ebrei come una parentesi nella quale, mancando il Tempio, si sono trovati altri modi di onorare Dio e di pregarlo, che poi dovranno per sempre essere scelti dagli ebrei, che anche oggi il Tempio non ce l'hanno più e forse non ce l'avranno mai più. Quindi questo è già accaduto per quelli che sono vissuti in Babilonia. E probabilmente lì in Babilonia, non avendo altre possibilità di onorare Dio, hanno cercato di intervenire su quelle tradizioni scritte che già esistevano. Quindi i sacerdoti conoscono il Deuteronomio, che già esiste. Probabilmente conoscono anche i libri, quelli che noi chiamiamo i libri storici, cioè i libri che vanno da Giosuè al secondo libro dei Re, che racconta appunto, che termina con la distruzione di Gerusalemme nel 586. Probabilmente non è che siano come sono adesso, però probabilmente esistono già. Sono quindi a conoscenza di scritti già sistemati in qualche modo, perché la sistemazione è cominciata certissimamente al tempo di Giosia, quindi c'è già tutto questo lavoro. Forse gli stessi scribi, anche prima di andare in esilio, avevano già, forse, non lo sappiamo, avevano già qualche loro tradizione scritta. Noi non sappiamo quando sono cominciate a emergere le idee e il modo di vedere le cose che troviamo adesso nei testi di questa tradizione. Sappiamo soltanto che attorno al 400 prima di Cristo questa tradizione ha ritoccato, dove lo riteneva necessario, testi precedenti e ha inserito la sua visione delle cose. In tutto questo non c'è niente di matematicamente sicuro, sono alte probabilità che le cose siano andate in questi termini. Dunque questa tradizione, questi interventi sacerdotali non sono mai, se non forse in uno o due momenti, non sono mai dei racconti, cioè non, il sacerdotale non narra, non racconta. Enuncia, cioè dice in poche parole quello che è avvenuto. Direi che è come leggere il sacerdotale, è come leggere i titoli del giornale. C'è il titolo grosso e poi sotto ci sono due o tre righe di sommario, meno una volta i giornali erano fatti così e lo sono anche oggi. Tutto l'articolo si può saltare. Non esiste nella tradizione sacerdotale un racconto. C'è semplicemente Mosè conquistò la terra il giorno tale, l'altro tale, punto, chiuso. Quindi al massimo un titolo e un occhiello sotto, come si chiamava giornalisticamente, nel quale si fa il riassunto, ma non c'è la narrazione. Sono per esempio interessati assolutamente a elenchi genealogici. Cioè loro devono stabilire chi fa parte del popolo ebraico e hanno quindi disponibili degli elenchi, perché secondo loro il popolo ebraico ha un incarico che Dio gli ha affidato e bisogna controllare che nessun intruso entri dentro in questo elenco. Quindi devono studiare quante tribù, quanti clan all'interno della tribù. Sono anche interessati a sapere dove vivono queste tribù ebraiche. Quindi hanno anche bisogno di notizie topografiche. Per ottenere tutto questo devono aver consultato delle fonti, degli archivi praticamente. Forse dove l'archivio o la fonte non c'era hanno inventato, ma non sappiamo deciderlo. Praticamente quando noi troviamo nei testi dell'Antico Testamento, il che capita molto spesso, degli elenchi di persone, di località, di paesi, di città, normalmente il lettore umano salta la pagina e non li legge neanche. Così come non legge le genealogie, cioè le liste dei nomi. Lo studioso, se è paziente e ha voglia, qualche volta approfondisce questi elenchi, li studia, controlla e scopre tante piccole cose, che alcuni di questi elenchi probabilmente derivano dagli archivi dello Stato, della monarchia. perché lo Stato, dovendo riscuotere le tasse, perché quello che fanno tutti gli Stati, fanno solo questo di utile, utile per loro si intende, avevano bisogno esattamente di sapere dove le persone abitavano, quanti terreni possedevano, che cosa potevano pagare di tasse. C'è il problema strano che fare un censimento era peccato, ma era peccato fare un censimento probabilmente in vista di azioni militari, ma un censimento per le tasse comunque lo facevano. Quindi loro devono avere consultato tutti questi elenchi, ripeto, elenchi di località, eccetera. Quando non ce li avevano, li completavano per loro conto. Quindi tutte le volte che noi nella Bibbia troviamo questi testi qui, presumiamo che siano probabilmente di origine sacerdotale, ma alcuni non sono di origine soltanto sacerdotale, sono presi dal sacerdotale che li ha a sua volta copiati da altri archivi. Non interessano nessuno, e nessuno, ripeto, tranne qualche studioso che vuole vedere, per esempio, sistemare un po' di topografia della Palestina, e gli piacerebbe su una carta geografica abbastanza larga poter segnalare dove questa località si trova, come si chiama questo torrente, cioè ricostruire la geografia della Palestina di allora. Sotto questo aspetto le notizie che si ricavano da questi elenchi sono preziose, anche se moltissime volte si ha l'impressione che siano imprecise, perché, come ho già detto, quando loro non hanno notizie precise, le inventano, a noi pare che le inventino. Non è certamente questa la cosa interessante dal punto di vista teologico, e a noi non ce ne importa niente di tutto questo. Il teologico deriva dal fatto che loro sono convinti, io devo anticipare la conclusione, pian piano, a forza di leggere quel poco che questi testi, gli studiosi sono arrivati a dire cosa volevano dire loro con questi loro interventi sui libri già esistenti. È sembrato di capire che loro volevano esprimere questo concetto fondamentale: l'esistenza di un popolo, il popolo ebraico, in questa particolare terra, la Palestina, è necessario per volontà di Dio per la salvezza di tutta la terra. Noi useremmo il termine pianeta, ma loro non ce l'avevano. Loro pensavano, dicevano, per tutta la terra fino ai suoi confini. Cioè, la loro idea fondamentale è: noi esistiamo e abbiamo ricevuto da Dio questo paese perché abbiamo un compito che è indispensabile perché possa sopravvivere e direi anche vivere beatamente tutta la popolazione della terra. Quindi loro sono chiaramente convinti di avere un compito, di essere indispensabili per la salvezza di tutto l'esistente, direi non soltanto gli uomini, ma anche piante, fiori, animali, perché il popolo di Israele ha ricevuto da Dio questo compito fondamentale: essere il rappresentante terreno del suo governo. Cioè Dio governa il mondo tramite il popolo di Israele. Questa è l'idea del sacerdotale, che non c'era nel Deuteronomio. Il Deuteronomio ritiene che Dio ha fatto un favore a questo popolo oppresso, ha cacciato via altri popoli e gli ha trovato un posto parziale all'interno della Palestina. E il Deuteronomio sa che in Palestina vivono ancora altre popolazioni. Raccomanda agli ebrei di non mescolarsi con loro, di non seguire le loro divinità, i loro culti e i loro riti, possibilmente di evitare i matrimoni misti che potrebbero inquinare questa presenza, e ritiene sì che queste persone saranno benedette da Dio, ma il Deuteronomio non dice che qualora gli ebrei disubbidiscano alla legge tutto il mondo ne soffrirebbe. È il sacerdotale che inserisce questa idea. Cioè, se il popolo ebraico non fa quello che deve fare perché Dio gliel'ha imposto, questo danneggia il rapporto di Dio con tutta la creazione. E Dio castigherà in maniera molto severa Israele se non mantiene questo suo ufficio che deve compiere per il bene di tutti. Perché loro sono responsabili di alcuni elementi fondamentali che Dio ha rivelato al popolo ebraico e che riguardano la sorte e il destino di tutto, oggi diremmo di tutto il pianeta. Per questo loro non cominciano da Abramo, ma sono interessati all'origine del creato. Il primo capitolo della Genesi è di tradizione sacerdotale. Al principio del crear Dio cielo e terra, la terra era. Dio disse, sia la luce fu. Questo è un testo che tutti ritengono sia un testo sacerdotale. È stato inventato in terra babilonese attorno nel 500 avanti Cristo, o esisteva già e venne soltanto ritoccato da questi autori del 400? È difficilissimo deciderlo tutto questo. Noi però dobbiamo dire che il primo capitolo della Genesi non è antichissimo, è più recente di quello del secondo capitolo. Al capitolo 2 c'è l'altro tipo di storia, che è anche stilisticamente completamente differente. Anche quella, la seconda storia, è chiaramente, anche quella è, a pensarci bene, di origine esilica. Perché comincia in una forma che è caratteristica del modo con cui i babilonesi spiegano l'origine dell'universo. Quando ancora non c'era, c'era. Quando non c'erano alberi e piante, un fiotto d'acqua sgorgeva dalla terra. E Dio disse, facciamo l'uomo. Poi pianta il giardino. Questa idea di cominciare, questa è tipica dell'Enuma Elish. Enuma Elish vuol proprio dire quando in principio non. Ecco, e così comincia il secondo capitolo della Genesi. Quando non c'era ancora, veniva su una polla d'acqua. Questa polla d'acqua irrigava il terreno. E da questo terreno, col fango, venne fatto l'uomo. Quindi anche questo testo non è affatto antico. Il primo capitolo è altrettanto non antico. O meglio, può anche darsi che contatti culturali ci siano stati prima dell'esilio in Babilonia. Però sono supposizioni di chi vuole considerare arcaici questi testi. In realtà è molto più ragionevole dire che sono stati tutti nati al contatto diretto con la cultura babilonese, quando gli ebrei esiliati finirono per trovarsi così bene in Babilonia, e anche questo è molto strano, perché questa terra che doveva essere quella che aveva distrutto tutto, che era nemica, alla fine, quando i persiani dettero la possibilità di tornare in Palestina, la maggioranza non tornò e rimasero lì, dove ormai si erano pacificamente stanziati. È una cosa strana questa, perché questo nemico che prima sembrava il distruttore, era già stata superata la violenza

grande, piena di paludi, eccetera. Forse si sono serviti degli ebrei per colonizzare quelle zone. Forse, perché non abbiamo notizie, non è che abbiamo testi babilonesi che ci raccontano queste cose. Ecco, il sacerdotale, adesso ho fatto una parentesi che è uscita un po' dal seminato, ma il primo capitolo è interessantissimo perché adopera questa idea che qualcuno dice potrebbe essere di origine egiziana, e questo non è escluso, perché alla fine questi sono delle persone colte, che sono degli scribi, i quali può anche darsi che conoscono qualcosa dell'Egitto. Cioè, da dove viene l'idea che Dio, pronunciando la parola, fa esistere? Perché questo è il primo capitolo della Genesi. Dio disse e fu. Ecco, questa è la geniale soluzione del da dove vengono le cose, da un ordine di Dio. Tutte le volte che in ebraico c'è scritto disse, non si sa mai, non è detto che sia una voce estrinsecata, perché quando loro devono dire pensare dicono disse, e non sempre dicono disse tra sé, come diremmo noi. È un dire, però questa volta dovrebbe essere un dire che è una voce. Qualcuno potrebbe pensare che è semplicemente un volere pensando. Dio disse sia la luce fu. Ecco il modo di scrivere che non racconta, enuncia. E Dio chiamò la luce giorno, la notte tenebra. Questo è il brano più interessante che noi attribuiamo alla redazione P. Ed è, direi, dal punto di vista stilistico il più affascinante di tutti, quello dei sette giorni. E in altre occasioni l'ho commentato nei particolari, ho perfino fatto dei libricini che poi oggi scriverei in maniera differente, naturalmente. Col passare del tempo mi illudo di capire di più i testi, magari invece semplicemente li capisco di meno. Però abbiamo fatto anni passati lezioni su queste cose qui. Sono affascinanti questi testi. Una delle caratteristiche essenziali appunto del sacerdotale è questo tornare alle origini. E attenti bene, lui desidera tornare alle origini perché vuol dire che quando Dio ha detto per la prima volta sia la luce e la luce fu, cioè quando ha superato il caos, perché al principio del creare Dio la terra era tohu vabohu, cioè due parole che anche in maniera onomatopeica vogliono dire che era buio e oscurità. The room and the room, ecco, direbbero gli inglesi, cercando con la U di dare questa idea del tohu habohu. E Dio disse la luce, poi pian piano tutto il resto in sette giorni. La settimana, che è quella che scandisce la vita del popolo, è esattamente la celebrazione, cioè quando l'ebreo vive la sua settimana e riposa il sabato, è come se dichiarasse a se stesso: ho sostenuto la creazione così come Dio l'ha voluta. Se in un domani scomparissero gli ebrei e non ci fosse più la celebrazione della settimana, il mondo non ci sarebbe più. Questo l'ho detto io, non c'è scritto nei testi. Però si comprende che loro vedono in questo settenario che loro vivono ogni giorno, ogni anno, sempre, con l'ultimo giorno, il più importante, l'ultimo, il primo, a seconda di come lo si vuole pensare, che è appunto il sabato, nel quale si sono

spende ogni lavoro perché Dio ha fatto così e si pensa a Dio e si festeggia l'avvenimento. È questo che sostiene il mondo. Se domani non c'è più un ebreo che fa questo, non c'è più il mondo, crolla tutto, scompare tutto. Questo sembra l'idea, non è scritto a parole, ma sembra che sia l'idea santa del sacerdotale. La nube che ricoprì il monte e la gloria di Yahweh discese sul monte Sinai, e la nube lo ricoprì per 6 giorni, ed egli chiamò Mosè il 7° giorno di mezzo alla nube, mentre l'apparizione della gloria di Yahweh come fuoco divorante era sulla cima del monte davanti agli occhi degli israeliti. Questa è la creazione, che è la rivelazione dell'intento divino della creazione, che si rivela nel Sinai. Nel Sinai, e anche qui vedete, sono i 6 giorni, 7°, arriva la nube e il fuoco, l'oscurità e la luce, quella che poi guida il popolo verso la terra, nube di giorno, fuoco di notte. È fantasia questa, lo capisco. È come se ci fosse, forse di notte evidentemente tenevano accese delle fiaccole, ma l'immagine poetica è questa. E quello che è accaduto nella creazione è stato fatto conoscere agli ebrei nel Sinai. Quindi Dio ha predisposto le cose dal momento della creazione perché si arrivasse al culmine della rivelazione, che è quella del Sinai. E nel Sinai Dio ha insegnato cosa si deve fare, come si deve celebrare la settimana, che è la chiave di conoscenza e di sostegno di tutto l'esistente. Quindi secondo loro tutte le norme che riguardano come si vive, come si mangia, come si lavora, come si riposa, come si onora Dio nei giorni che noi chiamiamo feriali e nel sabato, tutto quello che fa il popolo di Israele è indispensabile che venga fatto con la massima precisione, perché è l'unica garanzia della protezione divina su tutto il mondo. Forse vi sembrerà esagerata questa visione del sacerdotale, ma è così. Notate che questo è per Israele un compito arduo da mantenere. Israele è un popolo che deve essere precisissimo in tutto quello che fa, perché un minimo errore potrebbe mandare tutto all'aria. Ecco perché la mamma dei Maccabei ragiona in maniera violenta, quella che avete sentito, ecco. Se io mangio la carne di maiale potrebbe crollare il mondo. Volendo, questo modo estremo, che io non vorrei che non si usasse nel mondo cristiano, cioè che non venisse letto durante la messa, ecco questo testo, anche perché gli ebrei non considerano canonico il libro dei Maccabei, quindi hanno un'altra visione delle cose, cioè la loro osservanza è fatta con gioia, non arriva a questo estremo. Non capiterà mai che un ebreo debba fare questo, perché Dio, se loro fanno i bravi, permette all'ebraismo di celebrare il suo culto. Se a un certo punto succedono questi casi, l'ebreo non risponde con questa direi violenza, sia pure difensiva, ammazzami pure. Tanto non c'è ancora l'idea di una risurrezione quando scrive
il sacerdotale. La prima idea di risurrezione avviene attorno al 160 prima di Cristo, prima è ignorata. Noi continuiamo a leggere, noi che leggiamo il breviario, continuiamo a dire che, oh Signore, salvami in questa vita, perché nella vita dei morti nessuno ti ricorda. Quella è la terra dell'oblio, nessuno ti adora, nessuno ti loda. E questa è la mentalità sacerdotale. Dio ha bisogno che Israele riconosca la gloria di Dio e la celebri, perché se non la celebra è come se fosse fatalmente deciso che il mondo crolla. Ecco, questa idea di sentirsi necessari per l'intero creato non c'era in altre tradizioni. È un'aggiunta del sacerdotale e è quella che spiega il valore assoluto della sacralità del sabato e della necessità di osservare anche le minime norme, le norme di purità. Vi ho già detto la volta scorsa, anche il Deuteronomio conosce quali animali e pesci si possono mangiare o no, l'ho accennato la volta scorsa. Il sacerdotale lo fa con maggiore attenzione. Per di più, lui nella storia primordiale fa anche un'altra operazione, cioè spiega che prima di Abramo è già avvenuto quello che bisogna cercare che non avvenga una seconda volta. Cioè, quando non c'era ancora questa conoscenza del compito degli ebrei, che è cominciata con Abramo in preparazione del Sinai, è avvenuto veramente il caos, cioè l'umanità peccatrice ha indotto Dio a mandare sulla terra il diluvio e a sterminare ogni vivente tranne uno, Noè. E mentre il diluvio di altre tradizioni dura 40 giorni, quello del sacerdotale dura un anno e mezzo. E anche qui sono sempre importanti i numeri che vanno studiati, sempre col 7 dentro, moltiplicato, girato, eccetera. Quindi c'è già stato il caos. Dopo il caos si è pian piano preparata una nuova generazione. È la discendenza di Sem, dalla quale nasce Abramo. E facendo i conti degli anni, salta fuori che alla fine, anche se può sembrare un paradosso, perché il diluvio dovrebbe avere annegato tutti, salta fuori che alla fine, nel giorno in cui viene concepito Abramo nel seno di sua madre, i santi patriarchi, Adamo compreso, sono ancora vivi. Perché gli anni, ecco perché vivono 1000 anni, eccetera. Per cui in qualche modo assistono alla generazione di colui che porterà al momento del Sinai, che è il centro di tutto. Gli ebrei stessi, direi che questa è la tradizione sacerdotale come la ricaviamo leggendo i loro testi e dando peso al loro modo di ragionare. Evidentemente nel tempo gli ebrei si limiteranno a dire: il Signore desidera che noi continuiamo a fare le nostre cose, i nostri riti, perché siamo utili per il mondo. E tra l'altro bisognerà vedere a un certo punto quando e dove nasce l'idea che potrebbe darsi che Dio abbia bisogno del martirio del popolo ebraico per salvare il resto del mondo. Ma tutto questo aspetto sembrerebbe destinato piuttosto a un'altra fonte, a un'altra tradizione, cioè
alla riflessione dei profeti, che però ha una sua coerenza con questa visione del mondo ebraico, della tradizione sacerdotale. Per questo è rimasta nella loro cultura l'idea che noi abbiamo diritto alla terra, perché se noi non abbiamo la nostra terra, si rovina tutta l'esistenza del mondo. Capite che tutto questo ha dato a questo popolo, più che agli armeni, ai curdi, a tanti altri, ha dato a questo popolo questa ossessione del possesso della terra. Loro hanno poi, la tradizione sacerdotale li ha però in parte aiutati, perché siccome tutto viene fatto al Sinai e l'oggetto materiale più utile per il culto è un'arca mobile, cioè una cassetta mobile che si può trasportare, l'arca dell'alleanza, e non necessariamente il tempio costruito, ecco, e questo probabilmente l'hanno sfruttato in Babilonia quando il tempio non c'era, perché questo piccolo santuario mobile contiene delle tracce, dei piccoli ricordi, e corrisponde a un modello celeste di tempio. Ecco perché poi nell'Esodo si spiega, da parte del sacerdotale, nella seconda parte del libro, si spiega che il tempio, che il santuario portatile prima e poi a suo tempo il tempio, al tempo di Salomone, sarà fatto secondo un modello che è presente in cielo, con tutte le misure precise. E anche nelle misure il sacerdotale è molto preciso, perché le dimensioni del tempio sono sempre un decimo di quelle dell'arca di Noè. Cioè l'arca di Noè è quella che ha salvato il pianeta, l'umanità nel primo caos. Il santuario degli ebrei è la decima parte di questo. Da pagare le decime, infatti. Insomma, è tutta una costruzione di questo genere. Questa sarebbe, direi, la stranezza, è molto strana la cosa, forse ho perfino esagerato nel descriverla in questo modo. Tuttavia, a questo sarebbe il cosiddetto Pigrund, cioè il documento, le idee sacerdotali di base. Dopo poco tempo, o in seguito, si aggiunsero altre cose, cioè si aggiunse, mentre qui nella sua base primaria direi che quello che viene considerato necessario è il fare con precisione le cose prescritte, in un secondo tempo si introduce una valenza di tipo etico, di tipo morale, analoga, se volete, a quella degli altri codici di tipo deuteronomistico. Perché la parte più vecchia del testo vuole l'esattezza delle cerimonie, praticamente, l'esattezza delle diete, ecco, l'esattezza delle quantità. È meccanico, capite? Io devo non mangiare questo, devo non mescolare questo con quello, devo fare questo, devo avere la misura precisa, deve essere un efa, deve essere come la manna, un vasetto pieno, se è di più viene buttato via, cioè scompare, Dio lo cancella. È la precisione meccanicistica delle cose. In un secondo momento si arriva a una santificazione che tocca la moralità, la fraternità, la solidarietà. E questa mi permetto di leggervela, perché mi pare che sia utile
che mi pare che sia utile leggerla, e cioè vorrei leggervi il capitolo in cui avrei dovuto mettere il segnalibro e invece non l'avrò messo, il capitolo 19 del Levitico. Ve lo leggo tutto, tanto si può sopportare una lettura di questo genere. È il concetto di santità, come lo vede, infatti si parla di un codice di santità. Voi dunque siate santi, attenti bene, non come io sono santo, dice Dio. Questo è detto in maniera sbagliata dagli evangelisti. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. No, voi siate santi perché io sono santo. Cioè non è un'imitazione di Dio, siccome dove santo significa comportatevi come adesso vi dico, perché io ve lo ordino, non perché dovete imitare me. Il 19 è questo: il Signore disse ancora a Mosè, parla a tutte le comunità degli israeliti e ordina loro, siate santi perché io il Signore Dio vostro sono santo. Santo vuol dire siate quello che vi dico adesso, non importa cosa pensano gli altri. Cioè non dite ma gli altri popoli fanno, voi dovete fare quello che vi dico io così. Ecco, se gli altri vi deridono per questo e per quest'altro, voi mandateli sulla... non ascoltateli, perché sennò crolla tutto. E qui è il testo questo. Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Strano che cominci con questa osservanza della famiglia, padre e la madre. Questo è un codice, capite? All'interno della Bibbia, della Torah, ce ne sono una caterva di codici, cioè di raccoltine delle leggi essenziali. Volendo sarebbero da studiare tutti, perché ognuno ha le sue caratteristiche. C'è quello per esempio che è più agricolo, quello che invece è più nomade pastorale, ce n'è uno che è più spirituale, l'altro che è più materiale. Sono interessantissimi tutti. Questo è uno dei piccoli codici che cercano di dire il necessario per la vita. Allora si comincia con questo rispetto dei genitori. Non rivolgetevi agli idoli e non fatevi divinità di metallo fuso, io sono il Signore vostro Dio. E il ritornello è sempre questo, capite? Quando offrirete al Signore una vittima in sacrificio di comunione, offritela in modo da essergli graditi. La si mangerà il giorno stesso che l'avete immolata o il giorno dopo. Ciò che avanzerà fino al terzo giorno lo brucerete nel fuoco. Anche gli ebrei, quando si va a trovarli in sinagoga, dicono: vedete com'è igienica? Perché nell'igiene. Ma si contraddicono. Se loro spiegano con l'igiene, mostrano di essere dei laici increduli che non credono più alla loro Bibbia. Perché lo devono fare? Può darsi che Dio. Perché Dio ci ha pensato, non perché è igienico. Cioè, loro per giustificarsi di fronte, perché li ho sentiti io a Roma in sinagoga spiegare questo e ho anche fatto la domandina e mi hanno tacitato naturalmente. No, era sull'alleluia, che non si può nominare il nome di Yahweh. E io ma scusate, sapete che alleluia vuol dire rallegrate, viva Yahweh, è Yahweh, è mezzo ma è. E loro, non mi ricordo cosa hanno risposto, ma hanno detto che noi se la sono cavata dicendo che alleluia, noi lo diciamo e basta. Dopodiché altre cose le spiegano con l'igiene, ma questo tradisce il senso del codice di santità. Se Dio anche vi dicesse di fare una cosa che alla fine scoprite che non è igienica, la dovete fare lo stesso. Come la faccenda sangue, che è rimasta tra l'altro nel Nuovo Testamento, perché tra i tanti precetti detti negli Atti c'è di non usare il sangue, e i testimoni di Geova, che sono di tradizione P,
che vorrebbero essere il nuovo sacerdotale, evitano, non fanno le trasfusioni di sangue, lasciano morire i loro bambini che ne avrebbero bisogno, o l'ammalato che ne avrebbe bisogno, e giustamente noi li processiamo. Sono cose che ovvie. Andiamo avanti. Se invece si mangiasse il terzo giorno sarebbe cosa abominevole e il sacrificio non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse porterebbe la pena della sua iniquità, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore, ed egli sarebbe eliminato dal suo popolo. Vedete là? Se non osservate la eliminazione, che non è crudeltà, è perché sono le regole essenziali. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. E quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Qualcuno dice, hanno trasformato una specie di tabù, di tabù pagano, cioè se io raccolgo tutto fino alla fine, il Dio della terra, ecco, il Dio della pioggia, il Dio della fecondità, dice ingordo, hai voluto trappar via tutto, devi lasciare qualche piccolo seme. Allora il codice di santità avrebbe preso questa usanza che c'è anche nel mondo pagano e l'avrebbe spiegata in senso, ecco la novità, in senso umanistico, la tieni per il povero. Questo è un modo di ragionare che uno è simile a quello del Deuteronomio. Cioè è curioso vedere che in questa tradizione, che è certamente di tradizione P, è entrata questa caritatevolezza, questa preoccupazione per il bisognoso e anche per lo straniero. È la moralizzazione del concetto di santità, che non è semplicemente rituale ma è morale. Non ruberete né userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso servendovi del mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio, e io sono il Signore. Motivazione religiosa. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Il salario del bracciante al suo servizio non resti la notte prima di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, non metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio, io sono il Signore. Cioè insegna la buona educazione. Non commetterete ingiustizie in giudizio, non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Notare che anche con il povero non si deve essere preferenziali. Cioè è una legge di equilibrio. Ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. E qui giustizia vuol dire semplicemente la bilancia, come vedete. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, non coopererai alla morte del tuo prossimo, io sono il Signore. Queste ripetizioni sono quelle che scandiscono il testo e sono volute, perché lo devono fare non perché razionalmente è giusto, ma perché l'ha detto il Signore. Se domani il Signore ti dicesse il contrario, devi fare il contrario. Questo lo dico perché potrebbe capitare, potrebbe succedere già nell'Antico Testamento, come nei canti del servo di Yahweh, che il Signore prende una persona e scarica su di essa il castigo che aspetterebbe ad altro. Cioè il sacerdotale ha questa possibile interpretazione. Dio potrebbe dire: io non risparmierò il mio figlio, lui morirà al posto degli altri. È un'idea questa che non viene linguisticamente non viene dal sacerdotale, non viene neanche dal Deuteronomio.
è quella presente nei famosi canti del servo della seconda parte del libro di Isaia, è quella che sostiene la ragionevolezza della croce di Cristo. Ma lo spirito con cui si accetta questa cosa, se Dio dice ammazzalo, tu devi farlo, perché l'ha detto, io sono il Signore. Questo tra l'altro c'era anche nel Deuteronomio, dei genitori devono uccidere loro il figlio ribelle, non aspettare che entri il tribunale degli anziani. Qualcuno ritiene che nel Deuteronomio quell'uccidere sarebbe minacciarlo di morte, fargli capire che non ha più diritto di far parte del popolo di Dio. Però su questo punto il sacerdotale è d'accordo, convergono le due cose. Insomma, voglio dire che qui c'è una dedizione ubbidiente alla divinità che è veramente straordinario, cioè tutto si fa perché Dio lo vuole che si faccia, non per ragioni di convenienza, neanche perché l'umanità con la sua è impossibile oggi far accettare queste cose alle persone. Non è la ragionevolezza del comandamento quella che giustifica la tua azione, è questo senso profondo della maestà di Dio che ha scelto te. Questa è tipicamente ebraica, non so quanto di questo rimanga nel cristianesimo, sarebbe difficile dire queste cose. Finisco, ma magari non lo leggo tutto. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Vedete che non c'è bisogno di arrivare a Gesù per dire che non si deve, perché pare che Gesù abbia inventato lui tutte queste cose, cioè che chi dice che odio è degno della Geenna, lui lo dice in questa maniera, ma in fondo per un ebreo non c'è niente di nuovo, perché c'è qui: non odierai nel tuo cuore, non coverai, mi va a andare a vedere in ebraico cosa c'è al posto di covare, ma può darsi che ci sia proprio l'idea della gallina, perché c'è anche dello spirito che coava sopra le acque. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui, non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Ecco, quando Gesù tira fuori da questo testo, Gesù o chi per lui, tira fuori da questo testo, amerai il prossimo come te stesso, prende atto di conoscere una riga di questo testo. Ma è un punto centrale in una coerente visione delle cose. Non è lui che l'ha inventato. E non è vero, non è neanche lui che ha detto che amare Dio e amare il prossimo sono più o meno la stessa cosa. Perché alla fine l'amore di Dio qui è assolutamente sottinteso ed è la ragione per cui si ama il prossimo. Quindi non c'è nessuna particolare novità in Cristo. È vero che qui è nascosta in una caterva di parole, e fra pochi minuti, terminato qui, ve ne leggerò un pezzettino che è esattamente l'opposto di quello che c'è scritto qui, ma che non è di tradizione P, è di un'altra tradizione. L'ebreo, quando ha sentito parlare Gesù, non si è meravigliato più di tanto, capite? Questo che vuol dire, perché noi diamo l'impressione, questi ebrei cafoni non hanno capito la novità. La novità la sapevano già. Che poi non la praticassero al tempo di Gesù, questo può darsi, non la praticavano neanche nel tempo in cui scrivevano queste cose. Che l'uomo non metta in pratica quello che il testo gli dice, questo può succedere, ma a livello di conoscenza non c'è proprio niente di nuovo nella predicazione di Gesù rispetto a questo capitolo della tradizione P. Osserverete le mie leggi, non accoppierai bestie di specie differente, non seminerai il tuo campo con due sorta di semi, non porterai veste tessuta di due diverse materie. E questo sembra che sia una cosa che non ha molto senso.
La nota della Tob, che è intelligente, dice: queste mescolanze venivano considerate come manifestazione di disordine nella creazione ordinata da Dio. Può darsi che ci fossero anche presenti degli elementi magici. Ecco perché voi potete fare a meno di venire qui, comprate la Bibbia, la leggete e imparate tutto. Se un uomo ha rapporti con donna, che sia una schiava sposata ad un altro uomo, ma non riscattata o affrancata, saranno tutti e due puniti, ma non messi a morte, perché essa non è libera. L'uomo condurrà al Signore all'ingresso della tenda del convegno in sacrificio di riparazione un ariete, e con questo ariete il sacerdote farà per lui il rito espiatorio davanti al Signore per il peccato da lui commesso. Il peccato commesso gli sarà perdonato. Sul sesso gli ebrei sono sempre molto indulgenti. Il cristianesimo sarà l'opposto. È severo solo sul sesso. Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta d'alberi da frutto, ne considererete i frutti come non circoncisi. Ecco qui la stranezza, il modo sacrale di intendere quello che c'è anche nel Deuteronomio. Per 3 anni saranno per voi come non circoncisi, non se ne dovrà mangiare. Ma nel 4 tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore come dono festivo. Nel 5 mangerete il frutto di quegli alberi, così essi continueranno a fruttare per voi. Io sono il Signore vostro Dio. Lascio perdere, non mangerete carne. Ecco, è questa, tutto viene prescritto dal Signore. I farisei, anche al tempo di Gesù, ragionano così. Quindi tutte le norme sono date e vanno osservate. E si dicono: se osserveremo tutta la legge, verrà il Messia, oppure verrà la salvezza del mondo, altrimenti no. Un'altra tradizione che è completamente opposta a questa spiega chi sono i Leviti. I Leviti sono, Mosè è della tribù di Levi, quindi è un Levita, sono tutti Leviti. E i discendenti della tribù, i discendenti di Aaron sono i sacerdoti. I discendenti degli altri membri, che si chiamano Gerson, Merari, eccetera, rimangono semplicemente Leviti. E siccome la tribù è dedicata al culto, i Leviti assistono i sacerdoti nelle loro azioni, sono una specie di sagrestani secondari. Ma in un'altra tradizione che non è sacerdotale, perché i Leviti vengono promossi a questo culto di assistenza al sacerdozio? Per questo. 32 Esodo, versetto 25. Mosè vide che il popolo non aveva più freno perché Aaron gli aveva tolto ogni freno, così da farne il ludibrio dei loro avversari. Quindi la colpa è quella del vitello. Aaron ha costruito il vitello d'oro. Mosè si pose alla porta dell'accampamento e disse: chi sta con il Signore venga da me. Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi, che sono gli altri, anche Aaron è figlio di Levi, vengono tutti della sua tribù. Quindi Mosè è coinvolto in tutto questo e stranissimamente non si toglie ad Aaron, questo è strano, non si toglie ad Aaron il suo diritto di essere il sacerdote sommo, pur essendo lui responsabile del peccato commesso. Noi facciamo fatica a capire queste cose. Allora, gli si raccolsero intorno a tutti i figli di Leva, gridò loro: dice il Signore Dio di Israele, ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente. I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. Allora Mosè disse: ricevete oggi l'investitura dal Signore, ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché oggi egli vi ha accordato una benedizione.
Dopodiché dice al popolo: avete commesso un grande peccato, ma cioè sono i figli di Levi, sono coloro che ammazzano il proprio fratello.

Quando un ebreo sente che Gesù che dice vieni e seguimi, ma la prima lasciami andare a seppellire mio padre, ma lascia perché i morti rispetto i loro morti, dice Gesù è dei nostri, ragiona come Mosè. Quello che a noi e anche a me, perché quella domenica avrò predicato dicendo che Gesù ha detto delle scemenze quando ha detto ha impedito di uno di andare a seppellire suo padre, perché l'uomo di oggi queste cose non le capisce. Ma voglio dire che Gesù non è al di fuori di questa cultura, per cui un ebreo quando ha sentito parlare di Gesù ha detto ma scusate, questo qui ragiona come me, come tutti, è uno come noi, ha fatto fuochi qualche prodigio in più e sarà meglio del Battista, è un bravo ebreo, non alle volte cambia un po' le cose, crede di essere più intelligente degli altri, fa dei miracoli, si vede che il Signore lo aiuta e gli fa fare dei miracoli. E non capiscono per quale ragione dovrebbero dargli un posto particolare. Visto che è morto in questo modo, loro diranno, vabbè, poverino, gli è andata male, è morto. Se viene uno che gli dice, guarda che io l'ho visto risuscitato, l'ebreo gli dirà, va bene, se lo vedrò anch'io magari ci crederò. Perché devo credere a te, che dici di averlo visto? Quando l'hai visto? Cosa ti ha detto? Quanti eravate? E voi capite che l'ebraismo non ha nessuna necessità, nel tempo di Gesù, non ha nessuna necessità di credere in Gesù, se non forse per qualche miracolo in più rispetto a una tradizione dove molto di quello che a noi sorprende, perché lo leggiamo come bocca di Gesù, era presente nella loro tradizione, nel loro modo, comprese queste contraddizioni. Questo per dire come voglio a me quello che interessa è quello che è successo, appunto, spiegare come mai Gesù è riuscito ad essere esaltato fino al punto di considerarlo Dio. È un'impresa che è difficile da spiegare. Ecco perché domenica, con un po' di drammaturgia patetica, ho cercato di dire, quando la lettera ai Colossesi dice che questo Gesù ha partecipato alla creazione del mondo, è prima di ogni altra creatura, da dove l'hanno ricavato queste persone questo? Ecco, questo è quello che a me, insomma, ha lasciato forse perplessi alcuni di voi che magari hanno sentito la predica mia di domenica. Però rimango perplesso anch'io, perché mi domando, Gesù ha dato lo spunto perché si pensasse questo? Chi è che ha inventato questa faccenda che lui è prima di tutte le cose, al di sopra di tutte le cose, che ha partecipato alla creazione? Chi? Neanche Paolo nelle sue lettere Tessalonicesi, Filippesi, Corinti, Romani arriva a tanto, perché Paolo per esempio dice che è figlio di Davide secondo la carne e è diventato figlio di Dio secondo lo spirito nella risurrezione. Questo lo dice nella lettera ai Romani, che è l'ultima lettera scritta. Cioè è diventato veramente il Dio potente dopo la sua morte, perché ha ricevuto lo spirito di santificazione, non dice neanche di divinizzazione. Ecco, le lettere cosiddette post-paoline, che secondo alcuni sono di Paolo, però di un Paolo di 10 anni dopo, che avrebbe cambiato un po' l'idea. Altri le considerano
di persone che sono andate oltre il pensiero di Paolo, e sono soltanto due, cioè Efesini e Colossesi. Dicono che Gesù è invece colui che esiste prima dei tempi, che la creazione venne fatta tramite lui. E lo dicono non come fa Giovanni nel quarto Vangelo, tramite il Verbo, cioè la parola di Dio, quella del sacerdotale, sia la luce fu, questo è il Verbo, cioè la parola del Padre, la parola del Dio unico. Questo è Giovanni, che pure potenzia Cristo. Il Vangelo di Giovanni però è consapevole, perché Giovanni è ebraicizzante, perché dice, cerca di convincere in tutti i suoi capitoli che Dio ha deciso che voi dovete credere a Gesù come credete a Dio Padre. E più volte insiste nel dire, guardate che la cosa che desidera Dio da voi è che crediate a questo suo figlio, come se sottintendesse: lo capisco che voi dite che non può essere come lui, che non è giusto onorarlo come onoriamo te che sei Dio, ma Dio vuole che facciate questo, ve lo impone come un obbligo. Questo è il modo di parlare del quarto Vangelo di Giovanni. Ecco, dovete... Dio ha delegato a lui tutto, sarà lui il giudice, sarà lui quello che vi salva. Lo so che vi pare incredibile perché è solo un uomo, ma Dio ha voluto così, e fa fatica per convincere gli ebrei a credere questo, perché gli ebrei dice, ma no, Dio è Dio, è uno solo. Ecco. Efesini e Colossesi danno invece per scontato che si deve credere, ma a chi si rivolgono? Probabilmente al mondo pagano, cioè ai greci convertiti, ai greci da convertire. Le loro esagerazioni sono dette all'ebreo o sono un tentativo di colpire la sensibilità del pagano scontento della banalità del pantheon pagano, che sta cercando il Dio ignoto, come dice Paolo ad Atene negli Atti? E allora, siccome loro hanno imparato tutto da Gesù, e gli dicono, ma guarda che se tu credi in Gesù, non credi in un uomo, credi a quell'uomo che ti porta all'unico vero Dio, lascia perdere tutta la caterva di divinità tue fin da bambino ti hanno insegnato. E allora compongono questa letteratura, direi, e difatti sono rivolte ai pagani: prima voi eravate esonati, adesso venite dentro, partecipate a tutta la gloria degli ebrei, ma come se Gesù è soltanto un uomo, per di più crocifisso, risuscitato, che da risuscitato non ha detto niente di più di quello che aveva detto da prima. Lui non ha detto di essere Dio, non l'ha mai detto. Neanche Giovanni non lo dice mai chiaramente. Ci sono la via, la vita, la verità, la vita. Ecco. Allora, se quelle due lettere hanno questa funzione intelligente, importante, non dobbiamo appiattirle come se fossero un insegnamento dottrinale che prescinde dalle circostanze, che prescinde dal desiderio di indurre un ellenista, un pagano scontento del mondo in cui vive, di credere ad una persona di cui si racconta una vita nel mondo ebraico che loro consideravano peggio degli esquimesi. Cioè, voglio dire, ma Dio, gli ebrei, per carità, sei stupid, diceva il pagano. Quelli che non fanno questo, quelli che non mangiano i maiali, figurati se credi in un ebreo. Allora bisognava cancellare questa ebraicità e presentarlo in una maniera divinizzata. La teologia avrebbe dovuto riflettere su questa possibilità, ma non farla diventare il dogma di partenza. Siccome qui c'è scritto così, vuol dire che lui esiste, e che già la sua umanità, non semplicemente il verbo, ma
Siccome dopo si è identificato con l'uomo Gesù, è anche l'umanità di Gesù che precede. Questo è un salto di qualità che non ha fondamento sicuro se tu tieni conto della situazione socio-religiosa in cui queste due lettere sono da collocare, cioè come aiutare il missionario che va a predicare in una città greca e deve far passare come salvatore universale un ebreo che ad alcuni considerano l'ebraismo una nobile religione, altri deridono l'ebraismo. È equivoca la situazione dire un ebreo per di più crocifisso. Ad alcuni fa piacere sapere che le nostre autorità l'hanno crocifisso, perché dice le nostre autorità sono dei delinquenti. Altri dicono no, ma insomma Ponzio Pilato è in fondo il rappresentante del nostro imperatore. Gli imperatori sono anche, alle volte si prendono certe libertà così, mangerecce e sessuali, però sono dei condottieri importanti, ci mantengono santi i confini, non si può parlarne male. E tu, io devo dire che un condannato dai Romani, allora bisogna staccare dalla storia tutto questo e presentare Gesù come una specie di idealità trascendente. Ecco, io non capisco come mai tutta l'intelligenza di teologi, di esegeti, di biblisti non sia riuscita a capire questa potenzia, questa, la natura di questi testi, la loro interessante caratteristica, collocandola nel contesto. Mi meraviglio che nessuno se ne accorga. Per carità, non voglio sentirmi un genio, io che non ho niente da fare continuo a pensare a queste cose anche durante il giorno. Siccome ho la smole, non devo consumare molta luce perché pago soltanto 23 euro al mese di elettricità se non consumo più di 100.000 euro. Io tengo il buio in casa mia, che sta benone, e penso, adesso non è che voglio presentarmi come un santo che con niente fa, quindi penso e penso a questi testi. E è come se li sentissero, ma queste cose qui se le dice un ebreo, quella si arrabbia. Ma no, lo considera una bestemmia. Ma infatti non sono rivolte agli ebrei, sono dette ai Colossesi, agli Efesini, Asia Minore, che è un crogiolo di fantasie religiose, c'è un sacco di divinità, anche l'Apocalisse si rivolgerà a quella zona lì. E l'Apocalisse è piena di trombe, fantasie, angeli, eccetera. E perché all'Apocalisse nessuno veramente ci crede, a quelle due lettere sì, invece sì? Ecco. Quando poi c'è scritto questa qui, fatela leggere anche a quelli di Laodicea, perché questo c'è in quelle lettere lì. Cioè ve l'abbiamo scritta apposta perché voi andate a predicare a della gente del tutto estranea. E allora vi diciamo, non parlateli troppo di un Cristo uomo, della sua ebraicità, perché sennò si mettono a ridere. Anche Paolo ad Atene gli hanno detto, te scultarò un'altra volta. Usate un'altra strategia. E infatti anche come stile sono diverse dalle altre. Voi che prima eravate lontani, adesso siete vicini, tutto quello che di bello c'è nell'ebraismo ce l'avrete anche voi. Così dice la lettera. Perché questo Gesù... La mia come il Battista, è di più cosa? Era nella mente di Dio fin dall'inizio. Ecco, ora tutto questo è bellissimo, deve servire come una piattaforma per costruire poi una sintesi adatta a questo popolo, a quest'altro, ai ragazzi, ai lavoratori, ai giovani, ai vecchi, al mondo di oggi. Questo io vorrei che succedesse, non sono capace di farlo, e non essendo capace, non essendo capace di andare a dirlo ai 5 Stelle, non so dove, lo dico a voi, lo dico alla Domenica Sant'Ilario e a voi qui, chissà che però è questa rilettura, questo entrare dentro nella realtà ricostruibile delle cose.
perché il testo suggerisce questa ricostruzione. Allora mi piacerebbe trovare delle persone che provano anche loro a leggere i testi come ho imparato a leggerli io, ma molti commentatori sanno leggere. Però tutti poi alla fine rimangono bloccati perché ma la Chiesa ha detto così, la Chiesa ha detto così, la Chiesa ha detto così. Ma non vedete che la gente oggi va in chiesa perché il Papa è simpatico? Ma il Papa non parla, mai. Quando dice il credo, dice tutta la messa del Papa sottovoce. No, non è che non ci creda, però si rende conto che il linguaggio che lui è costretto ad adoperare, meno lo sentono, meglio è. Dopo, la messa la dice sempre sottovoce, così, scivola sopra. Poi finalmente parla col cuore, e quando parla col cuore, mentre io mi arrabbio, lui è la tenerezza incarnata in un uomo, e fa bene. Ognuno fa secondo il suo mestiere. Questo anche per giustificare, perché non è che mi sento in colpa, ho l'impressione di non riuscire a spiegarmi quando dico certe cose, che quando poi le dico nei 20 minuti della messa, che non c'è tempo per spiegare, posso creare soltanto delle confusioni mentali. Ecco perché ho approfittato, direi senza andare fuori tema, della storia del sacerdotale, per indicare anche a livello di metodo questa necessità di prendere i testi per quello che sono. Anche perché le contraddizioni che ho visto qua i leviti sono quelli che ammazzano il fratello, ecco. Dall'altra parte invece sono quelli che devono stare attenti a non privilegiare il povero perché devono essere assolutamente giusti, sembra l'opposto, ma capite che sono testi differenti, contesti differenti, finalità diverse. E allora voglio che tutto questo sia la regola. C'è una ricchezza di tematiche, di spunti, di cose, che se utilizzati non dogmaticamente e non stretti in un sistema chiuso,

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone XIV visita al congresso dei deputati spagnolo. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà. Il Papa ai Vescovi della Spagna, in un tempo di polarizzazioni la Chiesa testimoni l'unità della pluralità. Medio Oriente, diplomazia al lavoro per il cessate il fuoco tra Iran e Israele. Nelle Filippine almeno 32 morti a seguito di un violento terremoto. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Pace, negoziati, riarmo, migrazioni e poi la difesa della famiglia, della vita e della libertà religiosa. Infine un appello a risposte concrete per la questione migratoria e la cura dei poveri. Questi temi al centro del monumentale discorso di Papa Leone XIV nella sede del Congresso dei Deputati della Spagna, visitata per la prima volta nella storia oggi da un pontefice. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Leone XIV parla nel tempio della vita istituzionale, giuridica e democratica della Spagna. Davanti ci sono 500 tra parlamentari e senatori. A loro il Papa si presenta come pastore della Chiesa Cattolica, invocando la difesa della dignità umana, il coraggio della pace e denunciando la crescente corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Con uguale vigore, Leone XIV raccomanda la difesa della vita dal concepimento fino alla fine naturale. È una meta di civiltà, dice. Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio o dipende interamente dalla cura degli altri. Nelle parole del successore di Pietro, sulla stessa scia, il pensiero a tanti uomini, donne e bambini migranti forzati a lasciare le proprie case.
4: Offrire vie sicure e legali.
3: Bisogna offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione e promuovere al tempo stesso il diritto di rimanere nella propria terra. Da qui, a conclusione del discorso, salutato con un'ovazione in aula di quasi 10 minuti, un auspicio per tutto il Paese.
4: Che Spagna continui
3: essendo continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza.
2: In un tempo di polarizzazioni e contrapposizioni, la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Così Leone XIV ai presuli della Spagna, incontrati questa mattina a Madrid, nella sede della Conferenza Episcopale. Nel suo discorso l'invito alle comunità ecclesiali a proseguire il cammino sinodale, ad aprirsi al dialogo con tutti e a fare comunione. Ai Vescovi il Pontefice chiede inoltre cura, ascolto e protezione per le persone ferite, in particolare dal clero, e indica ai sacerdoti l'esempio di San Giovanni d'Avila. Il servizio di Tiziana Campisi.
5: Abbandonare le strutture non idonee al cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa e conservare come un tesoro ciò che lo facilita, coniugando prudentemente libertà e coraggio, è la strada che Leone XIV suggerisce ai presuli della Spagna, rimarcando la ricchezza del loro patrimonio cristiano. Serve aprirsi agli altri, coltivare il dialogo e offrire ascolto, comprensione e rispetto, dice il Papa, nella certezza che è Dio che ci conduce, è il padrone della storia e determina i tempi.
6: Caminamos con él como miembros de un solo cuerpo.
5: Camminiamo con lui come membri di un solo corpo. Questo legame profondo chiede alla Chiesa, in questo tempo di polarizzazioni e contrapposizioni sempre più dure, una testimonianza di unità nella pluralità. Leone esorta i Vescovi ad essere principio visibile di comunione, a sanare le fratture e ad accompagnare il cammino della Chiesa. Sollecita una buona pastorale vocazionale, seminari che siano autentiche case di formazione, inserimento dei laici nelle realtà ecclesiali e ancora attenzione per le persone ferite, soprattutto dal clero.
6: Ante esta plaga.
5: Di fronte a questa piaga, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione, nella cultura della cura.
2: Cronaca internazionale, diplomazia al lavoro dopo la nuova escalation in Medio Oriente. Sforzi negoziali sarebbero in corso per far raggiungere congiuntamente il cessate il fuoco a Iran e Israele, che sta ricevendo pressioni in merito dagli Stati Uniti esortati dai paesi mediatori. Il presidente Trump dai social, entrambi smettano di sparare. Il servizio di Roberta Barbi.
7: Israele e Iran starebbero cercando di realizzare un cessate il fuoco immediato, salvo interferenze dovute a ignoranza o stupidità. Si esprime così oggi sui social il presidente americano Trump sulla nuova escalation tra i due paesi, cui si aggiunge il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano. Nel frattempo, ha precisato sempre il numero uno della Casa Bianca, il blocco navale nello stretto di Hormuz resterà operativo finché non sarà raggiunto un vero accordo di pace. Una pace che sembra lontanissima. Teheran ha minacciato oggi di estendere il blocco delle navi alle principali rotte marittime regionali, mentre i ribelli Houthi yemeniti hanno minacciato le navi israeliane che transitano nel Mar Rosso. Se l'Iran inoltre accusa gli USA di corresponsabilità nella violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, questo interpreta gli attacchi iraniani come una ricerca di guadagnare tempo per evitare l'accordo di pace con gli USA, che era ormai imminente. Intanto i mediatori, non solo pakistani, sono al lavoro anche sul fronte del Libano, dove nelle ultime ore sono morte almeno 7 persone e 24 sono rimaste ferite nel sud del paese.
2: Sale di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito nelle scorse ore le Filippine. Ingenti danni a edifici e infrastrutture anche per le conseguenze degli tsunami generati dal sisma. I particolari da Paola Simonetti.
8: Il governo delle Filippine è mobilitato per offrire una risposta immediata alla pesante emergenza del paese dopo il sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito l'isola di Mindanao, provocando almeno 32 vittime e oltre 100 feriti, un bilancio che purtroppo resta provvisorio. Il presidente Marcos ha richiamato le agenzie governative a predisporre soccorsi e centri di evacuazione. Ingenti le ripercussioni del sisma, che ha visto potenti scosse di assestamento con il crollo di edifici e danni alle infrastrutture, provocati anche da una serie di tsunami segnalati in almeno un villaggio costiero, mentre onde di minore entità sono state registrate in Indonesia, Palau, fino alle coste meridionali del Giappone. Chiuso fino a nuove disposizioni l'aeroporto di General Santos, disponibilità ad assistere Manila è giunta dalle autorità della Malesia.
2: Ci spostiamo a Cuba, dove nella già approvata quotidianità della popolazione civile la Banca Centrale Cubana ha reso noto che dal 6 giugno non è più possibile usare le carte di credito internazionali dei circuiti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. Situazione drammatica, con carenza di beni di prima necessità e farmaci a cui la comunità di Sant'Egidio sta provando a far fronte con i suoi 12 centri nel paese. Ascoltiamo allora la testimonianza di Giovanni Impagliazzo al microfono di Francesco De Remigis.
9: Avviato questo primo importante aiuto in farmaci, sono un valore commerciale di circa 700.000 euro raccolti in Italia, che sta per arrivare appunto alla Havana e verrà distribuito nei centri d'accoglienza della comunità e nelle mense. Potete immaginare che cosa significa per un anziano ultra settantenne scendere da un palazzo senza ascensore e andare nell'unica fontanella aperta nel quartiere a prendere un po' d'acqua per bere, ma anche per lavarsi, per lavare la casa, perché appunto non essendoci più neanche la somministrazione del gas per cucinare dentro casa, le persone più fragili, ma tutti in realtà, sono costrette a utilizzare il carbone o la legna, quindi accendere un fuoco dentro un appartamento per poter cucinare un po' di riso. Questo comporta delle enormi difficoltà per le persone in assoluto, ma diventano azioni quasi impossibili per le persone più fragili, in modo particolare gli anziani.
2: In Pakistan 7 civili e 4 agenti sono rimasti uccisi negli scontri avvenuti nel fine settimana tra la polizia e i manifestanti del Joint Awami Action Committee, a seguito della messa al bando del gruppo e dell'uccisione di un commerciante. E chiudiamo con la cultura. L'ottavo centenario della morte di San Francesco, che ricordiamo quest'anno, offre l'occasione per ripercorrere il legame del santo con Roma attraverso fonti, documenti e tradizioni conservate nella città. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Che cosa vide Francesco arrivando a Roma all'inizio del 200? Non la città monumentale che conosciamo oggi, ma una Roma attraversata dal Tevere, un fiume che ha l'odore del porto e del fango, delle rive percorse da barcaioli, pellegrini, animali da soma e poveri in attesa. Le fonti francescane permettono

tutto da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

importante, come dire, dal punto di vista letterario, sicuramente importante dal punto di vista della comunicazione, di una mobilità più sostenibile. In tanti casi magari è possibile utilizzare mezzi alternativi come una bicicletta, magari elettrica, dove proprio la fatica non si sente per niente, per fare spostamenti, naturalmente quando non piove, però ecco, diciamo, è sicuramente un messaggio molto positivo. È interessante questa notizia dal mio punto di vista. Benvenuti, io sono Carlo Magistretti, questo è In Blue Social Club, il nostro salottino della cultura e degli spettacoli, perché ci sono due elementi. Uno è il giallo. Gerico Calofiglio è uno scrittore di gialli che tutti ben conosciamo, anche se dice di avere appeso, diciamo così, la macchina da scrivere del giallo al chiodo, perché adesso scrive solo altre cose, però non si sa mai. E l'altra cosa è lo sport. Allora, ci sono i primi due, le prime due notizie sono due libri, uno che ha a che fare con i gialli, è un giallo, e l'altro che ha a che fare con lo sport. E poi parleremo di iniziative e manifestazioni. Come sapete, in questo periodo l'Italia è ricchissima di proposte culturali e di spettacoli un po' dappertutto, come sempre. Facciamo un po' una carrellata di alcune manifestazioni che arriveranno. C'è per cominciare la musica di Lenny Kravitz, questa è Believe.

Believe Lenny Kravitz. Allora cominciamo con il primo libro di cui vi parlo oggi. Oggi ci sono un paio di libri che vi segnalo, tra le altre cose, e il primo libro è il nuovo giallo di uno scrittore molto famoso, soprattutto per il

Suo libro più importante, che è romanzo criminale, Giancarlo De Cataldo. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato il nuovo libro Delitto in Cornice, tra l'altro domani a Roma a Spazio 7 lo presenta insieme niente meno che a Nicola Piovani. Come dicevamo, nel 2022 tutti conobbero De Cataldo con il suo romanzo criminale. In questo Delitto in Cornice si avvertono gli echi e le memorie con la continua irruzione di personaggi inquietanti con cui il lettore dialoga in sintonia con la storia che viene raccontata. Naturalmente la soluzione del giallo è sorprendente come sempre, ma questo è il registro su cui De Cataldo si muove con precisione. Però questo libro ha un secondo e altrettanto coinvolgente livello implicante una soluzione finale. Allora, la vicenda: siamo nell'ambito dell'arte contemporanea. Delitto in Cornice si svolge proprio nel mondo dell'arte, dei performer dell'arte. Un artista operante in questo ambito viene trovata morta nel capannone dove riprendeva le sue performance, e mentre le quotazioni delle sue opere dopo che è morta salgono, l'investigatore, che è un ex nobile decaduto che si chiama Manrico Spinori, già conosciuto in altri romanzi di De Cataldo, deve cercare di capire che cosa è accaduto, ricostruire le dinamiche della vicenda, che oscilleranno tra il probabile suicidio e il meno probabile omicidio. Un mondo che fa da contraltare è quello dell'alter ego, l'ispettora Deborah Cianchetti, una romanaccia un po' greve nell'eloquio ma sorprendentemente spontanea e geniale, per certi versi la vera protagonista del libro, che rappresenta il buon senso, l'intelligenza disincantata. Quando arriva la soluzione del giallo, arriva in contemporanea per entrambi, sia per Manrico sia per Deborah, ma in due modalità completamente diverse. Ora, dei gialli di solito non si può dire molto di più per non svelare, ecco, la sorpresa per chi li leggerà. Quindi, se volete mettere nella vostra lista dei libri per l'estate, dove i gialli proprio stanno benissimo letti sotto l'ombrellone, allora Delitto in Cornice di Gianrico De Cataldo per Einaudi Stile Libero potrebbe essere una buona lettura. Ma tra poco, una lettura per chi invece ama lo sport.

Sola nostra. Adesso parliamo di un altro libro che ci porta nel mondo dello sport immaginario e immaginato. Lo sport immaginario in realtà non lo è tanto, perché è il calcio, uno sport amatissimo, ma è immaginario il modo in cui l'autore Angelo Carotenuto per Sellerio lo racconta. I mondiali immaginari è un gioco, naturalmente, che si è inventato l'autore in questo I mondiali immaginari, cioè un torneo a eliminazione diretta dai sedicesimi di finale alla finalissima, dove si sfidano delle squadre che non potrebbero mai giocare realmente tra loro. Squadre di ogni tempo, di ogni luogo, i fuoriclasse memorabili, le meteore del cuore. Immaginatevi una partita di un Brasile di Pelé contro l'Argentina di Maradona, ma anche Beccalossi e Best guidati dal marinaio Galeone. Quelli che la Coppa del Mondo non la vissero mai, gli esclusi, in un anno in cui per la terza volta noi ai mondiali non ci siamo, può essere almeno una lettura in qualche modo consolatoria. Sotto traccia si distende una specie di storia poetica del calcio mondiale, intessuta di citazioni che gli amanti del genere sicuramente potranno riconoscere e apprezzare. Le partite anche si svolgono in luoghi estremi, non si svolgono in una nazione come avviene normalmente, una o due, tre quest'anno a dire la verità, tutti luoghi anche questi immaginari. Per esempio il giardino di Eveldon, inventato e immaginato da Virginia Woolf, il paese dei balocchi di Collodi, oppure la Torre di Babele, insomma luoghi irreali ma sicuramente adatti per un mondiale immaginario. Allora immaginatevi, per esempio, dicevo prima, l'Argentina dell'86 contro il Brasile del 70, quindi Maradona contro Pelé, ma anche l'Olanda del 74 contro l'Italia del 94, quindi Cruyff contro Baggio. Insomma, sono dei giochi naturalmente immaginari, ma se amate lo sport e soprattutto il calcio può essere una lettura davvero molto divertente. I mondiali immaginari di Angelo Carotenuto per Sellerio. Walking down 29th and Park.

0: for you. E adesso parliamo di opere d'arte e di Ecce Homo di Antonello da Messina, che è arrivato all'Aquila ed è entrato stabilmente nelle collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo. Un dipinto, un capolavoro del 400, recentemente acquisito dal Ministero della Cultura, che ha trovato così la sua collocazione permanente nel castello cinquecentesco, da poco restituito al pubblico con un nuovo allestimento come sede del museo. L'arrivo del quadro reca due dipinti, in realtà ne avevamo parlato quando fu acquistato. Da una parte c'è l'Ecce Homo, appunto di Antonello da Messina, dall'altra parte c'è un altro dipinto, un San Girolamo penitente in un paesaggio di gusto nord europeo. Tra l'altro la parte di dietro era quella in realtà più guardata e utilizzata nei secoli in cui questo dipinto è stato nelle mani, diciamo, dei privati, possiamo dire così, perché la faccia di San Girolamo è praticamente consunta da tutti i fedeli che hanno toccato la faccia di San Girolamo richiedendo magari, non so, una preghiera, una grazia, qualcosa del genere. E quindi, insomma, il volto vero di San Girolamo nel recto di questo dipinto di Antonello da Messina è quasi invisibile, non si riesce più a riconoscere. Però nel Museo dell'Aquila si potranno vedere entrambi i lati, ecco, si può vedere davanti e dietro. Dopo la prima esposizione a Roma al Senato a marzo, ne avevamo parlato, dicevo, il quadro di Antonello da Messina arriva all'Aquila nell'anno in cui l'Aquila celebra il titolo di capitale italiana della cultura, e molto bene, insomma, ecco, una buona notizia. Poi parliamo invece di archeologia. Lo sapete che c'è la festa dell'archeologia dal 12 al 14 giugno, una festa che attraversa tutta l'Italia e l'Europa, pensata dall'Istituto Centrale per l'Archeologia per restituire al pubblico il frutto del lavoro quotidiano svolto da chi nel Ministero della Cultura lavora per salvaguardare la storia dei nostri territori e tutta l'eredità che noi abbiamo dai secoli passati. Quindi Mirella Ser Lorenzi, che dirige l'Istituto Centrale Archeologico, ha presentato le giornate europee dell'archeologia che si svolgeranno dal 12 al 14 giugno in Italia e in Europa, nell'Unione Europea. Il calendario è fitto anche da noi, naturalmente l'archeologia da noi è, insomma, molto importante, come potete immaginare, e in questa occasione ci saranno più di 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, con visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori. Presenteranno le scoperte, i laboratori di restauro, la possibilità per il pubblico di scoprire più di 30 cantieri archeologici in corso, andare a vedere dove gli archeologi stanno lavorando, come funziona il processo di ricerca, quindi come funziona uno scavo per esempio, e la tutela, e cioè la messa in sicurezza del bene. Tra i tanti luoghi visitabili ve ne cito qualcuno, poi vi do il sito dove poter vedere tutto l'elenco. Allora, un giorno alle terme nel complesso di Caracalla a Roma per esempio, oppure lo scavo del mausoleo imperiale della Basilica Paleocristiana San Vittore al Corpo a Milano, oppure la Domus Romana di Via delle Orfane a Torino, oppure l'apertura straordinaria della Villa Augustea a Somma Vesuviana, oppure la visita alla Domus dei Mosaici Marini a Porto Torres in provincia di Sassari, oppure lo scavo del Mitreo di Arezzo, e ce ne sono tanti altri che non vi racconto. Andate sul sito del Ministero della Cultura, che è cultura.gov.it, e li trovate tutti i luoghi visitabili durante le giornate europee dell'archeologia 2026. Non fatevele sfuggire.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: E ora ci trasferiamo a Roma per un'iniziativa che si chiama Letterature Festival Internazionale di Roma, quest'anno ormai la 25esima edizione, a cura di Anna Voltaggio e Silvia Barbagallo, e sono tre serate dal 19 al 21 giugno allo Stadio Palatino. Poi c'è anche un appuntamento extra il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia, ospitato dal Punta Sacra Film Fest. Allora, il tema di quest'anno è come sempre legato in qualche modo all'attualità: sconfinare, cioè attraversare i limiti imposti dal corpo, dal ruolo, dalla parola. Ogni serata avrà un tema: chi scrive il mondo, donne e dinamiche di potere è il primo, controvento, storie di resistenza al secondo, le mappe invisibili, il potere delle parole è il terzo. Ci sono tanti scrittori e scrittrici ospiti: Jon Fosse, Laszlo Krasznahorkai, due premi Nobel per dire, Annie Ernaux, anche lei era data quotatissima per il Nobel più volte, Asnar Nafisi, David Grossman, Margaret Atwood, pure lei predicato, insomma, del Nobel per i suoi libri. Insomma, Letterature quest'anno aggiunge alla lettura anche alcune grandi interviste. Altra novità sarà la conduzione delle tre serate, affidate a Marino Sinibaldi, Eva Giovannini e Pegamo Shirpur. L'evento inaugurale è il 17 giugno, La Tempesta Silenziosa, un format di letture ideato da Alessandro Baricco. Tra gli ospiti speciali anche lo scrittore francese Manuel Carrère, che dice ormai sono un cittadino romano, è sempre a Roma. Il festival è promosso dall'assessorato alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria di Roma Capitale, curato dal Dipartimento Attività Culturali, il coordinamento di Zettema, progetto cultura in collaborazione col Parco Archeologico del Colosseo. Quindi ripetiamo, il Festival Letterature a Roma dal 19 al 21 giugno.

0: Parliamo adesso di un altro festival che diventa importante semplicemente perché è uno dei pochissimi che si occupa di un genere che ancora non ha, come dire, una sua, diciamo, un suo luogo per cui è considerato, festeggiato, eccetera. Parliamo delle serie TV. Mentre il cinema ha festival in giro per il mondo, e in Italia ne abbiamo di importanti anche, tra l'altro, le serie TV ancora sono un po', diciamo, latitanti da questo punto di vista. Ogni tanto qualche festival del cinema ospita qualche evento dedicato a una serie TV specifica, ma sembrano più delle operazioni di propaganda. In questo caso invece a Rimini Riccione quest'anno c'è la seconda edizione di un festival chiamato Series, le serie. È appunto un festival dedicato esattamente a questo genere, Italian Global Series. Il direttore artistico è Marco Spagnoli e questa seconda edizione è stata presentata proprio ieri a Roma. Un programma molto ricco di nomi e titoli italiani e internazionali, tra cui alcune anteprime mondiali, con appuntamenti tutti aperti gratis al pubblico. Le date dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione. Ci sarà il concorso internazionale. I selezionatori hanno dovuto fare un gran lavoro perché le serie non durano un'ora e mezza, due ore come un film, ma ovviamente possono durare anche molto di più. E pensate, sono arrivati 160 titoli che si proponevano per concorrere da 34 paesi, hanno dovuto scegliere e ce ne saranno dunque 21 da 15 paesi. Selezione ufficiale dunque questa, un concorso articolato in generi, drama, comedy e limited series, ognuna con una sua specifica giuria che assegnerà i vari premi. Alcuni però sono stati già annunciati. Il Maximo Excellence Award andrà a Rita Pavone, attesa il 3 luglio a Rimini, artista eclettica che è passata dai successi canori a quelli televisivi. Forse ricorderete il famosissimo Giornalino di Gian Burrasca, diretto da Lina Wertmüller, che andò in onda tra il 64 e il 65, considerato una sorta di opera primigenia della serialità italiana. Lo stesso premio andrà anche a Robert Powell, protagonista del Gesù di Nazareth, una serie di cui ricorrono i 50 anni, di Zeffirelli, pensata inizialmente per essere scritta e diretta da Ingmar Bergman, ma con Zeffirelli non cadde male, insomma, ecco, anche lui un grande regista. E poi un altro premio andrà a Sabrina Ferilli, protagonista della serie A testa alta, Il coraggio di una donna, Marco Giallini per Rocco Schiavone, Lino Banfi che parlerà del suo nonno libero nel Medico in famiglia e festeggerà i 90 anni di carriera. E poi si festeggeranno 30 anni di Un posto al sole, 60 di Star Trek, e poi arrivano i grandi nomi. Netflix presenterà in anteprima assoluta il remake della Casa nella prateria. Rai Fiction proporrà alcune serie italiane della prossima stagione, tra cui La famiglia Panini, L'avventura delle figurine. Mediaset un assaggio della terza stagione di Viola come il mare. Prime Video porterà Supermarket, un racconto delle vicende di un supermercato. E poi ci saranno, come dicevo, tanti protagonisti di queste produzioni, da Serena Rossi a Francesca Chillemi, da Luigi Locascio a Massimiliano Gallo e molti altri. Insomma, tutto questo sarà l'appuntamento con la Italian Global Series a Rimini Riccione dal 3 all'11 luglio prossimi.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 alle 21.15 c'è il film Il segreto di Santa Vittoria, un film statunitense del 69 di Stanley Kramer, ma è ambientato in Italia. Il cast è quasi tutto italiano, con grandi nomi, a parte Anthony Quinn, grande attore di origine greca, se ricordo bene. Però ci sono anche Anna Magnani, Virna Lisi, Giancarlo Giannini, molti altri. È una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista. Gli abitanti di un villaggio italiano hanno un sindaco ubriacone che adora il vino, però la sua idea è quella di salvare le bottiglie di vino del paese, circa un milione di bottiglie, dai soldati nazisti che vogliono distruggere tutto e bere tutto quanto. Quindi fa un po' sorridere, però ecco, anche in questo caso le vicende sono in qualche modo rocambolesche. Il film inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli, che tornerà come sempre domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, restate con noi. Grazie per l'attenzione, buona serata.
1: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti. In blu, la radio, con tante radio dentro.
2: RCN Radio Cittanova in blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: È arrivata una lettera di Pagliari che vi leggo perché è interessante. Mi dice: Paolo di Tarso, educato alla scuola del rabbino Gamaliele sulla via di Damasco, ha avvertito la miracolosa sintonia dell'educazione ricevuta con la forza dell'incontro folgorante. Era importante proiettarsi oltre e approfondire il nuovo messaggio rivoluzionario. È evidentemente un tentativo di aiutarmi a capire come mai Paolo, in maniera così rapida, improvvisa, ha cambiato completamente la sua valutazione dell'ebraismo e del nascente cristianesimo. E il Pagliari mi aiuta a comprendere che cosa può essere successo. Vede questa sintonia dell'educazione ricevuta con la forza di un incontro folgorante, per cui ha deciso che bisognava proiettarsi oltre e approfondire il nuovo messaggio rivoluzionario. È interessante dal punto di vista di una ricostruzione psicologica. Evidentemente era un uomo che aveva questa capacità di rendersi conto che può sempre succedere qualche cosa che ti cambia la vita, praticamente. Ha intrapreso dunque, forse inconsciamente, un nuovo cammino verso una luce nuova. Gamaliele, si pensa, fosse aperto al dialogo e forse aveva intuito che il giovane profeta, Gesù, poteva essere davvero il vero Messia, il vero unto da Dio, e anche questo è verosimile. Infatti Gamaliele è quello che diceva: non preoccupatevi, se è una cosa che viene da Dio è inutile, va certamente in porto, e rischiate di fare una figura ridicola al cospetto di Dio. Per alcuni versi mi piace accostare questo iter storico di San Paolo alla moderna vicenda religiosa del filosofo teologo Raymond Panikkar. Panikkar è un interessantissimo personaggio che è morto da poco, se non sbaglio. È un indiano diventato cattolico, praticamente, che ha cercato di mettere insieme la santità del cristianesimo e la ricerca di santità del buddismo indiano. E nel corso della mia vita ho avuto modo di incontrarlo e tra l'altro mi ricordo che ha anche corretto una mia frase, perché ha studiato a tal punto bene la teologia cattolica, compreso San Tommaso e la lingua latina, e mentre io avevo citato una frase di San Tommaso e l'avevo citata in latino per darmi delle arie, lui me l'ha corretta e ho controllato, poi aveva ragione lui. Quindi il Panikkar era davvero un uomo di grande valore. Senza alcun sincretismo, Panikkar ha approfondito l'essenza della cultura religiosa del suo genitore indiano, facendo veramente sua, pur mantenendo intatta la sua identità di sacerdote cattolico. Ha messo insieme le due cose. E questo è quello che deve succedere anche oggi. Bisogna mettere insieme una cultura completamente diversa da quella arcaica del mondo in cui è vissuto Gesù con la nostra cultura contemporanea. Cerco di farlo anch'io, ma non sono un genio come queste persone di cui si parla qui. Ha sperimentato gli abissi di diversità di stili di vita, quello della California come professore universitario, che è stato negli Stati Uniti, quello di Benares in India come studioso in quella poverissima realtà. Ha proposto, come in parte San Paolo, una visione religiosa impostata sulla reciproca conoscenza e condivisione non rituale e dogmatica, che è quello che cerco di, nel mio piccolo, di fare anch'io. Sono contento, l'ho incontrato personalmente ad Assisi, in una riunione che si faceva probabilmente tutti gli anni, c'era un incontro religioso e io gli avevo citato una frase di San Tommaso e lui me l'ha corretta in latino, ho controllato, aveva ragione lui. Una visione cosmoteandrica, una visione poetica, userei dire sinfonica. E ringrazio Pagliari che mi ha dato la possibilità di ricordare questo fatto e gli do perfettamente ragione. Nel mio piccolo io cerco di fare qualcosa di simile a questo. E adesso comincio dal punto in cui più o meno ero rimasto la volta scorsa. Devo cioè terminare il problema della lettera ai Tessalonicesi. Ma prima di arrivare a questo, anticipo un'altra piccola osservazione che però non è priva di interesse. Oggi, 3 maggio, è la festa di due apostoli, chiamiamoli così, Filippo e Giacomo. Non è tra l'altro ben chiaro perché abbiano messo insieme Filippo con Giacomo. Il Giacomo di cui si parla oggi è cosiddetto Giacomo il minore, vale a dire non il fratello di Giovanni, non il figlio di Zebedeo, che viene considerato il Giacomo grande, è il Giacomo piccolo, quello che era parente di Gesù. Non è quindi il figlio di Zebedeo. L'hanno messo insieme con Filippo. La liturgia spiega che Filippo è il primo che, secondo il Vangelo di Giovanni, ha incontrato Gesù. E poi è Filippo che ha poi avvertito Pietro di aver incontrato il Messia. Quindi prendono da Giovanni il nome di Filippo come il primo che ha incontrato Gesù e ha parlato di lui ad altre persone. Giacomo è primo in un altro senso, è il più vicino come parentela a Gesù, perché sarebbe un suo cugino, diciamo così, probabilmente, non potendo dire fratello, anche se, come ho spiegato varie volte, la parola fratello come figlio, madre, padre, indica semplicemente delle relazioni di provenienza o di appartenenza che possono essere di qualunque tipo, di qualunque grado. Però anche qui c'è una certa priorità, è come parentela il più vicino alla persona di Gesù. Per questo hanno cercato di metterli insieme e hanno fatto la festa dei santi Filippo e Giacomo, che è la festa liturgica di oggi. È curioso, è interessante questo mettere insieme le cose. Secondo me, dal punto di vista del mio modo di vedere le cose, non è una maniera corretta di sistemare le cose. Mettere insieme una priorità presa dal Vangelo di Giovanni con un'altra, quella di Filippo, con un'altra priorità presa invece dal Vangelo, dagli Atti degli Apostoli praticamente, perché è da lì che sappiamo di questa parentela. Considerandole, sovrapponendole, intrecciandole, non è giusto. Perché noi dobbiamo renderci conto che apparentemente si può mettere sempre tutto d'accordo, ma in realtà ogni libro della Bibbia andrebbe compreso l'Antico, ma soprattutto per quel che ci interessa il Nuovo Testamento, dovrebbe essere rispettato nella sua identità. Marco racconta le cose con una sua intenzione e quello che bisognerebbe cercare di scoprire è che cosa lo differenzia dagli altri, non che cosa ha in comune con gli altri. Non si devono cercare massimi comuni denominatori, si devono invece cercare le differenze, perché la ricchezza di una potenzialità religiosa è data dalla diversità e dalla moltiplicazione di possibili interpretazioni, di possibili varianti. Facciamo il paragone sciocco. Come ci sono le varianti del virus, e bisogna studiarle bene, perché ognuna è in parte diversa dall'altra, questa è la stessa cosa, bisogna farla con la realtà. Bisogna valorizzare le distanze che ci sono tra un testo e l'altro, non mescolarle insieme. Se tu le mescoli insieme, le spersonalizzi, gli togli quella caratteristica che è importante, che è la caratteristica tipica di quel particolare. Allora, alla fine si potranno anche fare dei riassunti, delle raccolte che mettono insieme tante cose, ma la cosa più interessante è vedere quello che è diverso. Altrimenti si perde questa ricchezza, che invece è la sostanza profonda, anche perché i destinatari, gli uomini, anche loro sono sostanzialmente simili, fanno parte dello stesso genere, ma ognuno ha una sua specie differente, ha una sua differente modalità di ragionare, di pensare, di agire, di amare, di fare. Bisogna rispettare la biodiversità in una grande comunione, in uno interscambio continuo delle piccole differenze. Perché sono le piccole differenze quelle che rendono individuale e affascinante un'idea, una persona, un progetto, un'immagine, un quadro, una raffigurazione, uno spettacolo. Ecco, allora la mia osservazione era: se noi spieghiamo Luca con una frase di San Giovanni, facciamo semplicemente un pasticcio. Si può anche provare a farlo, perché è giusto, io voglio provare. In culinaria, per esempio, queste cose si fanno. Voglio provare a mettere il cioccolato dentro della pasta asciutta. Magari trovo una ricetta interessantissima. Si può farlo, però non è l'unica cosa da fare. Direi che uso un brutto termine, la propaganda cristiana di norma mette tutto insieme cercando di eliminare le differenze per creare una specie di sintesi che vada bene per tutti, che possa accontentare tutti, e salta fuori qualche cosa di, direi, di volgare, di pasticciato, che appunto manca di rispetto per quella originalità dei singoli particolari. Alla fine la gente si accorge che è un manufatto che è stato pensato per facilitare un'adesione superficiale, per mettere tutti, per riuscire a comperare clienti, ecco, per riuscire a dar ragione a tutti.

persone veramente cristiane, rispettando, come dicevo prima, la loro individualità, ha commesso delle piccole gaffe. Vi ricordate che, vi dicevo, ha messo al presente certi verbi che in realtà poi i traduttori hanno messo al futuro. Questo uso del presente, vi ricordate, riguardo ai tempi e ai momenti, voi sapete bene che il giorno del Signore viene, scrive lui, la traduzione nostra è verrà, come un ladro di notte, e quando la gente li colpirà, lui mette, li colpisce, come le doglie una donna del padre, incinta e non potranno sfuggire. Con questi presenti ha dato l'impressione ai Tessalonicesi che la venuta definitiva di Cristo fosse immediata, cioè si sarebbe realizzata nel corso della loro vita terrena, quindi fra pochi anni. Paolo stesso ha aderito a questa interpretazione o l'ha favorita, perché ha usato quella famosa formula: noi i vivi, cioè noi che arriveremo da vivi nel giorno in cui il Signore verrà, insieme con gli altri che dovranno invece risorgere, andremo nell'aria a incontrare il Signore. È quella famosa frase che caratterizza, direi, la più antica descrizione che noi possediamo di quello che potrebbe essere il passaggio dalla vita terrena alla partecipazione alla vita divina, dalla terra al cielo. Perché il Signore ha un ordine, ha una voce dell'arcangelo, al suono della tromba di Dio. Vedete l'ingenuità di questa tromba di Dio, che era il corno, quello che annunciava l'inizio dell'anno di perdono, dell'anno del cinquantesimo anno, l'anno in cui si rimettevano tutti i debiti, si ridavano ai vecchi proprietari tutti i beni e i terreni che erano stati nel frattempo venduti o prestati o derubati. Era il giorno in cui si ricostituiva la visione idealizzata della vita sociale. Era e si suonava il corno, che assomiglia un po' a quello degli svizzeri, quel lungo corno in cui che serve anche per radunare gli animali, per esempio, per annunciare qualcosa di importante che succede. E noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme a loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto. Bella traduzione buona questa di in alto. Di per sé il testo dice nell'aria. E così per sempre saremo con il Signore, confortato via vicenda con queste parole. L'ho già letto la volta scorsa, l'ho riletto adesso. E voi sapete che nella lettera ai Corinti, nella prima lettera ai Corinti, dovrà correggere tutto questo e in un certo senso dovrà capovolgere questa sceneggiata, perché dovrà dire non tanto che noi i vivi saremo più pronti ad arrivare alla meta dei morti, perché i morti dovranno risorgere, mentre noi siamo già pronti e così come siamo arriveremo a Dio. Nella prima lettera dei Corinti capovolge le cose e deve dire che i più fortunati sono quelli già morti.

morti, perché noi, se siamo i vivi, dovremo essere trasformati. Non dice che dobbiamo morire, ma dice che la risurrezione, direi, è programmata da Dio per risuscitare i morti, non per mandare in paradiso i vivi. Allora deve capovolgere la situazione e dire: bisognerà che noi ci trasformiamo. Non dice che dobbiamo morire, dice però che dobbiamo trovare una trasformazione che renda il nostro corpo adatto, il nostro corpo lo renda analogo a quello di un risorto, cioè in un certo senso lo renda capace di essere spiritualizzato. E qui ci sarebbe, ma non lo posso fare in questo contesto, ci sarebbe da ragionare cosa intendevano loro quando dicevano questo corpo spirituale. Letteralmente tradotto alla lettera sarebbe un corpo pneumatico, ma purtroppo ormai pneumatico significa la ruota delle automobili. Perché è piena d'aria, lo pneumatico. L'aria, che una volta era quella che ci portava in paradiso, adesso è quella che tiene bene le gomme delle biciclette e delle automobili, il pneumatico. Cioè diventare aerei, diventare esistere ancora, tanto è materia, l'aria è materia. Direi che Paolo è arrivato, direi, al massimo è riuscito a trovare, ma non solo lui, lo hanno fatto forse anche altri scrittori del Nuovo Testamento, è riuscito a dire: ci sarà ancora qualche cosa di materiale, ma sarà una materialità così libera, così capace che non ha dimensioni, che non ha confini. L'aria non si può scatolarla, non si può prendere mezzo chilo di aria. È e non è. È questa intuizione di un qualcosa di libero, di trasparente. È un'analogia, una similitudine. E allora dice che noi dovremo per questo avere un corpo, ma un corpo spirituale, pneumatico. È un'immagine presa, direi, dalla fisica, che anche loro si rendevano conto che il vento è una forza, è una potenza. Qualche volta molti moderni, compreso anch'io, cercano di usare la parola energia. È interessante anche questa. La parola energia finirebbe per essere ancora più spirituale dell'aria. Sarebbe, cioè, l'energia così come la conosciamo noi, è l'attrazione del pianeta, che non è aria, è semplicemente una energia che è quella che ci tiene legati al pavimento, è quella che è prodotta paradossalmente, è prodotta dal peso enorme del pianeta sul quale noi abitiamo.
è l'energia dell'attrazione. È l'energia quella che fa cadere la mela, la gravità, la gravità, l'energia gravitazionale è più spirituale dell'aria. E direi che anche dal punto di vista scientifico è difficile capire che cosa veramente la produce, perché l'elemento più grande attira il più piccolo. E in un certo senso il più piccolo cerca di non precipitare sul più grande, girandogli attorno, perché anche lui ha da difendere una sua energia. Sono fantasie queste, ma ha ragione il Pagliari quando dice che noi abbiamo bisogno di queste immaginazioni. Quello che Panikkar faceva confrontando tra loro posizioni di tipo spirituale in senso religioso, noi le possiamo fare in senso scientifico. Diventano delle parabole, diventano delle similitudini. Assomigliano a quando Gesù, per esempio, nel Vangelo di Giovanni, lo nomino perché ne abbiamo parlato in queste settimane, dice: io sono la porta. A prima vista è ridicolo che dice: io sono la porta. Perché? Perché pensate quante cose, quanta importanza aveva nelle città antiche, nelle città murate, la porta. È quella che ti difende tutta la città se è chiusa. È quella che si cerca di sfondare e di aprire. Adesso ha perso significato, perché i ladri sono capaci di aprire tutte le porte. Oppure quella di ieri. Io sono la vite. Cioè sono un tipo di albero che tra l'altro forse sicuro potrebbe trovare altri alberi più adatti. Lui ha scelto la vite perché al suo tempo, rispetto al fico, che ha un tronco enorme, una pianta grossa, e per di più fa dei fichi buoni, dei fichi cattivi, ha scelto l'immagine della vita. Della vite. La vite in fondo è debole, produce frutti grandi in una fragilità della sua consistenza fisica che è più ammirevole, direi che degna più che sorprende più di quanto non sorprenda un grossissimo albero che produce dei piccoli frutti. La religione ha bisogno di queste immaginazioni, ha bisogno di questi paragoni e deve accontentarsene, deve ringraziare la possibilità di queste possibili immagini. Allora ecco perché bisogna valorizzarle con attenzione una per una. Non si può riassumere troppo, non si può concretizzare troppo. Devi lasciarle libere di farti sognare, di farti pensare. Ecco per esempio perché ieri mi è scappato detto durante la messa che secondo me il modo di ragionare di Giovanni non prevede una presenza reale di Cristo nel pane e nel vino dell'Eucaristia. E avevo detto martedì, cercherò di dirvi che non sto bestemmiando,
Sto dicendo soltanto.